Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

magari il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Buona domenica 13 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922 a El Azizia, in Libia, si registravano 58 gradi. Per 90 anni, considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953, al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955, lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 50.

1992 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a 2 anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria Bussi fissava in 48 km e 7 metri il nuovo primato femminile dell'ora di ciclismo. L'ultima italiana a conquistarlo era stata Maria Cressari nel 1972. Sono nati il 13 settembre. Nel 1583 il compositore Girolamo Frescobaldi. Nel 1909 il calciatore e allenatore Gipo Viani. Nel 1922 l'attore Tino Boazzelli. Nel 1923 il cantante Aurelio Fierro. E nel 1944 l'attrice Jacqueline Bisset. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Piero Cassano nel 1948, la doppiatrice Laura Boccanera nel 1961, l'atleta 4 volte oro olimpico Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Consapevolezza. Vivo come tutti in questo mondo, cercando di percepire, sperimentare gli stimoli che mi circondano. Faccio fatica ad elaborare un nome a tutte le emozioni che provo. Sono consapevole che tutto non può essere bene o male. La mia consapevolezza dà un nome a tutte le guerre inutili. Cerco di capire cosa posso fare per aiutare chi soffre, chi non ha nessuna consapevolezza di ciò che accade. Vorrei tanto che l'uomo abbia la consapevolezza del male che arreca la natura con le sue scelte scellerate. Mi emoziono e consapevolmente do un nome a tutte le brutalità che l'uomo compie verso i suoi simili, insensibilità. La mia mente è aperta, vuole avere la piena consapevolezza e intenzionalmente non vuole esprimere giudizi, ne rimarrebbe scioccata.

Ciao, sono Crystal House, in Arte Dutic, vengo da Rho, nella provincia di Milano, e questo è il titolo del brano Balla Vida. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web.

0: International Party dopo due settimane da solo. Dall'altra parte, nello studio 1, è tornato Simone Ciancarella.
1: Eccolo di nuovo qui con voi, felicemente qui con voi dopo due settimane lunghe, pesanti, importanti di carica.
0: Perché io ho detto,
1: aspetta, te lo dice il principale, perché
0: si è sentito qualcosa,
1: come? No, niente. Il piccolo Gabriele ci ha ripensato. Ebbene, sì.
0: Io perché ho detto che non c'eravate e dicevo che la scusa era precisa e perfetta, però non ho detto ovviamente nulla di più per privacy, perché diciamo
1: è arrivato un caca sotto in casa Ciancarella Martino.
0: Hai capito? Il nome, ridillo così.
1: Il piccolo Gabriele, così dopo Mattia, dopo il biondo che fa già parte del mondo International Party, abbiamo il piccolo Gabriele che vediamo come inserirgli sbroccola, magari qualche pianto ogni tanto, qualche Madonna quando gli partono che non vuole mangiare.
0: Faccio un applauso. Ovviamente un applauso. Al nuovo arrivato
1: è inutile parlare quando fai questi effetti, perché sono talmente alti che clippa tutto.
0: Però
1: caro
0: così,
1: DJR,
0: era per introdurre Gabriele,
1: ti ringrazio, anzi ringrazio tutti quelli che hanno visto comunque post storia, quello che abbiamo fatto, non ricordo, sui social, sì, e ci hanno scritto sia sul intanto, ecco, è partito Gabriele, sente. E ringrazio tutti pubblicamente a nome mio, a nome di Romina, perché veramente gli auguri che sono arrivati sono stati veramente tanti, sia sulla pagina di International Party sia sulle nostre, quindi grazie
0: ovviamente
1: veramente di cuore.
0: Io non ho detto nulla qui in radio, perché sui social è un conto, in radio ovviamente la situazione è un po' diversa.
1: Dovevamo annunciazionarlo noi, solo che ecco Gabriele, giustamente stiamo per andare in diretta, lui ha detto io mangio, ha detto io nasco prima, ha fatto io mangio,
0: giustamente.
1: E sbrocco Romina non c'è.
0: Ecco, però la sentiremo poi più avanti, Sbroccoland.
1: Sbroccoland sicuro, poi se riesce tra una fase all'altra della poppata, detto viene da quest'altra parte dello studio.
0: Va benissimo.
1: Detto ciò, DJR,
0: bellissima annunciazione, che ci andiamo ad ascoltare?
1: Ci andiamo a sentire quel pezzo di gnocca di Jennifer Lopez insieme a David Guetta con Save My Tonight.
0: Save me?
1: Ma io non sono in English come te.
0: Save me tonight.
2: Questa è International Party.

0: ascoltando International Party.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman, l'ultima canzone che abbiamo appena ascoltato nell'ultimo blocco musicale dopo la bellissima notizia. Dall'altra parte c'è sempre quel brutto di Simone Ciancarella.
2: Sempre qui, non vi mollo.
1: Diciamo che c'è anche spoilerato nei messaggi il tuo futuro, come si dice, costume di
2: vestito carnevale. Assolutamente sì, ma lì dobbiamo fare, io lo dico da anni, poi non abbiamo mai avuto il tempo, però promettiamo a tutti, questa è una promessa nostra, che questa volta va fatto, cioè a costo di veramente di cambiare progetto, noi da ottobre si riparte in una veste completamente diversa. Nuovi ingressi, giusto. Il programma più o meno è quello, ovviamente come tutti gli anni faremo qualche piccolo accorgimento, qualche piccola variazione che nasce da consigli, da progetto, quindi da tutto quello che programmiamo e che vogliamo fare per crescere, e soprattutto da almeno un paio di figure che tireremo all'interno del programma, attivamente o passivamente, comunque attive, magari, ecco, questo è il termine giusto, correggimi se sbaglio DJR, figure che saranno attive per il mondo International Party, perché ovviamente non siamo solo un programma, non lo siamo oggi, non lo saremo dalla prossima stagione ancor di più, perché veramente è arrivato il momento di fare il sedere ai passerotti, come si dice in gergo
1: tecnico. È vero. E diciamo che stiamo già testando in queste dirette che facciamo, stiamo testando un sistema che ci permetterà addirittura di andare in video, addirittura. Cioè.
2: Sì, ci stiamo organizzando per la videoproduzione.
1: È vero, quindi
2: ci stiamo organizzando per il nuovo Sbroccoland, ci stiamo organizzando per i live, e il costume che io ovviamente metterò per quanto riguarda carnevale, ma non escludo che potrebbe essere anche Halloween replicato, certo, poi carnevale. Intanto Gabriele dice che va bene così,
1: va bene tutto, va bene tutto.
2: Sì, lui accetta proprio tranquillo, se c'è da far casino e da divertirsi lui sta lì in prima fila con Mattia. Potremmo essere noi i protagonisti, perché ad esempio tra le mille idee nate in questi anni c'è il carnevale estivo di International Party, che quest'anno non abbiamo avuto modo di fare. Estate 2027, chissà,
1: stiamo lavorando per voi,
2: cioè, chi lo sa, magari il buon caro il nostro amico Gianno ci tira fuori dal cilindro questo carnevale estivo.
1: È vero, che dobbiamo ancora fare la riunione anche con lui, però arriveremo a fare tutto.
2: Ma sì, quest'estate ce la sfruttiamo con le riunioni.
1: Bravissimo. E visto che comunque abbiamo già parlato un bel po', e io direi noi di parlare del tema della puntata nel prossimo blocco, visto che non c'è più il tuo quizzone,
2: l'abbiamo
1: detto. Però c'è un momento che tu non hai avuto modo di vedere nelle scorse puntate, e adesso lo abbiamo.
2: Che sfiga. Ma non per le altre puntate, per questa,
1: Fammi la sigla.
2: Infatti, scusami, le altre puntate, la sigla che hai fatto? Hai preso la campionatura che non abbiamo mai fatto?
1: No,
2: senza sigla, diretto proprio.
1: Sì,
2: così. Mamma mia.
3: Inizia il Lo Sai Che del DJR.
1: Lo sai che dopo che muori, alcune parti del tuo cervello non si spengono, addirittura si accendono per la prima volta. Uno studio del 2021.
2: Aspetta. Il si accendono è a chi non l'ha mai acceso prima?
1: No, proprio una cosa in generale.
2: Ah, ok,
1: se muori,
2: è per tutti.
1: Questa parte
2: quindi
1: si accende proprio.
2: C'è speranza per tutti, eppur si muove per tutti, ok.
1: È vero. E infatti proprio uno studio del 2021 ha scoperto che mentre i neuroni della memoria e della coscienza si spengono in poche ore, un altro gruppo di cellule fa l'esatto opposto. Le cellule gliali, le spazzine del cervello, iniziano a crescere, addirittura la loro attività accelera raggiungendo il picco 12 ore dopo il decesso. Si allungano fisicamente per cercare di riparare un danno, li chiamano geni zombie, senza sapere che l'organismo è morto, il cervello continua a mandare operai in cantiere ormai crollato per cercare di salvare il salvabile. Quindi la morte non è un interruttore, è una sequenza addirittura, hai capito?
2: Mamma mia, tanta roba, complimenti DJR, questo proprio in un Lo Sai Che in stile Quark, cioè mi sei giusto, diventato Alberto giusto. Angela, così
1: si fanno anche questi ogni tanto, non è solo, ovviamente noi non facciamo solo burle, ma anche robetta così, capito? Dai.
2: Sì, ogni tanto ci alziamo di livello, usciamo fuori dal cazzeggio time, diciamo quattro cavolate serie, poi però torniamo a far cazzare, giusto?
1: Infatti.
2: Torniamo, e quindi, sì, non vorrei rimanere troppo serio, sennò poi dopo mi abito.
1: No,
2: No.
1: Quindi direi che adesso allora che facciamo?
2: Tentiamo di conquistare il mondo? No, quello ci sta già pensando Trump con Putin.
1: È giusto. Cosa andiamo ad ascoltare? Diccelo tu.
2: E ci andiamo ad ascoltare gli... Non sono gli Aerosmith, vero?
1: No.
2: È Aaron, il cane del buon caro Diego, il piccolo Aaron.
1: È giusto.
2: Aaron Smith... Lubli, come cacchio si chiama? E il titolo
1: non c'è.
2: Soulstar, che è morto il titolo della canzone, qual è? Waka Waka Staying Alive.
1: Andiamo, ciao. Andiamo ad ascoltare, vai.
0: Stai ascoltando International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: D.O.D. Early Man Closure, l'ultimo disco che abbiamo appena ascoltato. Vedi come ti ho fregato l'ingresso, hai visto come te l'ho
2: ma
1: fregato?
2: Ma io non ci ho proprio manco pensato a fare l'ingresso, guarda. Già solo che ho visto quel Dodd ho fatto ok, questo rompe le scatole. Perché io direi Dodd.
1: Eh no, non si dice.
2: Lui è D.O.D.
1: È giusto. Comunque, noi non abbiamo parlato per niente di quello che è oggi.
2: Non abbiamo nemmeno messo la canzone che è oggi.
1: È giusto.
2: Canzone oggi sarebbe una canzone forse la più conosciuta di Venditti, perché sì, questa è la settimana della notte prima degli esami.
1: È vero. Quindi noi, il nostro c'era una volta, perché per noi è c'era una volta. Però
2: c'era una volta per quale motivo? Perché si vive in maniera completamente diversa da come la vivevamo noi, che poi già noi chi la viveva in un modo e chi in un altro. Siamo un po' anzianotti. DJ Ere, a te sono rimasti quattro capelli e le tempie sono arrivate praticamente fino alla curva della capoccia. Io non c'ho per niente, la barba è bianca. Cioè qua siamo passati giusto, da giusto. Notte prima degli esami alla notte in sedorme per fare le poppate.
1: Bravissimo. È una brutta fine. Per me è una brutta fine.
2: Da serata a serata.
1: Certo, va bene.
2: Comunque molte ore svegli eravamo già abituati a farle. Soprattutto giusto. Io, perché magari Romina non faceva molte serate. Io sì, ho accannato leggermente il fattore vado a fare serate, me le faccio capire.
1: Giusto.
2: Che di giorno magari 3 ore, 3 ore e mezza se le fa. Di notte, bello di papà, ha deciso che lui a 2 ore deve mangiare. E attacca
1: lo, so,
2: lo fanno.
1: Questo è.
2: Sì, ma ben venga. Non è una lamentela, c'ho sonno.
1: No, anzi.
2: Quindi se qualcuno mi vuole ospitare, io 48 ore di sonno filate, penso che riesca a farle. Il bimbo è un angelo, cioè dorme il suo, quindi si sveglia solo per mangiare, non si lamenta di niente. Però svegliarsi ogni 2 ore
1: non è il massimo, diciamo.
2: No, è pesante.
1: È giusto. Comunque, diciamo che oggi, perché è la puntata, la nostra puntata fissa del mese, quindi c'era una volta.
2: Torniamo sull'argomento, dai.
1: Guarda, io ti faccio una domanda. Diciamo che io qualche giorno fa con degli altri amici radiofonici, non cito la radio perché ogni tanto gli rispondo tramite messaggio mentre sono in macchina, tu sai che radio è.
2: Sì, non ci può fare mentre sei in macchina, no, perché ti arrestano, c'è il codice penale unito al codice della strada.
1: Con l'auricolare.
2: Ok, quindi gli rispondi in chiamata, non ai messaggi.
1: Bravissimo.
2: Bravo, tu sì che sei un pilota provetto.
1: Giusto, e si parlava proprio di notte prima, cioè degli esami di maturità. Io ho sempre detto che rifarei anche oggi i miei esami di maturità. Perché? Perché, diciamo, sono stati, secondo, cioè per me, per come li ho vissuti, per il nostro gruppo classe, sono stati una festa in sostanza. Proprio, cioè, durante l'esame abbiamo copiato come se non ci fosse un domani, tranne nella terza prova, ma nelle altre abbiamo copiato come se non, abbiamo addirittura cacciato il presidente di commissione che se n'è andato a prendere il vino con il mio professore di educazione fisica, quindi proprio bellissimo. E è stato proprio una festa. Invece tu io dimmi come
2: tu,
1: ti ricordi
2: tu che ho occupato.
1: No, gli esami di maturità, come ti li ricordi? Li rifaresti?
2: Le Madonne nelle chiese quando torna il mio paese, uguale, così ecco, io gli ho fatto gli esami di maturità. Sì, no, allora io non tanto ansia da prestazione quanto proprio odio profondo verso tutto quello che è esame. È una cosa che odio, perché dopo aver fatto un percorso lungo anni, dopo comunque aver dimostrato più e più volte, perché sì, ho ripetuto un anno, non voglio nemmeno dire il perché lasciamo perdere, sennò mi viene parte la vena, e altro che le Madonne ecco. Nelle chiese. E quindi dopo 6 anni all'interno di un istituto di più o meno Galeotti e dintorni,
1: ecco.
2: metà di quelli che venivano in quella scuola, se non stanno nei domiciliari, poco ci manca. E buona parte dell'altra metà si è trasformata in guardia, quindi figure proprio, cioè, bellissimo, l'ITIS
1: la grande.
2: E però levato quello, diciamo, c'è un discorso. Io mi sono fatto anni a dimostrarti comunque che ero un soggetto valido, che ero un soggetto che magari poco, perché non mi è mai piaciuto, quindi era sempre il minimo sindacale. Quanto serve? 6? Io era 5 e mezzo più 2 calci negli zibidei,
1: ecco.
2: Perché per me quello era. Te lo devo ridimostrare ulteriormente all'esame su un qualcosa che non si sa dove esce, per poi arrivare veramente a far piovere le Madonne, perché seconda prova, prima prova tema, e io capra assoluta nei temi, prendo un voto che non mi sarei mai aspettato, perché la mia media sulla prova scritta del tema, se non ricordo male, era un 8, ma io senza ansia, sono arrivato lì mezzo ubriaco, tanto devo fare il tema, non so nemmeno come si fa, io certo, comincio a scrivere ciaone e ho preso 8, cioè come media voti ho preso 8 al tema, quando su vedo 8 al tema no 8 come media voto, quindi non 8 quindicesimi, ho preso tipo 12, una roba del genere, diciamo, se lo trasformi con quello che era 8, 9, 10 come voti era 8, e quindi fatto cazzo, cioè ho preso 8 al tema, informatica che ero sicurissimo di aver fatto tutto perfetto, ho preso 10. Ai nostri tempi, quando vedevi i voti, quando entravi praticamente a parlare per la prova orale.
1: Certo, premetto, adesso li pubblicano prima.
2: Premetto, prova orale, io arrivo prima, vado a far colazione e becco l'amico che doveva fare gli orali con me, eravamo rimasti gli ultimi due, perché prima lettera che esce per gli orali, la D, quindi C proprio, ecco, ultimissimo giorno, eravamo in due.
1: Perfetto.
2: E vado a fare, facciamo colazione, vado a fare il giro con la macchina per andare a scuola, becchiamo praticamente dalla parte opposta della scuola e della stazione, becchiamo il professore di informatica, gli dà un passaggio, sto matto tossico ex cert dice che non gli serviva, quindi va bene, piglia, torniamo tranquillamente a scuola e vediamo i voti, prendo quello, prendo informatica, praticamente mi ha messo pelo 6, faccio scusami, prima che comincio veramente a tirar giù il calendario mi giustifichi questo 6, non avevo nemmeno visto il compito. Ma sai, no, non so niente, mi devi giustificare questo 6, perché io so che non ho fatto un compito da 6, ho fatto un compito da 10, perché so quello che ho fatto. Informatica è l'unica materia dove andavo bene,
1: ecco.
2: E no, perché sai, alla fine non mi ha interrogato. Il compito no, perché il compito non aveva mezzo errore, ma ha messo un 6, non si sa accampato dove, ho fatto
1: così, guarda, senza motivo.
2: Il mio obiettivo era prendere il 60, quindi comunque solo che io mi sono presentato, io già l'ho preso, quindi non mi interrogare perché non ti rispondo, perché giustamente
1: e adesso,
2: mi metti 6.
1: Sai che adesso non si può fare, da quest'anno addirittura la scena muta, anche se sei già al 60 dalla bocciatura.
2: Giusto, giustissimo, giustissimo.
1: Non puoi fare scena muta.
2: Di Onzi, diciamo, io all'epoca la facevo per un motivo, oggi la fanno per partito preso, quindi anche no.
1: Sì, è vero.
2: Quindi giusto così.
1: Comunque, dopo aver parlato di questa bella esperienza che è l'esame di maturità, siamo arrivati. Dobbiamo andare da una parte, vero? Dobbiamo andare.
2: Eh sì, ce ne andiamo a Sbroccoland. Aspetta un attimo, che faccio entrare Sbrocco Romina con Mattia e andiamo di corsa a Sbroccoland.
3: Storie.
2: Vai,
3: va benissimo.
2: Sbroccoland. L'effetto sonoro fatale. Nella puntata precedente, Romina ha censurato Mattia. Mancava un minuto alla fine dell'intervista. Il dottor K stava per dare il suo messaggio finale all'umanità. Era la nostra ultima speranza di salvare la radio.
4: Dottor K, per concludere, qual è il suo messaggio per i giovani ascoltatori?
2: Un attimo che arrivo. Ok, il mio messaggio è semplice. In un universo di caos, la cosa più importante è la ricerca della pace interiore.
5: È la frase giusta. Siamo salvi.
4: No, il clacson!
2: Scusate, cos'era? Il dottor K non ha capito quel rumore di JR.
5: Ma è il segnale della radio.
4: Ti avevo detto niente clacson! Hai rovinato tutto!
2: E ragazzi, il dottor K se ne sta andando, non posso tradurre le imprecazioni, comunque quello che si può dire è: non posso lavorare in queste condizioni, vengo qui a parlare di solitudine cosmica e sento un clacson, hashtag vai al fan a tutti quanti. Dottor K, per favore, la prego, una frase sola, una, dopo il vai al fan, una frase sola. Niente, mi sta tirando di tutto e traduco anche qui quello che si può dire. No, questa radio è un circo. E come dagli torto? E io non sono un clown. Cioè, io l'avevo scambiato per John Travolta col ballo del qua qua, però non gliel'abbiamo fatto fare.
4: DJR, sei un assassino professionale. Hai distrutto la mia carriera.
5: Ma non l'ho fatto apposta, la tazza di caffè del capitolo 24 ha rovinato la mia tastiera.
4: Non mi interessa, Tu sei il motivo per cui l'umanità fallisce. Non siamo professionali, siamo caos e tu sei il re del caos. Sta per partire lo sbroccodron del fallimento.
3: E non si ferma più!
2: Il dottor K è scappato. La radio era rovinata. Il Goblin aveva vinto. Doveva mandarci il memo finale.
0: Stai ascoltando International Party. This is International Party.

0: Ce lo chiediamo tutti in coro.
1: C'è una sorta di rientro, amici,
2: sì, noi
1: alle abitudini che ci attanagliano e ci attanaglieranno in questo mese di settembre.
2: Ecco qual è il fulcro. Il fatto che, per esempio, noi rientriamo. Ma rientriamo da dove? La gente pensa, saranno stati in vacanze.
1: E invece
2: rientrano dalle vacanze. Ora hanno, il burnout, la sindrome da rientro. Si chiama burnout?
1: Non lo so.
2: Quella è un'altra cosa, però vabbè.
1: Quando rientri
2: alle vacanze sei triste perché le vacanze sono finite e devi ripartire, mentre noi che non ci siamo stati in vacanza rientriamo
1: a singhiozzo delle tracce di te in vacanza.
2: Mentre
1: singhiozzavi.
2: Sì.
1: Siamo qui invece a singhiozzare perché siamo tristi, che settembre è il mese della tristezza ironica.
2: Ma è anche il mese della ripartenza,
1: ricominciano le scuole.
2: E allora
1: sì,
2: noi qui di Shadows Light vi daremo modo di poter apprezzare anche il mese di settembre, cioè che è il mese che magari qualcuno non sopporta proprio perché segna, come dire, una cesura, no?
1: Esatto.
2: La cesura?
1: Sì, quello che si fa con la cesoia. Sì.
2: Esatto.
1: Ma c'è gente invece che ama il mese di settembre, ma noi ne parliamo meglio dopo la nostra sigla.

0: lui che è sempre l'Andreone Lombardo in tutta la nazione.
1: Sì.
0: Dite Andrea Lombardo e voi vedete che vi scocca il sorriso.
1: Sì, sì, sì, sì, gente che si ricorda che gli devo dei soldi. Detto ciò, amici all'ascolto, questo è un programma, lo avete capito, radiofonico, sì, che principalmente è composto da musica.
0: È assolutamente composto da musica, perché poi tutto il resto sono baggianate che ci raccontiamo.
1: Però prendiamo degli spunti dalla vita, dalla nostra, dalla vostra vita, perché prendiamo un argomento, lo mettiamo in luce insieme, lo commentiamo, ma soprattutto ne ridiamo anche del nostro essere umani, del nostro essere limitati, del nostro essere anche legato alle stagioni.
0: È così, vi siete fatti le vacanze, vi siete riportati così dei ricordi, per esempio dal mare, che ne so, una conchiglia di quelle che appoggi all'orecchio e senti il rumore del mare
1: e piangi,
0: e magari invece voi cosa fate?
1: Sì.
0: Ora che siete a casa, se vi state preparando perché magari era l'ultimo giorno, domani dovete andare e rientrare al lavoro, mettete la conchiglia all'orecchio per sentire l'odore del mare e sentite la voce del vostro capo che vi dice la puntualità
1: è tutto, si rientra al lavoro, riaprono le scuole, ma intanto musica che allieva ogni dolore.
0: Sì, mettiamoci in, come dire, entriamo nello stato del tunz tunz e quindi ritorniamo nelle vacanze e balliamolo tutti insieme. Let's make

d'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza radio.

0: E quindi dopo questa scarica adrenalinica, possiamo dire, siamo belli carichi adesso.
1: Vi riportiamo al clima della vacanza, perché è così, no? Poi la vacanza dove sta?
0: Dove sta
1: la vacanza? Nel fatto che tu vai nei luoghi e te li vivi, o nella tua testa, perché basta ascoltare la musica giusta e vai già in vacanza?
0: Esatto, quando uno sta bene è sempre in vacanza. Dice il saggio, ma intanto molti si viene a sapere, ed è, diciamo, un po' sulla bocca di tutti, c'è una sorta di sofferenza, quella sindrome da rientro, se vogliamo dirla in maniera più figa, quella post holiday blues,
1: cioè gli inglesi ormai, l'anglosassone italiano, esatto, torna prepotentemente,
0: e quindi ci sono questi traumi. Allora io penso, in età scolare, amici all'ascolto che andate ancora a scuola, beati voi, potremmo dire. Il problema è che quando uno va a scuola non si sente beato, lo dicono sempre i Matusalemme come noi.
1: La scuola poi è anche bella, te la vivi, è una comunità che, insomma, cresce, e cresce insieme a te, no?
0: Il trauma più grande, sapete qual è? È la sveglia, eccola. Perché se il giovincello, voi giovani all'ascolto, avete fatto le notti brave,
1: le bisbocce,
0: e andavate a letto tardi, adesso vi dovete svegliare. Svegliatevi, andate a produrre, perché, per la società.
1: Perché a scuola si va presto, si entra alle 8, quindi devi svegliare prima, devi preparare, beh, insomma, è tutta. Poi magari qualcuno dormirà anche sul banco.
0: Quello
1: è un'altra cosa.
0: Ci sono genitori invece che festeggiano, finalmente ritrovano un po' di armonia di coppia. Perché dopo aver avuto i figli sempre in giro a casa,
1: almeno la mezza giornata scolastica, insomma, siamo liberi.
0: Ma il problema, anche se programmi una mezza mattinata col tuo lei o con la tua lui, col tuo lui o con la tua lei, fate voi, succede che dovete tornare pure voi a lavorare.
1: Esatto.
0: E allora niente,
1: non c'è più
0: niente. Non c'è trippa per gatti.
1: A proposito di gatti, saranno loro gli unici felici che avranno la casa tutta la mattinata a disposizione, no?
0: È vero. Saranno loro gli unici felini.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho

0: ancora in studio, amici, ad ascoltarne di cotte, di crude, ma di belle, soprattutto con il Senza Radio Shadow Slight, luci e ombre della nostra e della vostra vita.
1: Oh, in questo caso c'è un'ombra. L'ombra qual è? Quella della sindrome da rientro dalle ferie. Non siate tristi, non siate abbattuti, perché insomma poi la vita è così, è un circolo, no?
0: Sì.
1: Perché se tu vai in vacanza sai che poi a un certo punto devi tornare. Però se torni dalla vacanza e pensi già che dopo che torni ti fai il tuo periodo di lavoro e poi ci sarà ancora di nuovo la vacanza, allora magari questo pensiero potrebbe aiutarti, no?
0: È finita una vacanza, già potremmo
1: esattamente,
0: diciamo,
1: potresti
0: programmare l'altra.
1: Programmare l'altra in modo che hai un obiettivo. Qual è l'obiettivo? La vacanza. E allora tra una vacanza e l'altra c'è il periodo di lavoro.
0: Qualcuno diceva che hanno inventato il lavoro, altrimenti ci annoieremo ad andare in vacanza.
1: Eh sì, perché una vita in vacanza
0: ti annoi pure.
1: Una vecchia che balla.
0: Cioè, allora, se tu stai una vita in vacanza, ma poi a un certo punto ti annoi. Cioè, che barba, che noi.
1: Sì,
0: sempre Tokyo, sempre Los Angeles, sempre mare.
1: Sempre spiaggia, sempre mare.
0: Vado una settimana a lavorare e vale come ferie.
1: Capito, ti prendi le ferie dalla vacanza.
0: Esatto. Post Holiday Blues. È di questo che stiamo parlando, ovvero sia sindrome da rientro. E fra i sintomi della sindrome abbiamo, oltre al trauma della sveglia che ribatte tutti, la farsa dei buoni propositi. Settembre
1: sarebbe,
0: è un po' come gennaio.
1: È vero.
0: Al ritorno alla normalità
1: hai voglia di fare cose.
0: Andrò in palestra.
1: Andrò in palestra, mi iscrivo, faccio attività fisica, faccio quello, faccio l'altro.
0: E però
1: poi...
0: Anche perché sai, settembre diventa anche un po' il mese degli open day. Ci sono scuole di ballo, palestre.
1: Certo, ricomincia tutto.
0: Che tentano di attirarti con cose utili,
1: perché
0: per carità.
1: Perché devi distrarre, no? Perché altrimenti tu stai lì a casa a fissare il vetro, a fissare la finestra e a pensare quanto era bello quando ero in spiaggia, mi prendevo il sole.
0: E allora devi darti da fare. Musica per noi.

0: hai capito quante coccole sonore?
1: Questo è lo Shadows Light, è lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche se siete in preda alla sindrome da rientro delle vacanze, perché noi con la nostra musica vi tiriamo su. E con quello che diciamo invece non lo so, poi fate voi, però insomma,
0: esatto,
1: il programma è quello, ma il programma si muove tra il serio e il faceto,
0: tra il serio e l'aceto. Però a proposito di coccole sonore, anche il bambino che guardava suo padre, che non sapeva che lo guardava, gli ha detto quante caccole sonore.
1: Ecco, questa è accaduta, cercavamo di tirare su il programma con la musica, e poi arriva lui con le sue battute e via, casca tutto.
0: Esatto, ma ancora a parlare di trauma da rientro,
1: sì,
0: attenzione, perché poi c'è chi ha creato attorno a sé un bel outfit, un bel pellame di outfit, cioè dire una bella abbronzatura, no?
1: Sì.
0: A settembre, non essendo più assidui i frequentatori delle spiagge, cosa succede? Torni in ufficio, torni in officina, torni al supermercato,
1: sì,
0: la pelle ritorna al suo reale colore.
1: Eh beh, e poi
0: si
1: perde l'abbronzatura e si ritorna.
0: E tu ti intristisci.
1: La melanina.
0: Ti intristisci.
1: Perché diventi più chiaro, più bianco,
0: sì,
1: quindi non hai più quell'abbronzatura che ti riporta alle vacanze.
0: Tutta l'abbronzatura.
1: Però potresti sempre guardare le foto, no?
0: Ecco, è lì
1: il problema delle foto.
0: Ecco,
1: qual è?
0: Non che le trovi più.
1: Fai la foto sul telefonino, a parte, sì, andarla a ritrovare,
0: è un casino,
1: ma te la guardi subito e non hai più la curiosità. Invece quando si rientrava dalle vacanze,
0: vero,
1: si portavano i rullini dal fotografo, si aspettava 2 settimane,
0: sì,
1: e in quell'attesa tu non soffrivi tanto perché avevi la curiosità, chissà come sono venute le foto. Poi magari venivi con gli occhi chiusi, venivi in una posa sbagliata
0: e l'attesa era il piacere stesso della sorpresa,
1: hai capito? Quindi la foto istantanea nel telefonino non serve poi a nulla.
0: Che si fa? Anche perché quando uno cerca una foto,
1: sì,
0: a luglio ho fatto una foto, mi ricordo.
1: Quindi foto vacanza di luglio.
0: Si va a mescolare nei nostri smartphone con le bollette, le foto della spesa, gli screenshot,
1: il piatto,
0: le mail, i piatti, gli scatti andati a male, e non la trovi più.
1: Vabbè, pazienza.
0: Sai che un passatempo, quando uno viaggia in aereo, uno dei passatempi più diciamo di moda, essendo che sei offline, l'unica cosa che puoi fare è cancelli foto inutili. Io ti ho dato un consiglio.

0: ancora musica, ancora Shadows Light, ancora niente di serio. Voglio dire, con due come noi.
1: Perché noi siamo tipi seri.
0: No, ma niente di serio.
1: Ma niente di serio, niente di serio. Questo è Shadows Light, niente di serio che avanza e cerca di sollevare un po' le sorti. Perché poi non è che tutti quanti rientrano dalle vacanze e si sentono tristi, eh? Perché poi magari la gente sa che insomma si è passata la sua settimana, 15 giorni, quello che è, e sa che deve ripartire, ritorna a casa, ritrova le cose di casa, di un tempo che fu, e magari vede le cose con un'altra ottica, perché il segreto è quello, no? Cambiare l'ottica con cui si vedono le cose. Magari riscopri la tua città in un modo completamente diverso, che ne so, la guardi da un altro punto di vista.
0: Ma se cambio ottico, ma io nel mio ottico mi trovavo bene.
1: Questo sta discendi, uno cerca di tirare su e poi a un certo punto allora, è come un boscaiolo, no? Che l'albero cresce, poi arriva il boscaiolo, e te lo abbatte.
0: Però c'è gente che va in vacanza,
1: sì,
0: e scopre che ha una famiglia.
1: A meno che non scopre di avere una seconda famiglia segreta in vacanza, poi
0: magari ha litigato tutti i 15 giorni col partner, torna. E lì c'è anche un altro trauma,
1: sì,
0: la bugia del rientro. Cioè tu hai avuto una vacanza devastante,
1: sì,
0: e sei lì a dire come sono andata. Benissimo, abbiamo fatto questo.
1: Una delle cose effettivamente brutte è proprio andare a litigare in vacanza, perché poi
0: tu spendi i soldi per litigare, restate a casa.
1: Ragazzi, sai che c'è gente che per non soffrire la sindrome da rientro cosa fa? La previene non andando in vacanza.
0: Bravo.
1: Capito?
0: È come quello che dice: io non amo per paura di essere lasciato, io non mangio per paura di defecare. No,
1: cosa c'entra il defecamento?
0: C'entra
1: niente, un
0: battuta di merda. No, volevo dire, cioè, c'è quella teoria, no? Io non, sì, mi butto su un'avventura perché ho paura di fallire,
1: sì,
0: e non vivo appieno.
1: È vero, infatti io non faccio la vacanza perché poi rientro dalle vacanze e devo star male, allora me la passo a lavorare. Tra l'altro poi pensano che non faccio la vacanza e allora risparmio anche dei soldi.
0: Ecco.
1: Ma quei soldi li risparmi per che cosa?
0: Tanto,
1: poi,
0: tanto
1: a un certo punto
0: la nostra destinazione ultima è una e una sola.
1: Allora ce la godiamo.
0: Allora che andate in vacanza.
1: Ce la godiamo.
0: Fatevi un viaggio.
1: Ce la godiamo anche la musica, eh?
2: Estate senza radio? Non ci credo. Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.
3: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
4: Quando è partito?
3: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
5: Vado!
6: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
6: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Saluto tutti gli ascoltatori di Senza Radio.

0: siamo qui ancora in radio, ancora noi senza radio, perché senza una radio non vogliamo mai restare.
1: Assolutamente no, ancora noi, sempre noi. E chi se no? Con un programma del genere devo dire che insomma è complicata, perché poi qui il nulla avanza e noi siamo maestri del nulla.
0: Sì, bravo, ci hanno dato anche il diploma.
1: Sì.
0: Diploma di nullità.
1: Le nullità.
0: Si parla oggi di rientro, quella sindrome che per lo più ci colpisce non solo a settembre, ma a settembre diventa tra il rientro a scuola, tra molte professioni, uffici che riaprono, insomma, poi ci sono quelli che invece hanno lavorato anche d'estate.
1: Sì.
0: E magari a settembre, ecco, amano settembre perché riescono a ritagliarsi.
1: Hai capito?
0: Quell'angolo
1: quella,
0: di mare.
1: Quella settimanina che insomma ti fa poi ripartire nel modo giusto. A proposito di ripartire, per esempio, chissà perché a settembre i telefoni sono un po' più bollenti, i telefonini, perché ripartono.
0: Ora, ad enfatizzare questo trauma, ci sono i gruppi.
1: Esatto, perché ripartono tutti
0: perché
1: quei gruppi che erano sopiti d'estate.
0: Il genere umano ha trovato un nuovo modo di comunicare, i gruppi.
1: Genitori,
0: allora,
1: dei ragazzini che fanno a scuola. Ne vogliamo parlare, che a settembre si riattiva tutto?
0: Che sono, diciamo, abitati per lo più da mamme.
1: Le mamme agguerrite. Uno dei primi messaggi, per esempio, nel gruppo delle mamme agguerrite della scuola è: siete pronte? E quindi lì parte
0: ma
1: tutta
0: ci sono,
1: la cosa.
0: Ci sono le più lungimiranti. Si trova qualche padre in questi gruppi.
1: Sì, qualcuno. Sono
0: quelli che non parlano mai.
1: Esatto,
0: non scrivono mai.
1: Non scrivono mai.
0: E ci sono quelli lungimiranti che dicono: sta iniziando un nuovo anno insieme. A fine anno scolastico, che cosa gli regaliamo alle maestre?
1: No, ragazzi, no. Ah, silenziamo.

0: E tra un brano mirabolante
1: e l'altro,
0: noi ci miraboliamo.
1: Tra un brano mirabolante e l'altro eccezionalmente bello, noi siamo qui
0: a parlare.
1: Gli amici di Shadows Light, che sono Andrea Lombardo qui al mio fianco.
0: Presente, maestra.
1: E lui.
0: Angelo Franzone.
1: Presente.
0: Lei è stato assente l'ultimo giorno di scuola.
1: Oh, non ho la giustifica.
0: Oggi è cambiato anche questo aspetto.
1: Eh sì.
0: Ai nostri tempi
1: è tutto informaticamente informatizzato.
0: Io noto che nelle nostre puntate, apro parentesi, diciamo sempre più volte ai nostri tempi.
1: Beh,
0: questo è questo
1: denota il fatto che noi abbiamo una certa età, e quella certa età che ci permette, non dico di essere saggi, ma di essere almeno fuori tempo. Tempo, no? Perché
0: sì,
1: quelle cose che vediamo adesso, noi un tempo non le vedevamo.
0: E allora? E quelli che non hanno visto le nostre cose. Tu che non hai visto mai le nostre cose.
1: Tu che stai ascoltando lo Shadows Light in questo momento, e magari sei nato e vissuto, e come dire, pasciuto, possiamo anche dirlo, in questa nuova società ipertecnologica.
0: Ecco, tu che sei iper.
1: Noi dovevamo fare le cose tutte quante manualmente quando eravamo bimbi.
0: Esatto, dovevamo falsificare le nostre giustificazioni.
1: Cioè il libretto delle giustificazioni con la firma in calce
0: del padre, ed eri tu ad allenarti tutto il pomeriggio a fare la firma di tuo padre.
1: Eravamo dei, come dire, degli amanuensi, copiatori perfetti.
0: Per allenarti a fare la firma di tuo padre,
1: cercavi
0: dei foglietti per fare la brutta.
1: È vero.
0: E non sapevi che lì stavi provando a farlo su un blocchetto degli assegni di tuo padre. Ed è lì che ti ha menomato una mano tuo padre. Ovviamente scherziamo, ragazzi. Oggi ci sono tutte cose digitali, anche questi registri,
1: sì,
0: i registri sono digitali,
1: sì.
0: Non si può bigiare più la scuola.
1: No, lo puoi fare, perché se tu sei un piccolo hacker,
0: mamma mia,
1: e riesci ad avere la password per entrare nel registro dei genitori, ti giustifichi in automatico le assenze.
0: Ma se io fossi un piccolo hacker, lo sarei per bontà, lo hacker perché bontà.
1: Ragazzi, io non so più cosa fare.

0: Ritornati in studio, eccoci. Ci siamo ripresi anche eccoci. Dalle battute di basso fondo.
1: Ma sai che io ancora risento dei bassi fondi delle tue battute.
0: Anch'io, il problema è che poi anch'io le risento quando mi riascolto. Allora, attenzione che parliamo quindi oggi del cosiddetto e famosissimo post-holiday blues.
1: Post-holiday blues.
0: Cioè dire?
1: Ma il blues non è un genere musicale, però il blues è, sai, quel genere che viene da dentro, dall'anima, che c'ha un po' di malinconia e tristezza in sé. E allora il post holiday sbalinconia e tristezza,
0: penso di sì.
1: Hai capito? Gli inglesi così. Hai capito? Perché noi italiani non possiamo dire che siamo nostalgici, malinconici, dobbiamo dire post holiday blues, che fa più
0: fa
1: più internazionalità.
0: Sì, fa più figo. Tu quando dici qualcosa di anglofono,
1: ci sono, quando sembri internazionale.
0: Cosa hai detto? Come sei affascinante.
1: Ma ci sono delle, come dire, dei rimedi,
0: sì,
1: a ciò. Se voi vi sentite nostalgici, sì, non sapete ripartire, non avete la giusta carica, la giusta motivazione,
0: sì,
1: perché poi la vacanza serve a darvi questo.
0: Cosa?
1: Cioè, quando voi andate in vacanza,
0: sì,
1: in una settimana, due settimane, dieci giorni, insomma quello che è, anche un mese, beati voi, dovete utilizzare quell'energia positiva, immagazzinarla, dovete essere delle pile, immagazzinate l'energia positiva della vacanza per poi poterla spendere.
0: Quindi la rilasciate piano piano,
1: beh,
0: a lento rilascio.
1: E se no ve la bruciate tutta durante la vacanza
0: e poi
1: al ritorno siete scarichi.
0: È giusto.
1: Accumulatori dobbiamo essere, non accumulatori seriali,
0: ecco,
1: perché poi lì si sfociano. Però accumulare l'energia positiva per poterla così dosare.
0: Sì, a piccole dosi,
1: dosi durante
0: la
1: le giornate
0: restituiamo,
1: okay, la restituiamo anche agli altri.
0: Esatto. Tra l'altro, tra un po', al prossimo intervento, scopriremo che non vanno più di moda le vacanze lunghe, ma piccole e brevi.
1: Ah.
0: E c'è anche un perché. A tra poco.
2: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Welcome to Shadows Light.
7: E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti.

0: E rieccoci, siamo rientrati in studio, antico borgo San Giovanni, questa è la sede che ci ospita per questa puntata di Shadows Light. Siamo arrivati al momento, a sì. proposito di nostalgia, a proposito sì. di ricordi, sì. vi facciamo ricordare anche attraverso la musica, quella del tempo che fu. La musica del tempo che fu. Quando tu dici musica del tempo che fu, non è che dai una, come, una precisa collocazione temporale,
1: spazio temporale.
0: Però noi sappiamo bene che insomma gli anni 80-90 sono stati dei decenni musicali abbastanza interessanti. E allora vi riportiamo indietro nel tempo. Già avete sentito il primo brano che insomma ci riporta un po' a quelli che sono gli anni 70, no? E allora proseguiamo e facciamo l'80-90, ottantissimo, novantissimo, uno dietro l'altro.
1: Meraviglioso.
0: Senza... dandovi la possibilità di indovinare qual è la canzone, perché sono canzoni.
1: Tra l'altro, una cosa molto gradita dai nostri radioascoltatori è quella che noi tra l'80 e il 90, da un qualche puntata a questa parte, non parliamo. La gente è felicissima di questa cosa.
0: Sì, perché è importante. Sentire il nostro silenzio è molto importante.

0: tuffo nel passato, quindi.
1: Che bello.
0: Aspetta che mi asciugo.
1: Sì.
0: Che ho fatto il tuffo.
1: Hai fatto il tuffo.
0: Il tuffo nel passato. Va bene.
1: È così, detto è così. Insomma, ci ricordiamo. Ah, perché era la battuta. Sì, io ho cercato di soprassedere, no? Sai, di non porre attenzione alle
0: la
1: cose.
0: La regia sottolinea in negativo.
1: Invece la regia, sottolinea in negativo. Va bene.
0: Parlavamo quindi e dovevamo dirlo, e le promesse vanno anche mantenute finanche, come dice il mio compare Angelo Franzone.
1: E per giunta.
0: E per giunta pure, che le vacanze non si prediligono più lunghe.
1: Sì,
0: a meno
1: le
0: che tu non fai
1: sono,
0: un viaggio lontanissimo da te.
1: Sono singhiozzanti perché così.
0: Studi recenti alla mano, che
1: sai, anche il fine settimana.
0: Alla mano, ecco. Fare anziché una vacanza per ipotesi di 15 giorni in un luogo, dobbiamo farla invece, suggeriscono gli studiosi,
1: anche
0: tipo
1: un fine settimana.
0: 8 weekend all'anno.
1: Esatto, ti fai 8 un bel
0: per 2,
1: fine settimana,
0: 16
1: e ritorni.
0: E ritorni.
1: 2 per 8 16
0: e
1: cosa
0: quindi,
1: vuoi?
0: Quindi come
1: dire?
0: Tu dici che ti fai 16 giorni in un anno.
1: Ah, ok.
0: E così arriva a prendere energia positiva.
1: Sì.
0: Meno la restituisci, la vivi di meno perché l'altro weekend è vicino.
1: E quindi
0: e
1: ti dai
0: al discorso
1: degli ottimi obiettivi, hai capito?
0: Vabbè,
1: tra un frizzo e l'altro noi mi pare che siamo giunti proprio lì.
0: Siamo quasi ai saluti e mi sa che abbiamo un brano e poi ci salutiamo.
1: Abbiamo il brano, quello che ci rilassa, quello che ci pone nella giusta situazione per poter affrontare una settimana senza Shadow Slide.
0: Hai capito?
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: giunto il momento, dopo quest'ultimo brano, di salutarci, perché sì, tutto ha un inizio e tutto una fine.
1: Tutto ha un inizio e tutto una fine, ma se è vero che tutto torna, lo Shadow Slide ritorna.
0: E allora, consigli spiccioli in chiusura: non vi fate, diciamo così, sopraffare dalla questa sindrome da rientro, riprendete in mano la vostra vita, perché è quella vita così come l'avete che vi ha portato a godere delle vostre vacanze.
1: Fate un solo e un solo pensiero: avete speso tanti soldi per andare in vacanza, e se quando ritornate dalle vacanze state male perché le vacanze sono finite, voi dovete pensare: ma allora perché li ho spesi a fare sti soldi se poi ritorno a casa e devo stare male?
0: E vabbè, mettici e altri quindi... 1.000 euro, vai da un bravo psicologo e vedi un po' tu. Va bene, io ringrazio Angelo Franzone
1: e ringrazio Andrea Lombardo. Noi ci troviamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Shadows Light ritorna.

0: queste qua erano senza radio, ma come fanno radio se non è una radio? Li ascolti in media, su diverse radio, li ascolti ogni giorno, in qualsiasi orario. Ma come fanno sti due senza radio a fare radio se sono senza radio? Ma come fanno sti due senza radio a farsi ascoltare radio se non hanno radio? Ma come fanno sti due senza radio a fare radio se sono senza radio? Ma come fanno sti due senza radio a farsi ascoltare radio se non ha una radio? Ma senza radio, ma che nome è senza radio?
1: Man, lo viaggio, sto pezzo. We are on Antenna Web.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei 10 libri più venduti, dei festival della letteratura, di nuove uscite al cinema, di mostre di arte, festival di musica, spettacoli teatrali e alla fine, come di consueto, una riflessione su un tema di attualità. Intanto ascoltiamoci Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio.

E parliamo dei prossimi festival del libro. Sicuramente l'evento più importante è Festival Letteratura, che si tiene dal 9 al 13 settembre a Mantova. Festival Letteratura a Mantova torna con la 30ª edizione. Tra voci della contemporaneità e ritorni ai classici, ci sarà ancora una volta la convinzione che la letteratura non sia soltanto un luogo della memoria o dell'immaginazione, ma uno strumento per vivere il presente e per continuare a coltivare insieme qualche sana utopia. Tra gli ospiti, Niccolò Ammaniti, Alessandro Barbero, Emmanuel Carrère, Geoff Dyer, Daniel Pennac, Piazza Bizzorno, Irving Welsh. Il programma su festivalletteratura.it. Dall'11 al 13 settembre a Milano e il 18 e 20 settembre a Pavia, la Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli presenta la nuova edizione di L'Isola che non c'è, un programma interamente gratuito di 6 giornate in due città, appunto Milano e Pavia, 20 iniziative e 2 spettacoli teatrali, con la collaborazione di 20 editori di tutta Italia, specializzati in letteratura per più piccoli soprattutto, con la partecipazione di Anna Bisapia, Enrico Ballardini e Andrea Castellani, giusto per fare qualche nome. Dal 10 al 13 settembre si terrà a Camogli la 13ª edizione del Festival della Comunicazione. Il tema dell'anno è Coraggio, una chiave di lettura che diventa strumento per osservare e interpretare la complessità del presente. Ad aprire questo Festival della Comunicazione a Camogli, la lezione di Paolo Mieli, mentre tra gli ospiti della rassegna Giannucciati, Stefania Auci, Alessandro Barbero, Paolo Crepet, Viviana Mazza, Letizia Mazzi. Il programma su festivalcomunicazione.it. Dall'11 al 13 settembre si terrà il Festival Letterario Fuori Luogo a Biella, in Piemonte, organizzato dall'Associazione Fuori Luogo, ETS, giunto alla 12ª edizione. Il programma su fuoriluogobiella.it. Invece in Svizzera, a Bellinzona, dal 16 al 20 settembre si terrà Babel, Festival di Letteratura e Traduzione. Quest'anno il titolo sarà Lingue per Mondi Possibili. Vari eventi in programma, dai laboratori dedicati alla traduzione agli incontri passando per un podcast, una proiezione cinematografica e un concerto. Un festival, questo di Bellinzona, incentrato sul rapporto tra letteratura e traduzione. Vi segnalo poi il Festival Filosofia, dal 18 al 20 settembre, tra Modena, Carpi e Sassuolo. A Trani, in Puglia, dall'11 al 26 settembre si terrà I Dialoghi di Trani, giunto alla 25ª edizione. Il programma su idialoghiditrani.com. Altro importante festival della letteratura è quello che si tiene a Pordenone, Pordenone Legge, dal 16 al 20 settembre, Festa del Libro e degli Autori. Un festival organizzato appunto dalla fondazione pordenonelegge.it, giunto alla 27ª edizione. Il programma sul sito pordenonelegge.it. Vi segnalo poi a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo dal 24 al 27 settembre, evento curato da Alessandro Busacchi, allo scopo di approfondire il dibattito sul contemporaneo per imparare a pensare e portare la meraviglia dentro di noi. Il programma su pensarecontemporaneo.it. E infine il Festival Francescano 2026, che si terrà a Bologna dal 24 al 27 settembre. Un festival, questo francescano, è giunto alla 18ª edizione, in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. Il tema è Sorella Morte, il passaggio che riscrive la vita. Invitati a discuterne molti protagonisti della cultura, tra cui Giovanni Allevi, Javier Cercas, Cristian Greco, Matteo Lancini, Stefano Nazzi, Michelangelo Pistoletto. Il programma su festivalfrancescano.it. Dei 10 libri più venduti parleremo dopo Blanco, L'Isola delle Rose.

E adesso parliamo dei 10 libri più venduti secondo IBS. Al decimo posto troviamo Max, Misha e l'offensiva del Tet di Johan Harstad per Sellerio Editore. Max, Misha e l'offensiva del Tet è un romanzo monumentale, traboccante di idee, informazioni e cultura, alta, bassa, popolare, al tempo stesso un dramma familiare e una storia d'amore intrecciata, un racconto di trasformazione politica. Al nono posto troviamo Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale di Leone XIV per Libreria Editrice Vaticana. All'ottavo posto dei libri più venduti, Murdoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, il primo libro che unisce crime e sudoku di Manuel Garan per Magazzini Salani. La serie bestseller che sta mettendo alla prova amanti del crime e dell'enigmistica di tutto il mondo. Risolvi questi 80 casi grazie al tuo ingegno. Non trascurare nulla, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale per le indagini. Immergiti in ciascuno di questi scenari coinvolgenti che uniscono i meccanismi familiari del Sudoku. Al settimo posto, Felicia Kingsley in First Lady per caso. Nathan Edgerton ha tutto, un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle. Ma c'è un problema, il partito è in macerie e Nate è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole Clark, deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata, non potrebbe essere più felice. Al sesto posto un thriller, Tutti i colori del buio, di Chris Whitaker per Einaudi. Nel bosco di Montclair, Missouri, una mattina del 1975, un adolescente scompare. È l'inizio di un'epopea lunga 30 anni. La storia di un legame che nessun buio riuscirà a spegnere. Quando il tredicenne Joseph Patch McCauley viene rapito, Sam Brown, la sua compagna di scorribande, è determinata a riportarlo a casa. Ma Patch rimane prigioniero in uno scantinato per quasi un anno. Al quinto posto di Alberto Paolini, per Sensibili alle foglie, avevo solo le mie tasche, manoscritti dal manicomio. Alberto Paolini racconta la sua storia, da quando orfano, fa l'esperienza del collegio fino alla sua attuale residenza in casa famiglia, passando per 42 anni di manicomio. La descrizione della sua vita, dall'applicazione dell'elettroshock ai laboratori di scrittura a Santa Maria della Pietà di Roma. Al quarto posto troviamo Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone per Nord Edizioni. Nella sartoria della famiglia Elia, il tempo scorre al ritmo lento dell'ago del filo, scandito dai divieti del padre, che teme la libertà delle figlie perché nel Salento degli anni 60, come nel resto d'Italia, le donne devono restare al loro posto. Eppure in quelle quattro ragazze qualcosa preme per uscire. Al terzo posto di Matteo Bussola, Il sole nelle pozzanghere per Einaudi. Delicato e struggente, Il sole nelle pozzanghere racconta il nostro bisogno di legami, il bisogno che ognuno di noi ha degli altri per restare vivo. Al secondo posto, il vincitore del premio Strega, I Comitati di Pietra di Michele Mari per Einaudi. Davvero il destino di ciascuno di noi è già scritto? È questo che pensano gli ex alunni della terza A, quando superato l'esame di maturità, siglano il patto sciagurato che li vincolerà fino all'ultimo giorno. Del resto il tempo della scuola è l'unico a rimanere immobile. Anche dopo 30 anni non saranno le rughe o i chili in più a contraffare la sagoma di un vecchio compagno di banco. Ma tutto si complica quando c'è di mezzo il demone della competizione e il miraggio di un premio favoloso. E infine, al primo posto dei libri più venduti, Come se ne esce Il mondo dopo Donald Trump di Francesco Costa per Mondadori. Il mondo è più instabile che mai, le notizie ci spaventano, ci sfiniscono e niente di tutto questo sparirà con la fine della presidenza di Donald Trump, che invece è il punto di arrivo di una crisi molto più lunga e che non sarà affrontata, produrrà altri Trump, con qualsiasi nome arriveranno. Le regole del mondo di prima non funzionano più. Quelle nuove sono tutte da costruire e le democrazie non sanno che pesci prendere. Di novità al cinema parleremo dopo Franco Battiato, Cucurucucù.

0: E adesso parliamo di novità al cinema. The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, un film diretto da Ridley Scott con Margaret Qualley e Josh Brolin. Ambientato in un futuro post-apocalittico in cui una devastante pandemia ha decimato la popolazione mondiale, The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, segue la vicenda di Hig, un pilota sopravvissuto che vive in un hangar abbandonato insieme al suo fedele cane Jasper. Sorvolando distese desolate a bordo del suo piccolo aereo Cessna, Hig cerca di conservare un briciolo di umanità nel ricordo della vita passata, finché la debole recezione di una misteriosa trasmissione radiofonica non lo spinge a rischiare tutto. E passiamo a un thriller, La vendetta perfetta, Bear Country, diretto da Derek Bort con Russell Crowe e Luke Evans. Marco, proprietario di un club, subisce una rapina e minacce dai cartelli della droga, mettendo a rischio il suo sogno di vendere il club. La vendetta perfetta, Bear Country, si inserisce con prepotenza nel filone cinematografico dei thriller di sopravvivenza, dove la natura incontaminata e ostile diventa il palcoscenico di una spietata caccia all'uomo. E passiamo a un film drammatico, Couture, diretto da Alice Winocur con Angelina Jolie e Ella Grunf. Il dramma corale è ambientato tra le sfarzose e spietate passerelle dell'alta moda parigina. La storia intreccia la vita di tre donne che, nonostante provengano da mondi diversi, si trovano a confrontarsi col loro lavoro, il proprio corpo e la ricerca della loro individualità e autonomia. Il focus è su Maxine, una regista americana che arriva a Parigi durante la Fashion Week per dirigere un video promozionale. Maxine ha accettato l'incarico per ragioni economiche, perché sta attraversando un periodo difficile a causa del divorzio. E la donna, abituata ad avere il controllo della propria vita, dovrà imparare a negoziare limiti che sono difficili da accettare. Un altro thriller interessante è Maldoror, diretto da Fabrice Duvels, con Anthony Bajon e Alba Gaia Craquet de Bellugi. Paul Chartier è una giovane recluta della polizia dopo la scomparsa di due ragazze. Paul viene assegnato un'unità segreta dal nome in codice Maldoror. La task force è stata assemblata per tenere d'occhio un pericoloso maniaco sessuale. Un film per ragazzi è Oceania, diretto da Thomas Cale con Dwayne Johnson e Frankie Adams. Nell'antica Polinesia, la giovane e determinata Vaiana decide di sfidare il volere del padre e cogliere il richiamo dell'oceano per salvare la sua isola e il suo popolo da una catastrofica minaccia ambientale. Per compiere la sua missione, la ragazza si mette in viaggio alla ricerca del leggendario e vanitoso semidio mutaforma Maui, l'unico in grado di restituire il cuore rubato alla dea creatrice Tefiti. Insieme i due affronteranno un pericoloso viaggio attraverso le acque aperte del Pacifico, sfidando le forze della natura. Spider-Man Brand New Day, un film diretto da Destin Daniel Cretton con John Bernthal e Mark Ruffalo. No Way Home e Peter Parker vive in completa solitudine dopo che Doctor Strange ha cancellato la sua identità dalla memoria collettiva. Mentre combatte il crimine a New York, l'eroe dovrà affrontare nuovi pericoli e una misteriosa mutazione. Il contesto narrativo si riallaccia direttamente al finale drammatico di Spider-Man No Way Home, con Peter Parker completamente solo, privo di risorse economiche e dimenticato dal mondo intero a causa dell'incantesimo del Doctor Strange. E passiamo a un film horror, Occum, diretto da Damian McCarthy con Adam Scott e David Wilmot. Uno scrittore, Om Bauman, visita una locanda irlandese per spargere le ceneri dei suoi genitori. Quando però arriva sul luogo, si rende presto conto che la proprietà e le persone che vi lavorano potrebbero nascondere qualcosa. C'è infatti una stanza che resta sempre chiusa e alla quale tutti sembrano aver paura ad avvicinarsi a causa delle voci sulla presenza di una strega.
1: Di mostre di arte parleremo dopo Annalisa, Euforia.

0: E adesso spazio alle mostre di arte. A Monopoli, provincia di Bari, FEST esplora gli intrecci tra arte e fotografia fino al 1° novembre. Giunto all'undicesima edizione, FEST, PHST, è un festival internazionale che va della cittadina di Monopoli, un crocevia di sperimentazioni tra arte e fotografia. Con tanti progetti interessanti, dall'omaggio a figure storiche come Vivian Maier, nel centenario della nascita, e film cult come Metropolis di Fritz Lang. A Lecce, i tesori nascosti della Galleria Borghese fino al 7 novembre, al Museo Must. Il percorso espositivo si snoda tra Rinascimento e Barocco, seguendo il filo di temi come lo studio della natura, la passione per l'antico, il dialogo tra sacro e profano, con maestri come Tiziano, Gian Lorenzo Bernini, Palma il Vecchio, Dosso Dossi. Andiamo invece a Capri, dove abbiamo due mostre interessanti, la Grotta Azzurra e il Mito di Capri. L'appuntamento è la Certosa di San Giacomo, dove una grande mostra racconta la trasformazione dell'isola tra 700 e 800, da luogo impervio inaccessibile a oggetto del desiderio di viaggiatori, artisti e personaggi mondani. Sempre alla Certosa di San Giacomo, i suggettivi scatti di Luigi Spina, che restituiscono in chiave contemporanea l'atmosfera dell'Impero Romano. E andiamo in Sicilia, dove fino al 31 ottobre la mostra è dedicata a Fernando Botero, Il peso dei sogni, che riunisce dipinti, disegni, acquerelli e sculture dell'artista sudamericano. Nel parco della Valle dei Templi di Agrigento, le monumentali di Botero dialogano con la monumentalità dell'antica colonia greca. Al castello di Desenzano del Garda, Brescia, fino al 4 ottobre, una mostra dedicata a De Chirico. Giorgio De Chirico, Un mondo senza tempo, in corso al castello di Desenzano del Garda. Nel progetto, a cura di Giordano Bruno Guerri, le opere del padre della metafisica sono accostate a quelle di maestri italiani come Savinio, De Pisis, Achille Furi, Mario Sironi. Al Mar di Rovereto, fino al 1° novembre, di quadro in quadro, L'arte della citazione. L'arte della citazione indaga come artisti abbiano ripreso, riletto e trasformato temi, immagini e idee dei loro predecessori, attraverso 150 opere esposte, opere di Felice Casurati, Salvador Dalì, Giorgio De Chirico, Filippo De Pisis. Una rete di confronti e rimandi che mette in luce l'affinità, eredità e nuove letture. Altra mostra interessante è quella che si tiene a Pieve di Gadore, provincia di Belluno, fino al 18 ottobre, dedicata a Tiziano. Tiziano e il paesaggio. La città natale di Tiziano, Pieve di Gadore, celebra i 450 anni della morte dell'artista con una mostra ricercata e un ricco programma di eventi. Il tema scelto per l'esposizione è in sintonia con i pittoreschi panorami montani che circondano il centro dolomitico. Il progetto infatti indaga la pittura di Tiziano da un punto di vista speciale, quello del paesaggio. E adesso una carrellata sulle prossime mostre importanti a settembre. A Palazzo Bonaparte a Roma, dal 15 settembre al 14 febbraio, una mostra dedicata a Kandinsky. Circa 70 capolavori del Centre Pompidou per celebrare il padre dell'astrattismo, a Roma dopo 25 anni. Sempre a Roma, al Macro, Museo d'Arte Contemporanea, dal 24 settembre, una mostra dedicata a Marialba Russo. A Mantova invece al Palazzo Te, Inventare la natura, Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio. Grandi capolavori sul rapporto tra natura e arte nel Cinquecento, a Palazzo Te Mantova dal 26 settembre. A Palazzo Reale di Milano invece dal 29 settembre avremo una mostra importante dedicata ai Bruegel, celebre dinastia di artisti fiamminghi. Nei festival musicali parleremo dopo Claudio Baglioni, Io me ne andrei.
1: Io.

E adesso parliamo dei prossimi festival musicali. Ecco, in particolare vi segnalo Mito, un festival che si svolge tra Milano e Torino. E si svolge tra il 6 e il 20 settembre. Per esempio, al Teatro La Scala, domenica 6 settembre, si terrà War Requiem, concerto inaugurale, con musiche di Benjamin Britten, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Simone Young direttrice. Lunedì 7 settembre a Milano, piccolo teatro studio Melato, Notte trasfigurata, musiche di Schoenberg, Sestetto Sincronia. E poi al Teatro del Verme, l'Orchestra Filarmonica di Torino a Milano, con musiche di Shostakovich e Haydn. Mercoledì 9 settembre, al Teatro della Quattordicesima a Milano, omaggio a Piazzolla, nel quartetto Pessoa. Giovedì 10 settembre, a Milano, Spazio Teatro 89, omaggio a Morricone, sempre il quartetto Pessoa. E domenica 13 settembre, al Teatro Bruno Munari di Milano, alle ore 15.30, un tè con Beethoven, con gli atturi Buonarrota, Pisci e il quartetto d'archi del Conservatorio di Torino. A Torino invece, War Requiem di Benjamin Britten, all'Auditorium RAI, lunedì 7 settembre, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Martedì 8 settembre, al Tempio Valdese di Torino, Notte trasfigurata, con musiche di Schoenberg. E poi Auditorium Giovanni Agnelli d'Ingotto, la Filarmonica della Scala a Torino, con musiche di Rachmaninoff e Tchaikovsky, il rettore Riccardo Sciagli. Il venerdì 11 settembre, il Pomodoro di Monteverdi, al Tempio Valdese di Torino. Al Conservatorio Giuseppe Verdi, omaggio a Ennio Morricone, quartetto Pessoa e pianista 40. Sabato 12 settembre, un tè con Beethoven, alla Casa Teatro Ragazzi e Giovani, col quartetto d'archi del Conservatorio di Torino. E domenica 13 settembre, al Piccolo Regio di Torino, l'Histoire du Soldat di Stravinsky. Vi segnalo poi fino al 1 ottobre i suoni delle Dolomiti, in località montane del Trentino, tra cui la Val di Fassa, con musiche d'autore, classic e jazz in quota. Da non perdere l'evento L'Alba delle Dolomiti, 2 settembre, sul Sasso Pordoi, il progetto speciale Musica Verticale a Moena, al 29 settembre. Si conclude il 6 settembre Ravello Festival, alla Villa Rufolo di Ravello, provincia di Salerno. Evento conclusivo all'aperto il 5 settembre con la Freiburger Park Orchester, diretta da Simon Rattle. In Valtellina, fino al 21 settembre, le altre note con musica da classica, con musica da camera, classica e moderna. Arriva poi all'Arena di Verona, venerdì 18 e sabato 19 settembre, i Music Awards 2026, la 20ª edizione della storica Kermesse che premia e ospita i più grandi artisti del panorama musicale nazionale, musica pop in particolare. Dal 10 al 13 settembre a Trento, DOS Trento, ci sarà il Poplar Festival, con musiche indie, pop, elettronica e musica alternativa. E gli Days Milano continuano con la Milano Summer Festival fino al 10 settembre all'Ippodromo Snai San Siro e alla Mauro a Milano. Stacco musicale e poi parleremo di spettacoli teatrali.

adesso spazio ai prossimi spettacoli teatrali. Ecco, vi segnalo un importante spettacolo con protagonista Alessandro Haber, Le ultime lune. Le ultime lune di Furio Bordone torna in scena in questa produzione con protagonista appunto Alessandro Haber e la regia di Paolo Valerio. Dopo essere stato interpretato da grandi maestri come Marcello Mastroianni e Gianrico Tedeschi, il ruolo dell'anziano professore trova in Haber un interprete intenso e umano. La vicenda racconta le ultime ore trascorse nella propria casa da un uomo anziano che ripercorre la propria esistenza dialogando con il ricordo della moglie scomparsa. Tra ironia, nostalgia e tenerezza emergono i temi universali del tempo che passa. Alessandro Haber in scena al Teatro Garignano di Torino dal 27 ottobre all'8 novembre, sarà poi il Teatro Sociale di Trento dal 12 al 15 novembre, a Bolzano, Teatro Comunale dal 18-22 novembre e a Roma, Teatro Ambra Iovinelli dal 25 novembre al 6 dicembre. Il grande Umberto Orsini in scena in prima del Temporale con regia di Massimo Bonizio. Un vecchio attore, nella mezz'ora che lo separa dall'entrata in scena per recitare il temporale di Strindberg, si ritrova nel suo camerino a rivivere i frammenti della propria vita e con essi la storia del dopoguerra. Umberto Orsini, in prima del temporale, sarà in scena a Sarzana, Teatro degli Impavidi, dal 3 al 4 novembre, poi a Genova, Teatro Gustavo Modena, dal 5 all'8 novembre, Teatro Sociale di Brescia, dal 2 al 6 dicembre, Bergamo, dal 16 al 24 gennaio. Luca Zingaretti. In scena in Marco Polo e le città invisibili. A 50 anni dalla pubblicazione di Le città invisibili di Italo Calvino nasce questa originale versione teatrale, firmata da Edoardo Erba e diretta da Giuseppe Di Pasquale. Non semplice reading, ma una vera invenzione scenica che trasforma l'opera di Calvino in un intenso thriller psicologico e politico. Luca Zingaretti lo troveremo ad Ancona, Teatro delle Muse, il 4 novembre, sarà poi a Ferrara, Teatro Comunale, dal 13 al 15 novembre, Civitanova a Marche, dal 17 al 18 novembre, Pesaro, dal 19 al 22 novembre e a Brindisi, il 1 dicembre. Ambrangiolini torna in scena in La misteriosa scomparsa di W. La misteriosa scomparsa di V è lo spettacolo teatrale con cui Ambrangiolini segna il suo debutto alla regia, definito dallo stesso artista un soliloquio di gruppo. Lo spettacolo attraversa registri diversi, alternando comicità e malinconia, leggerezza e profondità. Il testo si ispira all'immaginario di Stefano Benni. Ambrangiolini sarà in scena a Cortina d'Ampezzo, Teatro Alexander Girardi Hall, il 19 settembre, Teatro Duse Bologna dal 25 al 27 settembre, Ascoli Piceno dal 10 al 11 ottobre, Venari Reale il 30 ottobre e a Legnano il 31 ottobre, Teatro Galleria. Sonia Bergamasco in scena in Oscar con la regia di Antonio Latella. La vicenda segue il percorso di una donna cresciuta come un uomo per volontà del padre e destinata a ricoprire un luogo di prestigio alla corte di Francia. Sullo sfondo degli eventi che conducono alla rivoluzione francese, Oscar si confronta con i temi dell'identità, della libertà, della scelta personale, tra dovere, sentimenti e tensioni sociali, e il personaggio diventa simbolo di emancipazione e ricerca di sé. Sonia Bergamasco in Oscar, la troveremo a Perugia, Teatro Morlacchi, dal 14 al 18 ottobre, sarà poi al Piccolo Teatro di Milano dal 20 ottobre al 1 novembre, Carrara dal 3 al 4 novembre, Lucca dal 6 all'8 novembre e a Firenze della Pergola dal 10 al 15 novembre. E infine vi segnalo Incendi con Filippo Dini nella regia di Marco Lorenzi. Incendi di Wahidi Muawad è una delle opere più intense e significative della drammaturgia contemporanea. E lo spettacolo vede protagonisti Filippo Dini e Frédéric Loualet, interpreti di un racconto potente che intreccia memoria, identità e destino. Dopo la morte della madre Nawal, i gemelli Jean e Simone intraprendono un viaggio destinato a cambiare per sempre la loro esistenza. Incendi con Filippo Dini sarà in scena a Treviso, Teatro Comunale Mario del Monaco, dal 5 all'8 novembre, al Carignano di Torino dal 17 al 29 novembre e al Teatro Sociale di Trento dal 16 al 20 dicembre. Stacco musicale e poi una riflessione su un tema di attualità.

0: Care amiche e cari amici, come al solito, al termine di questa rubrica, una discussione su un argomento di carattere generale e culturale. E oggi parleremo di scommesse. Scommesse è un termine che in qualche modo ci interessa e suscita appunto curiosità. Ma scommessa è un po' un termine positivo, l'altra faccia della medaglia della cosiddetta ludopatia. Perché ne parlo? Perché io spesso guardo, come molti, trasmissioni rubriche alla televisione che parlano di sport, di calcio, e nelle televisioni private, soprattutto, compare una sfilza di società dedicate alla gestione delle scommesse sportive. Ci sono anche molte società di calcio che hanno fra i loro sponsor, come si vede anche nella maglia dei calciatori, aziende, ditte che si occupano di scommesse. È ormai un business planetario quello delle scommesse. Un business che però, insomma, ha un lato piuttosto inquietante. Finché si scommette così, per divertimento, per piacere, per passare il tempo, è una cosa. Quando poi questa tensione, questa volontà, questo desiderio di scommettere diventa qualcosa di radicale, di viscerale, quasi di cronico, allora parliamo di una vera e propria malattia. In effetti la ludopatia colpisce circa 1,5 milioni di persone solo in Italia. E in Italia pare sia il primo mercato per l'azzardo in Europa, con perdite, dico perdite complessive per i cittadini che superano i 22 miliardi di euro. Insomma, è un fenomeno inquietante che non è considerato nella misura opportuna, nella misura dovuta. D'altra parte, anche le squadre di calcio basano buona parte dei loro profitti da sponsor che finanziano e gestiscono appunto scommesse di calcio. Ed è un fenomeno che in qualche modo ha un lato positivo, interessante, stimolante, accattivante, legato al desiderio di scommettere e alla possibilità di vincere. Però questa possibilità di vincere è in realtà una possibilità che si scontra contro un dato statistico piuttosto evidente e oggettivo, nel senso che queste società, per guadagnarci, riserveranno a chi investe in queste scommesse una percentuale che sarà alla lunga inferiore a quella legata all'investimento. Cioè, se uno investe 100 in scommesse, spende 100, alla lunga è ovvio che queste società otterranno almeno il 30, il 40%, per cui la possibilità di vincere è praticamente zero, a meno che non si tratti di colpi di fortuna veramente quasi impossibili. Che alla lunga lo scommettitore ci rimette il 30, il 30, il 40%, ci rimette in salute, insomma è tutto un giro poi che innesca un circolo vizioso per cui non solo il singolo scommettitore ma anche i familiari, gli amici, i parenti ne risentono in maniera veramente drammatica. E soprattutto sono i giovani a doverne risentire. La fascia tra i 18 e i 24 anni è quella più vulnerabile, dicono, con il 18% dei soggetti che mostra danni da azzardo. Parliamo di 90.000 minorenni, parliamo di un fenomeno inquietante che è passato dal 20 al 40%, solo considerando la quota di minori che scommette online. Cosa fare in questi casi? Beh, ci sono delle società, delle agenzie che si occupano di intervenire in questi casi patologici. Ci sono le ASL, ci sono associazioni di autoaiuto, un telefono verde, insomma il servizio c'è, ci sono interventi da parte di varie società, da parte di psicologi, però è chiaro che si tratta di un fenomeno inquietante. Di un fenomeno che ha ricadute negative a livello sociale e che secondo me non è tenuto nella giusta considerazione. A questo proposito volevo anche leggervi un mio saggio un po' ironico, disincantato, che avevo scritto nel fatidico libro mio Anche le cipolle piangono. Giusto per evidenziare un po' la logica assurda che presiede, che sta alla base di questo fenomeno inquietante, complicato e sicuramente che dovrebbe essere contrastato con un intervento non ipocrita ma effettivo da parte dello Stato e non solo.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

Ecco, dicevo, parliamo di gioco d'azzardo e parlando di gioco d'azzardo volevo leggervi un mio saggio, disincantato, ironico, fino a un certo punto comunque tratta l'argomento. Roulette russa con super bonus. Gratta e vinci, bingo, totocalcio, slot machine, videolottery, ne sono dimenticata qualcuna? Ah sì, la roulette, normale o russa. I poveretti, vittime di queste trappole infernali, aumentano continuamente. Solo in Italia ce ne sono più di 1 milione, un fenomeno che non cenna ad arrestarsi. Troppi interessi in gioco e che gioco. Lo Stato, prima di tutto, che ci specula alla grande, per non parlare delle varie organizzazioni illegali o criminali, potremmo infatti definirlo un crimine organizzato nei riguardi di persone che si illudono contro ogni logica di arricchirsi e cambiare la propria vita. In apparenza è solo un gioco, come lo era la tombola una volta. Ma gioca una volta, gioca due, tre, quattro volte, se non hai i nervi saldi non ti fermi più. Tutto nasce dall'idea di guadagnarci senza fatica e l'illusione di avere la dea fortuna dalla nostra parte. E finiscono per scattare meccanismi assurdi al limite della magia o della superstizione. D'altra parte è chiaro che queste organizzazioni, se non ci guadagnassero, non potrebbero campare. Grazie al solito meccanismo, spendi 100 per ricevere con la vincita 50 o 60 se ti va bene. E più giochi e più ci perdi, è statisticamente dimostrato. E allora perché tanta gente non riesce a smettere? Quando si arriva a certi livelli il cervello non funziona più. È come una droga, il fatto di vedere degli effetti non è un deterrente tale da farti smettere. Anzi, più ti impoverisci e più sei indotto a rigiocare per ripianare le perdite subite. Insomma, è una piaga sociale di fronte a cui tutti noi dovremmo reagire. Se si bruciano campi di oppio, se si distruggono i quintali di cocaina sequestrati, perché non si potrebbe fare altrettanto con queste macchinette, con le sale bingo? Sconcerta oltretutto la logica di accalappiare vecchi e nuovi clienti col beneplacito di chi dovrebbe prendere provvedimenti. Ti offrono come esca un importo da giocare, un bonus o super bonus, cioè una dose gratis come si fa per i futuri drogati. Così hai meno remore a prendere il grilletto, ma la testa è tua. E quando ti parte il proiettile nel cervello non c'è più molto da fare. Magari per i ludopatici incalliti si potrebbe bloccare i conti in banca, come succede per i sequestri. Già, ma se poi questi tentano una rapina, forse sarebbe meglio chiudere tutto, gettare via la chiave e ritornare a piazzare fagiolini sulla cartella della nostra vecchia tombola di famiglia per vincere al massimo 100 lire. E dopo questa mia riflessione, disincantata, ironica, finché volete, vi ringrazio per l'attenzione e ci risentiamo alla prossima settimana.

Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

Ciao a tutti, siete pronti per questo puntatone con tanti bei brani presi nell'archivio dei ricordi di Antenna Web. Un'ora di emozioni con le nostre belle canzoni italiane. Vado a presentare la lista, a memoria non ricordo nulla, quindi fatemi leggere. Ho preparato i primi quattro brani che sono Lucio Dalla, Attenti al lupo, Riccardo Cocciante, Io canto, Renzo Zenobi, Che stella che sei, Bungaro e Fiorella Mannoia, Il deserto. Qui è tutto pronto e allora buon ascolto!

A quale destino siamo legati? A quale luogo invitati? E non esserci andati per una scusa banale.

Era il 1973, quando il bravo Leano Morelli, degli Alunni del Sole, cantava Concerto. Seguono gli Stadio, Un giorno mi dirai, Luigi Tenco, Un giorno dopo l'altro, Vasco Rossi, Ridere di te.

0: Giuliano San Giorgi, maledetti amici miei.
1: È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

e vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi vigili, attenti e selvatici.

che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano,

maledetti amici miei, che non andate mai a dormire ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire, mentre io vorrei andarmene di corsa a letto soltanto

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida manina.

che c'è spazio soltanto per me. Qui c'è spazio soltanto per me. Maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio. Basta solo guardare, e anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre.

Siamo arrivati agli ultimi tre brani. E che brani! Antonello Venditti, Non so dirti quando, Diodato di questa felicità, Roberto Vecchioni, Luce a San Siro.

parli di donne da buon costume, di questo han voglia

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: mondo, luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Non ho più da leggere nulla, quindi vado a ruota libera e non vado di certo a memoria per dirvi grazie per la vostra compagnia. E se vorrete, alla prossima puntata il sottoscritto vi aspetta sempre qui su Antenna Web. Un saluto a tutti!

0: Hey there, we are Glow Driver and you're listening to our new song, Tell Me, right here on Antenna Web.
1: Through the lights, did I catch your eyes?
2: Amar Gordon, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce ad Amarcord, il calcio che fu. Allora, come facciamo spesso, ma questa volta espressamente richiesto da voi, parleremo di profili di grandi giocatori del passato. Mi avete richiesto dei giocatori precisi e ovviamente vi accontento, il tutto scritto da grandi giornalisti e ripreso dal dizionario del calcio italiano, una vera e propria Bibbia per calciofili accaniti che vi consiglio assolutamente da avere nella vostra biblioteca calciofila. Non so se ancora si trova perché io l'ho presi nei primi anni 2000, proprio appena uscito. Altafini di Toni Damascelli. Chissà come si pronuncia il nome di Altafini. Cos'è? José? José? Josì? Scegliete, scegliete pure, tanto lui non svelerà mai l'arcano. Nereo Rocco, appunto, lo chiamava José. E sapeva di ottenere comunque il massimo. Gipioviani no, decise un giorno via telefono di chiamarlo coniglio e fu come una mazzata al fegato e al cuore. Da allora, se dite coniglio, nel gioco del football, prima di pensarlo fradicio, dunque Roberto Baggio, pronunciate il nome di Altafini. Il fatto risale ad una partita di Coppa Intercontinentale. Il Milan in Sud America non toccava palla. Nicolò Carosio alla radio illustrava l'evento, dicendo appunto che i rossoneri stavano in ritirata e che il centrattacco non vedeva mai il pallone. Il centrattacco era lui, José. In Brasile lo chiamavano Massola, perché dicevano che ricordasse e assomigliasse a Valentino Mazzola, centrattacco pure lui, forte, potente, biondo e di bello aspetto. Mazzola Altafini era la riserva di Vavà al Mondiale del 1958, la miniera nella quale la pepita di Edson Arantes Pelé cominciò a farsi vedere. Il Brasile vinse il titolo e festeggiò l'evento in un albergo di Stoccolma e José Massola stava con una pupa vichinga quando Gipioviani chiese a Nino Oppio, illustre giornalista milanese, di indicargli e poi di presentargli il tipo in questione. Già non gradiva i brasileiri. Se poi con aggiunta di femmina svedese erano dei mona garantiti al limone per Gipo. Massola mollò la vichinga per qualche minuto. Viani era lì per capire che tipo fosse da vicino, non in campo, l'ultimo acquisto del Milan. Roba da 159 milioni, circa 4 miliardi odierni. Stiamo parlando, insomma, di veramente di tantissimi anni fa. Era già bello spendere, ma Altafini aveva fatto intravedere numeri da tigre e non da coniglio. Tornò in Brasile senza la svedese perché là lo attendeva Eleana, la sua fidanzata. Lo sposò, scusate, e ripartì 2 settimane dopo per l'Italia, seguito dallo zio, il signor Angelo Marchesoni, che era il suo parente, il suo tutore, il suo procuratore, la sua guida e la sua ombra continua. Massola aveva 18 anni. La Eleana gli regalò pupi numero di due, ma José aveva la testa calda. Gli piaceva la Milano da bere, da amare, i tabarén e via ad andare. Anni belli, vita dolce e dolce vita assieme. Soldo facile, anche se un contratto, quello del terzo anno, venne firmato con una sorta di trappola.
Altafini voleva farsi un'automobile e sognava la 600. Gli dissero: metti la firma qui e sarà tua in 2 ore. Detto e fatto, sottoscritto, chiavi in mano e soldi in meno. Biani non gli dava di più la maglia da titolare. Altafini capì che non era cosa e partì in treno per Genova. Lo seguì Angelo Pinasi, un collega giornalista. Quindi il bastimento per il Brasile, il lungo esilio e partite sulla spiaggia. Il Milan viaggiava in testa al campionato e José tornò con 8 kg in più, non nel bagaglio, ma nel fisico. Lo buttarono in campo nell'amichevole contro il Como. La ciccia non si era formata sui piedi. 2 gol e 3 giorni dopo José fu mandato in campo per davvero. Il Milan perse il vantaggio che era di 7 punti sull'Inter e quindi lo scudetto. E la colpa fu del Coniglio, che aveva intanto perduto i suoi 8 kg di esubero, ma non l'etichetta di Coniglio. Era furbo, veloce, fantasioso, ma essenziale. Era spettacolare il giusto José Altafine, che andò poi dal Milan al Napoli e alla Juventus e ha interpretato un modo italiano di essere brasiliano. Ricordo i gol di Wembley, finale di Coppa dei Campioni contro il Benfica. Ricordo un gol con la maglietta della Juventus alla Roma e ricordo certi numeri con il chiasso, perché provò anche questo, tanto per restare nella parte buffa, dissagrante, una comica genuina. Un giorno il posto era a Villar Perosa, il ritiro della Juventus. Andammo da lui in 2 cronisti giovani. Il tecnico Vic Palek utilizzava Altafini a mezzo servizio, anzi ad un terzo del servizio medesimo. Erano i tempi delle prime staffette. Provai a porre la domanda: José, giochi un tempo? José alzò lo sguardo dalla Gazzetta dello Sport, rise con gli occhi e la bocca e rispose: un tempo giocavo. Non era una battuta, era un articolo intero. Era il suo modo di essere e di vivere il football. Altri ne venivano tormentati e graffiati. Lui invece tormentava e graffiava. Come in campo, un gatto con il comitolo, pronto a divertirsi e a stuzzicare chi gli stava di fronte, fingendo sui corner di legarsi le stringhe della scarpa per poi svignarsela di colpo e sbucare al di là del difensore che, ingenuo e distratto, lo aveva mollato. Oppure nascondersi nudo come un verme nell'armadio di Rocco a Milanello, mentre il patron, anzi il paron, scusate, strilla e urla e lo cerca per ogni dove. Poi sente rumore in stanza, apre l'armadio e si ritrova José come mamma lo fece. Pure per lui storie di corna e di amori clandestini. La passione per la moglie di Paolone Bareson, compagno di spogliatoio. Pure per lui l'amore di un presidente, Angelo Rizzoli, che andrò a prenderlo dal Palmeiras, dopo che l'osservatore della Roma lo aveva definito troppo zuzzerellone, e le paure di un altro presidente, Felice Riva, il biondino, andandosene un giorno a cercare una riva felice in Libano, il presidente che decise di svendere Altafini quasi di nascosto al Napoli. Chiedo scusa, città ideale per lui, miseria e nobiltà, prosa e poesia, arte e realtà amara. Non vedo altri José in circolazione né di stile né di senso della vita. Ecco
Non sento battute, non vedo sorrisi, non vedo astuzie, ma soltanto furbate. E ogni tanto apro un armadio. Non si sa mai che trovassi lì José. Beh, bella storia, è scritta da un grande giornalista come Toni Damascelli. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi andremo a parlare di Pietruzzo Anastasi, scritto da Darwin Pastorin. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, siete all'ascolto di radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri ad Amarcord, il calcio che fu. Allora, oggi, come facciamo spesso e come ho detto all'inizio, parleremo di grandi figure del calcio del passato, di grandi giocatori. E un argomento richiesto da voi, ma mi avete richiesto dei giocatori in particolare. E quindi vi accontento. Il tutto preso dal dizionario del calcio italiano e i profili sono scritti da grandi giornalisti. Adesso parliamo di Petruzzo Anastasi, scritto da Darwin Passorin. Posso confessarlo oggi. Da ragazzino sapevo imitare alla perfezione due firme, quella di mia madre, per quando tagliavo da scuola, e quella del mio idolo Pietro Anastasi, centravanti catanese della Juventus. Grazie all'autografo del mio campione, ottenni decine di figurine Panini e una volta, giuro, solo una volta, un pallone nuovo di Zecca. Ora vorrei restituirlo, quel pallone. Anastasi è diventato mio amico. È venuto anche al battesimo di mio figlio Santiago. Chi lo avrebbe detto nei giorni in cui deliravo per lui e consumavo ore e ore sotto la pioggia o sotto il sole per poterlo soltanto sfiorare, applaudire e dirgli sei un mito. Finivano gli anni 60. Sui jeans portavo scritto da una parte Viva il Che e dall'altra parte Viva Pietro. L'uomo andava sulla luna e io in curva a Filadelfia a tifare per la Juventus e per quell'attaccante dallo stile sudamericano, cresciuto nella Trinacria e nella Massimiana, diventato popolare nel Varese con tre gol alla mia Juve e passato in bianconero nell'estate del 1968, dopo quello splendido gol alla Jugoslavia nella finale dell'Europeo a Roma. L'Inter era convinta di averlo in pugno, lo fece giocare a San Siro in un amichevole contro la Roma. Nell'intervallo, però, arrivò la telefonata di Giovanni Agnelli al commendator Borghi, presidente del Varese. Lo prendo io. E cominciò la lunga stagione di Petruzzo, così lo soprannominò il poeta di tutto sport Vladimiro Caminiti. Iniziò la sua storia nella Juventus. Rovesciate, dribbling, piroette, colpi di testa in tuffo, io in curva a gridare Pietro, Pietro. E che dolore al Mundial del 1970, quando il mio Beniamino, proprio alla vigilia, per un infortunio nato da uno stupido scherzo, non partì per il Messico. Per sostituirlo ci vollero addirittura due giocatori, Roberto Boninsegna e Pierino Prati. I tifosi a lungo esibirono in curva uno striscione decisamente emblematico, Anastasi, Pelé Bianco. Per me, brasiliano di nascita, il paragone non suscitò scandalo, anzi, del grande Edson, Petruzzo mio, possedeva la consapevolezza della rete, quella capacità di farsi sempre trovare al posto giusto, nel momento giusto, di cogliere l'attimo in anticipo su portieri e difensori. Lasciò la Juve nel 1976 per incomprensioni con l'allenatore Carletto Parola e venne acquistato questa volta per davvero dall'Inter in cambio di Boninsegna. Segnò Petruzzo il suo 100° gol in campionato proprio alla mia Juventus, indossando la maglia dell'Ascoli. Poi a Lugano, ultima tappa di una carriera tra favola e realtà. Restano i momenti memorabili, i gol da incorniciare,
i sogni che ha saputo regalare. E resta Giovanni Arpino, che paragonò Anastasia al pastore Rosario del mai finito romanzo Le città del mondo di Elio Vittorini. Beh, bello questo ricordo, eh? Molto, molto, insomma, così romantico da parte di Darwin Pastorin. Allora, adesso iniziamo un altro profilo scritto sempre da Tony Damascelli, uno degli angeli dalla fascia sporca. Parliamo di Angelillo, ma lo termineremo poi nella prossima puntata e quindi dovete ascoltare, come spero, anche la prossima puntata per sapere tutto. Non so dove, ma ci deve essere da qualche parte in soffitta, in fondo ad un cassetto, nell'armadio, nella mia memoria di sicuro, la fotografia, l'immagine di quei tre argentini. Uno aveva la capa grossa, per questo venne chiamato Cabezón. In realtà era Enrique Omar Sibori. L'altro era elegante di aspetto, molto europeo nel profilo e di nome faceva Umberto e di cognome maschio. Poi c'era il terzo, lui, di nome Anton Valentin. Il cognome ve lo dico e ve lo scrivo tra qualche riga. Dunque, chiamandosi all'anagrafe Antonio Valentin, come potete immaginarvelo, lui, figlio del cyberspazio, di internet, di M2S o di simili. Era uno sciupa femmine, un Latin lover, un tomber, i baffetti alla Kirk Cable, altro attore del tempo eroico, una brioche in testa, nel senso dell'ondame dei suoi capelli. Antonio Valentin Angelillo, di professione, era un centrattacco e un calciatore, come si usava dire scrivere, quando la tattica non era un'ossessione. Angelillo era roba di casa nostra, infatti, secondo un'idea di Giovanni Brera, gli argentini sono italiani che sanno parlare benissimo lo spagnolo. Quei tre della fotografia erano gli angeli dalla faccia sporca, li avevano chiamati così certi colleghi sudamericani dalla paranoia poetica, gli angeli dalla faccia sporca appunto. Facevano cose paradisiache, ma erano dei niños di strada, ex poveri diavoli, trasformati in angeli del pallone. Valentino era il nome di Mazzola. Si vede che l'onomastica nel gioco del football ha la sua importanza. Angelillo venne in Italia per un capriccio di Angelo Moratti. Ci vollero 90 milioni ed era il 1957. Secondo il dato ufficiale Istat, oggi farebbero 1.900 milioni, quasi 2 miliardi. Polvere di stelle. Eppure l'acquisto fece boom. Era il giorno 27 del mese di giugno quando Antonio Valentin si presentò con appresso il padre. Incominciò l'avventura fabulosa. Avrebbe realizzato 33 gol, battendo il record di Borel, che era di 32. E stabilendo un primato inavvicinabile anche da mostri o da sedicenti tali contemporanei. Ci facciamo la nostra seconda pausa, torniamo per i saluti e nella prossima puntata continueremo a parlare del profilo di Anton Valentin Angelillo. A tra poco.

0: and bring it back.
1: Eccoci ancora amiche e amici calciofili a Marcordi, il calcio che fu termina qui. Abbiamo parlato dei profili di Pietro Anastasi e di Altafini e abbiamo iniziato anche il racconto di Angelillo, uno degli angeli dalla faccia sporca. Marco Bottieri vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di A Marcordi, il calcio che fu. Ciao a tutti.
2: A Marcordi, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Ti do il benvenuto a In Ascolto di Sé. Mi chiamo Martina e oltre 15 anni fa ho iniziato un viaggio che ha cambiato profondamente il mio modo di vivere, il viaggio per tornare a me stessa. Oggi condivido questa esperienza attraverso il blog inascoltodisé.it e ogni settimana ti leggo uno dei miei articoli, riflessioni, esperienze e strumenti per chi sente il bisogno di fare chiarezza, ascoltarsi e scegliere con maggiore consapevolezza. Buon viaggio e buon ascolto! Oggi ti leggo "Qualcosa deve cambiare nella mia vita". Come riconoscere il segnale prima che diventi un urlo? C'è un momento che molti conoscono, una voce dentro che piano piano inizia a farsi sentire. Qualcosa deve cambiare nella mia vita. Pochi però sanno chiaramente cosa o come. Non è un crollo, non è una crisi drammatica, è qualcosa di più silenzioso, una sensazione che si insinua lentamente, quasi timidamente, finché non riesci più a ignorarla. Qualcosa non va, non sai cosa, non sai dove, non sai come spiegarlo a chi ti chiede: ma cos'hai? Hai tutto, forse, o almeno hai abbastanza. Eppure c'è qualcosa che non torna. Come si manifesta? Il segnale di insoddisfazione profonda. A volte arriva come una stanchezza che il sonno non risolve, a volte come una noia inspiegabile che si posa su cose che una volta ti piacevano, a volte come irritabilità più o meno sottile, come la sensazione di recitare una parte che non hai davvero scelto. A volte le domande aumentano, in mezzo alla vita di tutti i giorni si insinuano: è davvero questo che voglio? Ho fatto la scelta giusta? Sto sbagliando qualcosa? E subito dopo, quasi automaticamente, le silenziamo, perché fa paura, perché non hai una risposta, perché non è il momento, perché ci sono cose da fare. Ma le domande rimangono lì, tornano, insistono. Non è una crisi, è il tuo sé che parla. Quello che senti non è un segnale di fallimento, è un segnale che stai cambiando. Il disagio, quando lo ascolti invece di soffocarlo, è una delle informazioni più preziose che il sé può mandarti. Ti sta dicendo che qualcosa dentro o fuori di te non è più allineato con chi sei o con chi stai diventando. Il problema è che siamo stati abituati a trattare il disagio come un nemico da eliminare, con il movimento compulsivo, il cibo, lo schermo, il lavoro, il rumore, con qualsiasi cosa che ci eviti di sentirlo davvero. Ma se lo eviti, non scompare, anzi, si fa più rumoroso. O peggio, si fa più muto e allora è ancora più difficile ritrovarlo. Cosa fare quando non sai cosa fare? La prima cosa, e lo so che sembra strana, è non fare niente, non cercare subito la soluzione, non stilare una lista di possibili cambiamenti, non prendere decisioni importanti di getto per la fretta di voler eliminare quella sensazione sgradevole. Fermati e lascia che il disagio ti parli. Ascoltalo. Chiedi al tuo corpo dove lo sente. Chiedi a quella sensazione quando è cominciata. Chiedi senza aspettarti una risposta immediata. Cosa sta cercando di proteggere o di mostrarti? Il cambiamento comincia prima di vederlo. Spesso il momento in cui capisci che qualcosa deve cambiare precede il cambiamento di mesi, a volte anni. E questo può essere scoraggiante, può sembrare di essere fermi, ma il seme non si vede sottoterra. Sta già lavorando. Riconoscere il segnale, dargli spazio, non soffocarlo, starci insieme. È già prendersi cura di sé, è già ascolto di sé. E da lì, lentamente, tu

0: Io sono Martina e questo era In Ascolto di Sé. Buona giornata, a settimana prossima!
1: Buona domenica 13 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922, a El Azizia, in Libia, si registravano 58 gradi. Per 90 anni, considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953, al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955 lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 52 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a 2 anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria Bussi fissava in 48 km e 7 metri il nuovo primato femminile dell'ora di ciclismo. L'ultima italiana a conquistarlo era stata Maria Cressari nel 1972. Sono nati il 13 settembre. Nel 1583 il compositore Girolamo Frescobaldi. Nel 1909 il calciatore e allenatore Gipo Viani. Nel 1922 l'attore Tino Boazzelli. Nel 1923 il cantante Aurelio Fierro e nel 1944 l'attrice Jacqueline Bisset. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Piero Cassano nel 1948, la doppiatrice Laura Boccanera nel 1961, l'atleta 4 volte oro olimpico Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Consapevolezza. Vivo come tutti in questo mondo, cercando di percepire, sperimentare gli stimoli che mi circondano. Faccio fatica ad elaborare un nome a tutte le emozioni che provo. Sono consapevole che tutto non può essere bene o male. La mia consapevolezza dà un nome a tutte le guerre inutili. Cerco di capire cosa posso fare per aiutare chi soffre, chi non ha nessuna consapevolezza di ciò che accade. Vorrei tanto che l'uomo abbia la consapevolezza del male che arreca la natura con le sue scelte scellerate. Mi emoziono e consapevolmente do un nome a tutte le brutalità che l'uomo compie verso

i suoi simili, insensibilità. La mia mente è aperta, vuole avere la piena consapevolezza e intenzionalmente non vuole esprimere giudizi, ne rimarrebbe scioccata.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Ayer, Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró. Papel y lápiz en mano, apunto la canción y me negué a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar. Sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que Jesús es acción y movimiento, no cinco letras formando un nombre. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo.
5: Va ora in onda Insieme Festeggiando Dio. Conduce Enrico.

Salve brava gente, buona domenica a tutti, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Qualcuno è ancora in vacanza, qualcuno ha ripreso a lavorare. Io non ho smesso di parlarvi della sapienza divina. In questi ultimi tempi l'uomo ha smarrito la via, il senno, è sfiduciato perché non ha una meta. Si è illuso di vivere senza Dio. Sentite cosa dice San Paolo Apostolo alla lettera ai Corinzi, al capitolo 2, versetti 7-10. Parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli, per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Sta scritto, infatti, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste

occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste, secondo epicentro del pensiero di Sant'Agostino, è l'uomo. Se ce lo avesse detto egli stesso, lo avremmo dedotto dalla lettura delle sue opere, ma esplicitamente ce lo dice all'inizio dei soliloqui. Che cosa vuoi conoscere? Due cose, cioè Dio e l'uomo, nient'altro. Pensiero nell'anima di Sant'Agostino, scrive: ma dove il genio di Agostino si esercitò maggiormente fu nello studiare la presenza di Dio nell'uomo, presenza che è insieme profonda e misteriosa. Egli trova Dio, l'interno, eterno, remotissimo e presentissimo. Perché remoto, l'uomo lo cerca, perché presente lo conosce e lo trova. Dio è presente come sostanza creatrice del mondo, come verità illuminatrice, come amore che attrae, per intimo di quanto vi è nell'uomo, di più intimo e più alto di quanto vi è di più alto. Riferendosi al periodo antecedente, la conversione di Agostino dice a Dio: «Dov'eri dunque allora e quanto lontano da me? Io vagavo lontano da te, tu invece eri più dentro in me della mia parte più profonda e più alto della mia parte più alta, eri con me e io non ero con te», e insiste: «eri davanti a me, ma io non mi ero allontanato da me e non mi ritrovavo. Tantomeno ritrovavo te. Chiunque non trova se stesso non trova Dio, perché Dio è nel profondo di ciascuno di noi. L'uomo dunque non si trova se non in ordine a Dio». Agostino ha visto forse come pochi, forse come nessuno, la grandezza dell'uomo e insieme la sua miseria. Per lui l'uomo è un grande abisso, è un grande problema, perché grande abisso non finisce di stupirlo, perché grande problema non finisce di tormentarlo. Lo stupore nasce dall'ammirazione per le meraviglie del suo corpo, per la molteplicità, spesso contrastante, dei sentimenti che albergano nel suo cuore, per la profondità abissale della sua memoria, per l'interiorità dello spirito, dove splende una luce che il luogo non circoscrive né il tempo sbiadisce, per la socialità che egli è essenziale e lo apre al bene umano e lo arricchisce con esso e di esso, per l'immagine di Dio Trinità impressa immortalmente nella sua natura immortale, per le aspirazioni così profonde e così insaziabili del suo spirito, per la libertà, dono supremo e fatale, che costruisce il coronamento essenziale della sua personalità e la sua ricchezza suprema. In questo grande Dio è capace di Dio, il che vuol dire che l'uomo, benché finito, può raggiungere l'infinito. Questa è la ragione ultima della grandezza dell'uomo, il suo rapporto con l'assoluto, con l'infinito, con l'eterno. Ma se è capace di Dio, l'uomo è bisognoso di Dio, sarà inquieto e insaziabile finché non giungerà al bene infinito. Carissimi fratelli, non è forse così? Non è vero che noi soffriamo perché siamo distanti da Dio? E proprio perché l'uomo è un grande e meraviglioso abisso, diventa anche un grande problema. Agostino lo sente in modo acuto, constatando il paradosso dell'uomo nella sua condizione esistenziale, profondamente uno nella sua natura e pur tanto diverso nelle sue componenti, materia e spirito, nei suoi sentimenti, ragione e senso, e nei suoi desideri, opposizione perenne tra ciò che ha e non vorrebbe avere, tra ciò che non ha e vorrebbe avere. È l'enigma della morte che colpisce Agostino, l'enigma della lotta tra la carne e lo spirito, l'enigma del dolore o, in termini più generali, l'enigma del male. Di questo problema, che lo tormentò per tutta la vita, come non cessa di tormentare la vita di tutti gli uomini, aveva trovato la soluzione metafisica con l'aiuto dei platonici, prima della conversione. Soluzione che difese poi tenacemente e lungamente contro i manichei. Ma la soluzione del fatto esistenziale e storico del male era più oscura, più difficile, più tormentosa. Per trovarla occorreva sospingere il pensiero oltre le sponde della pura filosofia. Agostino non dubitò di farlo. Considerò attentamente i mali che l'uomo soffre involontariamente e quelli che volontariamente commette. Nei primi vide un contrasto stridente tra la sua grandezza e la sua miseria. Degli altri riconobbe apertamente la

causa nella libertà, che però difese. Anche sotto la misteriosa azione della grazia, la libertà sussiste, perché la grazia è la soavità che genera libertà. Ma non poté non riconoscere che la libertà umana, assediata dalla ignoranza e ostacolata dalla debolezza, è troppo debole, troppo fragile per percorrere da sé, con le sole sue forze, il faticoso cammino della rettitudine morale e della giustizia. Aveva ragione Pascal quando, riassumendo il pensiero agostiniano, esclamava: «Come grande l'uomo per la sua natura, come basso per i suoi difetti». Agostino aveva detto testualmente a proposito della socialità: «Nessuno più sociale dell'uomo per natura, nessuno più antisociale per vizio». Agostino dunque vide nei mali che attanagliano l'uomo e lacerano i tessuti dell'umanità una condizione penale. Essi suscitano un problema che la filosofia pone, ma non sa risolvere. Il grande problema, che è l'uomo, trova l'ultima soluzione solo nella teologia. E la teologia, per Agostino, si riassume in un nome solo: Cristo. In realtà la mediazione di Cristo, come unica soluzione del problema del male, sta al centro di tutte le sue opere, di tutto il suo pensiero. Solo il mistero dell'uomo Dio chiarisce e spiega il mistero dell'uomo.

Una breve domanda per riflettere qui su Antenna Web. Secondo voi, perché accadono tutti questi femminicidi? Secondo me, perché l'uomo ha deciso di vivere senza Dio. Quando si svuota il tuo cuore da ogni presenza divina, come lo riempi? Rispondi tu a questa domanda. Ed ora ci inoltriamo sul Vangelo di questa 24esima domenica del tempo ordinario, riflettendo con la meditazione di Fra Fernando Conti, per entrare nel mistero del Vangelo. Ricordo a tutti che il Vangelo è una buona notizia. Anche oggi, sì, è una buona notizia, perché nessuno è mai risorto dai morti. Gesù Cristo sì. La parabola sul perdono che ascolteremo più avanti nasce sia da una domanda di Simon Pietro, meravigliato dell'amore del Maestro, che va in cerca dell'unica pecora smarrita, lasciando tutte le altre, sia dalla necessità del perdono da dare al fratello che pecca contro il fratello, della comunione da ricercare ad ogni costo. Il perdono, espressione piena della carità, percorre la strada della correzione fraterna come pedagogia per giungere al Vangelo della misericordia. Signore, se il mio fratello commette una colpa contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Obbligato è il riferimento al Cristo innalzato sul trono della misericordia che prega per i suoi persecutori. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E qui racchiuso tutto il messaggio cristiano. La vita e la passione del Maestro e la sua Pasqua. Tutto questo sta nella risposta di Gesù. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Il perdono a tutti, sempre e senza condizioni, è la novità cristiana, il segreto rivelato ai discepoli. Questi sanno che il perdono è offerto come dono totalmente gratuito. Dio ci ha amati per primo quando eravamo malvagi e peccatori. Il perdono, accettato e custodito, conduce alla riconciliazione con la comunità dei fratelli. È la legge ultima, suprema, per il discepolo di Gesù e per la comunità. Frutto della Pasqua è l'anello nuziale dello sposo, sempre fedele alla sposa, spesso infedele. Quante volte dovrò perdonare? La parabola personale del profeta Osea racconta l'amore tenace e paziente di Dio per il suo popolo. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato i miei figli. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. A Efraim insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma esso non comprese che avevo cura di lui. Ero per Israele come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui. Il mio popolo è duro a convertirsi. Nessuno sa sollevare lo sguardo. Come potrei abbandonarti e consegnarti ad altri? Il mio cuore si commuove, il mio intimo freme di compassione. Queste sono le viscere di misericordia di Dio verso ogni uomo infedele e debitore che sia. Che cosa posso rendere al Signore per il bene che mi ha fatto e per aver perdonato la mia infedeltà? Quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Ma la restituzione è impossibile, il debito insolvibile. La colpa di Adamo ha scavato un abisso di morte. Il peccato dell'uomo ha raggiunto spesso livelli impensabili. Allora il Padre si ricorda della sua misericordia, si impietosisce del servo, gli condona tutto il debito, andando oltre la richiesta e lo lascia andare. Ma appena uscito, quello trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo: restituiscimi quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava: abbi pazienza con me e ti restituirò. Chiede solo tempo a colui al quale era stato condonato tutto, ma questi non volle concederglielo. Andò dai giudici e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Quante volte siamo stati perdonati da Dio, quanti peccati ha tolto dalla nostra coscienza. Il discepolo che ha ricevuto il perdono da Dio sa perdonare. Beati i misericordiosi. Rivolti al Padre diciamo: rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. Solo allora l'esperienza del perdono è vera e feconda, ricca di bellezza e di riconciliazione profonda. Il perdono è lo scandalo dell'amore, lo scandalo di Dio stesso.
«Oggi stesso sarai con me nel paradiso», dice Gesù sulla croce, a colui che stava giustamente subendo la sua stessa condanna. «Donna, chi ti ha condannato?» «Nessuno, Signore, neppure io ti condanno». Il contenuto della parabola si sviluppa in tre quadri. Nel primo si descrivono la pazienza e la compassione del Re e la vittoria della misericordia, il trionfo della Pasqua. Avendo amato i suoi, Gesù li amò fino a dare la propria vita. Il secondo quadro descrive la violenza e la durezza del servo a cui era stato condonato tutto, benché non lo avesse richiesto, e l'affermazione e l'esaltazione della propria giustizia e del proprio diritto, e la cecità sul peccato e sulla colpa che rende intransigenti, impedisce il dialogo e chiude il cuore. Il terzo quadro è la legge che il Maestro riscrive per i suoi discepoli. Avete inteso che fu detto, dente per dente, ma io vi dico, amate i vostri nemici, non condannate e Dio non vi condannerà, non giudicate e Dio non vi giudicherà, perdonate e Dio vi perdonerà. Quando i compagni videro ciò, furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Questi allora fece richiamare il servo spietato e gli disse, non dovevi anche tu aver pietà, così come io l'ho avuta per te. Amatevi come io vi ho amati. La misura è quella di non avere misura. Il perdono scioglie i sentimenti nascosti, spesso nel profondo, allontana le vendette, dimentica le offese, salva sempre la comunione. L'uomo più forte è colui che è capace di amore, perché l'ha gratuitamente ricevuto e l'ha appreso dal suo Signore crocifisso. Gesù diceva, Padre, perdonali. E il discepolo prega, ricordati, Padre, dell'alleanza stretta nel sangue di Cristo e insegnaci il perdono. Non è forse così, cari fratelli e sorelle in ascolto? Chi sa perdonare, sa amare, e chi sa amare ha già vinto la morte. Niente, nessuno ci potrà mai allontanare dall'amore di Cristo Signore, che ha patito per noi e ci ha aperto le porte del paradiso.

Ed ora si apre per voi, carissimi amici e amiche di Antenna Web, la rubrica L'angolo del poeta. Abbiamo terminato con le poesie di Davide Maria Turoldo, un sacerdote profeta del Novecento. Ora vi porto all'attenzione di un piccolo libricino dal titolo Biddi Timpi in siciliano, che tradotto in italiano si capisce già e vuol dire Bei Tempi, di Vincenzo Giordano, Giovanni La Rosa, Edizioni del Roveto. Un breve accenno sui due autori. Vincenzo Giordano è originario di San Cataldo Caltanissetta. Coltiva la passione per il cinema. Ha partecipato con piccoli ruoli, figurazioni speciali e comparse in alcuni film, fiction, documentari, cortometraggi e serie televisive, tra cui Come il vento, Squadra antimafia, La Narcotici, Furore 2, Non è stato mio figlio, L'onore e il rispetto, Zero miracoli, Doc, Don Matteo, Blanca, Lupo bianco, Il sole nell'abisso, Nostro Novecento, M, il figlio del secolo, Leucos. Lettore di brani ed autore di poesie, ha ricevuto numerose attestazioni di merito in occasione di premi letterari internazionali di poesia e narrativa. Giovanni La Rosa è originario di Messina. Studioso saggista, ricercatore di linguaggi visivi e performativi, curatore e organizzatore culturale, esprime nel cinema, specie nel docufilm letterario, la sua sperimentazione poetica. Autore di numerosi saggi sul Novecento letterario, trasforma la parola critica in racconto per immagini, costruendo una filmografia che percorre memoria, letteratura e storia con lo sguardo di un narratore contemporaneo. La sua opera è un continuo attraversamento dei confini fra parola e immagine, tra passato e futuro, una ricerca viva che fa del cinema un luogo di poesia, di ricordi e di pensiero. Biddi Timpi, appunto, è un racconto poemetto che intraccia diario, memoria e poesia, un viaggio tra sogno e realtà che rievoca la Sicilia popolare dei bei tempi, dando vita ai ricordi dei carusi nelle miniere, al profumo del pane cunzato, ai riti della Settimana Santa, alle passeggiate nei vicoli assolati, ai giochi di strada e ai volti semplici della comunità. Le poesie in dialetto siciliano diventano la porta d'accesso a un mondo perduto, dove la figura materna è custode di fiabe e di gesti antichi. Il racconto si legge in avanti e all'indietro, come un cerchio che ritorna sempre all'infanzia e alla casa. Un canto d'amore alla Sicilia e un invito a non dimenticare la memoria che ci ha cresciuti. A passiata, la passeggiata di Vincenzo Giordano, Giovanni La Rosa. Mi desto da quel pensiero riflettendo sul fatto che sono passate settimane ed è il mio giorno libero. Finalmente posso respirare. Adesso non so più cosa fare. Mi annoio, potrei fare tante cose. Tante cose, tipo, boh, se avessi degli amici con cui uscire la sera, me ne andrei in giro per la città. Roma è Caput Mundi, una città fantastica, tutta da scoprire. Ci sarebbero tante cose da fare, ma io purtroppo sono sempre immobile. Non so, a volte me lo chiedo, perché non ne approfitto? Perché non mi godo la città? Se non lo sai tu, ti eri trasferito qui per questo o no? C'è solo l'imbarazzo della scelta. Perché non esci? Sono senza soldi. Anche se avessi la compagnia per uscire, la sera non si andrebbe da nessuna parte. Ma contano solo i soldi in città? È una legge universale. Per il momento è così. Se avessi una donna, potrebbe essere diverso. Starei sempre con lei, anche senza soldi. Questo sarebbe ancora più bello, sì. Cosa? Avere una persona accanto che magari ti ama per ciò che sei e non per quello che hai. Anche lei mi andrebbe bene per quello che è. Sicuro? Sì, non mi interesserebbe nient'altro che lei. Che significa? Significa che mi andrebbe bene tutto di lei, in ogni caso. Tutto? Sì, anche se avesse qualche imperfezione. Così starei più a mio agio. Io non sono un modello. Certo che, se potessi scegliere, mi piacerebbe incontrare una ragazza di un certo tipo. Per l'esattezza, mora, carnagione olivastra, preferibilmente siciliana. Sì, esisterà una ragazza così per me?
siciliana sarebbe il massimo. Com'è che dicono moglie buoi dei paesi tuoi? Sì, dicono così o qualcosa del genere. A Roma però non è che ce ne sono tante. Ho provato ad iscrivermi ad un circolo di siciliani, ma non ne ho ricavato niente. Ti ricordi di quando eri ragazzo e passeggiavi per il paese in cerca di ragazze? Certamente, che nostalgia. Quelli erano bei tempi. Voglio farti rivivere quei momenti. Le parole iniziano così nuovamente a volare e nasce Appassiata. Appassiata. Quand'anni sono passate, quando si facevano le passeate, una chiazza a tuo paese si passeava e se una femminetta ti tagliava, io si innamorava. Ne conoscivamo in mezzo a una strada, con una stringuta de mano e una tagliata, si passava un'altra bella giornata. Quando c'erano bide giornate, si facevano le scampagnate. Torrena torrena si scendeva e do sciauro dello grano si sentiva. Mentre si passeava, si giocava, si babbiava, si cantava. Do mangiadesche suonava e in mezzo alla strada si ballava. Dopo un'orata spingeva passeata. N'assettavamo in terra vicino alla stratella e si mangiava a mafarda con la mortatella. A mezzogiorno s'aggiumava a fornacella, s'arrostiva e do sciauro de carne si sentiva. Sotto un albero di minnole si mangiava, a cosè l'umera ne commigliava. Era un divertimento già giornata e ne ricampavamo indra dopo la serata. Ora non si fanno chiodre e scampagnate e le torrena sono tutte abbandonate. Sentendo quelle parole ripenso a quanti anni sono passati da quando passeggiavo nel mio paese. Andavo a spasso, specie d'estate, e se una donna mi guardava mi innamoravo immediatamente. Ci si conosceva per strada, con una stretta di mano e uno sguardo. Nelle campagne si sentiva il profumo del grano, si camminava lungo vie antiche e quando veniva fame si mangiava la mafalda con la mortadella. Si giocava e si scherzava, il giradischi suonava, qualcuno cantava, altri ballavano. A mezzogiorno si accendeva la brace e nell'aria si spargeva il buon odore della carne in cottura. Mangiavamo sotto un albero di mandorle,

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 18, versetti 21-35. In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello. La parabola del Vangelo di questa domenica appena proclamato è innescata dalla domanda di Pietro: «Se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» Gesù risponde: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, ossia sempre». E arriva la nostra parabola che ci deve aiutare a capire come perdonare in tal modo. Nella parabola c'è un servo, appena sollevato dal re da un debito esorbitante, che prende per il collo un collega che gli deve una piccola somma. Costui sembra così cattivo da essere caricaturale. La domanda è: com'è possibile che un uomo a cui è stato condonato tanto sia così feroce con chi gli deve tanto di meno? Cerchiamo di capire da dove nasce il suo atteggiamento. Al re della parabola quest'uomo deve 10.000 talenti, un debito mostruoso se si pensa che un talento, al tempo di Gesù, valeva una 30 chili d'oro, più di 500 milioni di euro in valuta odierna, una mostruosità. Ci sarebbe da capire come si sia creata tale situazione, ma va notata la risposta del debitore: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Questo è più assurdo del debito, l'idea di poterlo pagare. Il servo non dice «restituirò quello che posso», ma «restituirò ogni cosa». Questo è impossibile, il debito è troppo grande, ma ciò che è più grottesco è l'inizio della frase: «Abbi pazienza con me e restituirò». Allora per il servo il problema non è la cifra, ma la pazienza del re. Se concederà una dilazione, la cosa si risolverà. C'è solo da aspettare e i soldi arriveranno per intero. Costui pensa di aver solo bisogno di tempo, non si sente veramente in debito. La prassi di aiutare i debitori cronici insegna che proprio questa è la loro mentalità. Non hanno debiti veri, serve solo un po' di pazienza. Questo è solo un momento difficile, passerà, un po' di calma e tutto si risolve. Quando i debitori ragionano così, sono irrecuperabili, hanno sviluppato un atteggiamento irrisolvibile da vittime. La responsabilità è sempre di qualcun altro e il problema è negato. Ma queste persone non ci sono estranee, questi debitori cronici siamo noi. È radicata nell'uomo l'idea di poter pagare i propri debiti, di poter smettere di peccare e che per farlo basti solo un po' di impegno. Se decido di smettere di fare questo peccato, vedrai che smetto. Falso. Il debitore della parabola non si intende tale e quindi scinde il proprio debito dal debito altrui. L'altro, se vuole, può pagare e quindi paghi. Anche io, volendo, potrei pagare. Se penso di poter smettere di peccare quando voglio, allora curiosamente pretendo che l'altro smetta subito.
ma in genere interrompere i propri atteggiamenti sbagliati è difficilissimo. La buona volontà per le cose più serie della nostra vita interiore non basta. C'è un'unica soluzione per questi conti che non tornano e che non torneranno mai: vivere di misericordia. Non ci possiamo permettere di tenere i conti in sospeso con nessuno. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Dalla riflessione di Don Fabio Rosini.

In tempo di vacanze si apre per voi una rubrica sulla Costituzione della Repubblica Italiana e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. A tutti i giovani e a tutti gli insegnanti in ascolto di Antenna Web, fate tesoro di questi due caposaldi della vita di ogni essere umano. Da moltissime scuole sono pervenute richieste di pubblicazioni contenenti i testi della Costituzione della Repubblica. Tali richieste trovano la loro motivazione nella grandissima importanza di far conoscere agli studenti, che sono cittadini italiani, le carte fondamentali che regolano la vita della nazione e che costituiscono la base dell'educazione civica e sociale. Mi auguro che i documenti qui citati siano oggetto di studio e di approfondimento, sia per i valori, ideali di cui sono carichi e che devono essere fatti propri e vissuti da tutti i cittadini, sia per le indicazioni operative che da essi scaturiscono e che pure riguardano la vita di ciascuno di noi, anche nelle sue manifestazioni più minute. Sono certo che gli insegnanti avranno cura di illustrare come ogni parola di questi altissimi testi abbia dietro di sé una lunga e durissima storia di lotte condotte dai popoli per la conquista delle libertà civili e politiche, dell'indipendenza nazionale e dell'autogoverno, della democrazia come forma di reggimento e di convivenza, per il rispetto della persona umana e dei più deboli, in particolare per la giustizia sociale e l'elevazione della classe operaia, e come pertanto essi vadano letti con rispetto e insieme con passione. Dobbiamo riflettere infatti sulle sofferenze dei pionieri, dei patrioti e dei partigiani di ogni tempo, che hanno donato anche la vita per permettere a noi oggi di vivere secondo questi principi e con queste regole, e insieme dobbiamo impegnarci per raggiungere ulteriori traguardi di giustizia, di uguaglianza tra gli uomini, di dignità e di pieno rispetto per tutti, essendo ancora numerose e spesso drammatiche le situazioni di contrasto coi principali enunciati in cui ancora oggi si trovano molti cittadini. Filippo Azon, assessore regionale all'istruzione della Regione Lombardia. La Costituzione della Repubblica Italiana. Titolo IV. Rapporti politici. Articolo 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. Articolo 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Articolo 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Articolo 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare i cittadini, gli italiani, non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. Articolo 52. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. Articolo 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Articolo 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore,
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Alle parole importantissime della nostra Costituzione italiana, ora fa seguito la parola divina del Padre, la parola di Gesù, tratta dal Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetti 26-38. Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me, ma voi non credete. Perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre. Per quale di esse volete lapidarmi? Non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmi, perché ho detto, sono figlio di Dio. Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre.

0: Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Qui su queste onde di Antenna Web, da qualche domenica il vostro affezionatissimo Enrico vi sta illustrando la Basilica Inferiore, per omaggiare un grande uomo, un grande santo, San Francesco d'Assisi. Mancano pochi giorni. Il 3 o 4 di ottobre celebreremo gli 800 anni dal passaggio dalla vita terrena alla vita celeste, del paradiso. San Francesco ci ottenga il dono della pace. L'umanità intera freme perché i popoli sono in guerra. E allora iniziamo e continuiamo con la descrizione della Basilica Inferiore. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. L'interno della Basilica Inferiore ha una pianta a forma di un tao o croce egizia, ispirata ad un simbolo caro a San Francesco. Il progetto originario prevedeva una sola navata divisa in quattro campate con copertura a crociera e costoloni di sezione quadrata dal sapore fortemente romantico. La terza campata era tramezzata da una iconostasi con un pulpito dal quale veniva celebrata la messa. Il presbiterio presenta un transetto coperto a botte e abside a calotta. Nel corso dei lavori venne aggiunto l'atrio d'ingresso, forse al posto di un androne che conduceva al palazzo papale. La data dell'ampliamento è controversa, ma comunque anteriore alla ultimazione della chiesa superiore, che insiste sulle stesse pareti. La crociera presenta dei costoloni poligonali dal profilo già gotico. Alla fine del secolo XIII vennero aperte le cappelle nelle pareti della navata. Quelle a destra sono collegate da passaggi intermedi per soddisfare la crescente richiesta di sepolture gentilizie e con l'intenzione di ricavarne una sorta di navata laterale per snellire l'afflusso di pellegrini. Lo stesso avvenne per le testate del transetto. Furono allora chiuse le monofore che illuminavano la navata e vennero tolte le mense degli altari addossati alle pareti, la cui presenza è indicata dalle tracce scalpellate nella cortina. La campata d'accesso o nartece aveva una sua decorazione già alla fine del 200, della quale restano alcune fasce vegetali lungo i costoloni e il cielo stellato delle volte. Gli affreschi alle pareti vennero eseguiti tra il 1646 e il 1647 da Cesare Sermei e Girolamo Martelli. Nella controfacciata sono due angeli reggi cortina. Nella parete sinistra l'Annunciazione in due ovali e l'Adorazione dei Pastori. Nella parete destra l'annuncio della nascita di San Francesco da parte di un pellegrino. Sopra l'arcone la Gloria di San Francesco, adorato dai papi Sisto V e Paolo V. Nel sott'arco i busti di papi protettori dell'ordine francescano, Onorio III, Gregorio IX, Alessandro V, Sisto IV e Clemente XIV. Quest'ultimo aggiunto nel Settecento. A sinistra si apre la minuscola cappella di San Sebastiano, già esistente nel 1542, quando apparteneva all'arte dei maestri comacini. La decorazione pittorica è opera di Girolamo Martelli, 1646, su commissione di Ortensia e Valerio Paci. All'altare tela con Madonna col Bambino e San Sebastiano, e a sinistra San Sebastiano curato da Irene, e a destra San Sebastiano davanti a Diocleziano, nella volta angeli con strumenti della Passione, nel sott'arco allegorie della fede e della fortezza. Accanto alla cappella è la Madonna della Salute, dipinta dall'Eugubino Ottaviano Nelli, che raffigura la Madonna in trono e Sant'Antonio Abate, Francesco, Rufino e la Veronica. Fu commissionata in seguito ad un lascito documentato in data 14 aprile 1422. Il Santo Cristoforo affrescato sul pilastro sopra l'acqua santiera è opera di un anonimo maestro perugino della fine del 300. Addossato alla parete opposta è un monumento sepolcrale della fine del secolo XIII a forma di un'edicola triloba sorretta da cinque mensole. Vi è sepolto un membro della famiglia fiorentina dei Cerchi, alla quale appartengono gli stemmi sulla cassa. Il grande vaso di Porfido era in antico utilizzato come acquasantiera. Secondo la leggenda, sarebbe stato donato da una regina di Cipro per la fabbrica della chiesa. Sotto il monumento è la tomba dell'avvocato Andrea Gabrielli, morto nel 1638, ritratto da Cesare Sermei. La parete di fondo del Nartice è occupata da una profonda nicchia adibita a cantoria, costruita nel 1458 dalla famiglia Nepis di Assisi. È ornata da 5 specchi in pietra rossa, tranne uno di legno che funge da porta, listati da tarsie di marmo bianco e rosso e da una cornice con putti in maiolica, in gran parte perduti. Sopra è una ricca balaustra in marmi e stucchi, rifatta nel 1667, che reca incisi i testi di 3 bolle papali con i privilegi concessi alla Chiesa da Gregorio IX, Alessandro IV e Clemente IV. Dalla tribuna veniva mostrato al popolo la reliquia del velo della Madonna, gli affreschi nella lunetta, incoronazione della Vergine e Eterno 1646. Sono opera di Girolamo Martelli.
1: Ho aspettato così a lungo che arrivasse il mio momento, così a lungo che ho fatto

Prima di lasciarci e di ricevere la mia benedizione diaconale, da Assisi faccio giungere a voi due bei pensieri. Uno, scritto da Guido De Paulis, una poesia per Francesco. La seconda, la preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco per chiedere il dono della pace. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada, su fiori ormai appassiti. A te e alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia, a forma di tugurio, è uscito ricco l'umile e il potente. E dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e delle nostre anime diventa il canto. Guido De Paulis, di San Vito Romano. Preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco. San Francesco, fratello nostro, tu che 800 anni or sono andavi incontro a sorella morte, come un uomo pacificato, intercedi per noi presso il Signore. Tu, nel crocifisso di San Damiano, hai riconosciuto la pace, insegnaci a cercare in lui la sorgente di ogni riconciliazione che abbatte ogni muro. Tu che disarmato hai attraversato le linee di guerra e di incomprensione, donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini. In questo tempo afflitto da conflitti e divisioni, intercedi perché diventiamo operatori di pace, testimoni disarmati e disarmanti della pace che viene da Cristo. Amen. Ed ora, su tutti voi che siete in ascolto, sulle vostre famiglie, sugli amici e sull'umanità intera, scenda questa benedizione. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungo akubariki. El Señor te dé la paz. Que el Señor te don la paix. O Señor, vos dea paz. Pocoi dobro. Mir in dobro, mege de Herr euch Frieden geben, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Ci risentiamo domenica prossima alle ore 12, sempre in mia compagnia, con Insieme

Essere rinchiuso in uno stabile appariscente. E ti sei indurita negli anni, e tanto che i bambini a volte ti scambiano per un tronco e dicono alle madri: mamma, ma che albero è? E la mamma risponde: giù quella mano, non indicare, non è un albero, non lo vedi che è una ragazza. Sta solo passando momenti molto duri, ma vedrai che rifiorirà. Ti sei indurita col tempo, eh? Quanti te ne ha fatte la vita? Quante botte, quanti colpi, quante guerre combatti nei tuoi silenzi? In camera, con una sigaretta e un libro che sottolini quando rivela parole che forse potranno esserti d'aiuto. Quanto ti sei fatta dura col tempo, così tosta, così roccia. Ciò nonostante, hai ancora quella sana sensibilità di lasciarti nel cuore un piccolo spazio, gentile e fragile, sperando che la prossima volta sia quella buona.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi per il nostro appuntamento di chiacchiere di musica la parola chiave è domenica. E ovviamente ogni artista ha il suo modo di intendere la domenica. Ad esempio per Coez è una zona morbida, un posto dove abbassare le difese. Invece per Achille Lauro è un palco, una festa, una dichiarazione, una situazione di grande estroversione, di apertura. Quindi due domeniche opposte, entrambe però molto molto italiane. Vorrei cominciare ascoltando Coez con la sua domenica, che non ha bisogno così di grandi contorni. Funziona perché prende un giorno lento, o perlomeno che si vorrebbe poter fruire in modo lento, calmo, a tratti anche un po' malinconico. E cosa fa? Lo trasforma nell'amore, nel simbolo di un amore tranquillo, perché ci mette il bisogno di restare vicini senza fare grandi cose, di trovare quell'intimità nelle cose minime, il bello dei piccoli gesti quotidiani, quando la settimana ha lasciato addosso stanchezze e pensieri e si vuole lasciare fuori, appunto, una domenica. Intanto diciamo subito che Domenica è uscito nell'aprile del 2019 ed è un singolo dell'album È sempre bello. È un bellissimo titolo, diciamo. Il brano ha delle sonorità elettro-rap con un gusto anni 80, ma Coez ha raccontato che l'ispirazione per questa composizione gli è nata ascoltando T'immagini di Vasco Rossi. Il video, anche lui, gioca con un'estetica degli anni 80, quasi da ricordo televisivo un po' sgranato, come erano i monitor, le TV all'epoca. E questo aiuta anche a capire il brano, è un po' la chiave di lettura del brano. Non è solo una canzone d'amore, ma è anche la nostalgia dei momenti semplici, di pomeriggi senza obblighi, di quella pace un po' domestica che spesso arriva proprio quando non succede nulla di spettacolare. Ora, forse capita di più quando si è ragazzi, magari gli adulti hanno sempre da fare anche la domenica, però di solito è il giorno in cui almeno ci si prova a riposare e a lasciar fuori il caos del resto della settimana. Coez ha una voce confidenziale, canta quasi come se stesse parlando da vicino, ha un timbro bello, graffiato, rilassato, che è proprio la sua caratteristica. Poi il ritornello si apre ma non è mai enfatico e resta un po' così, addosso, come la copertina alla domenica pomeriggio, quando siamo sul divano a riposare. Basta chiacchiere, ascoltiamocelo con calma, come una domenica lenta, fragile, ma necessaria. Coez, domenica!

0: Conte.
1: Eccoci insieme amici di Musical Chatter, era Coez con la sua domenica da divano, luce bassa e pensieri lasciati decantare. Ora la stessa parola, ma cambia completamente significato, atmosfera, colore. Arriva Achille Lauro e con lui la domenica non è riposo, ma è esibizione, provocazione, è uscire allo scoperto. È come se il giorno più abitudinario della settimana diventasse improvvisamente un carnevale rock. Venne presentata al Festival di Sanremo nel 2022, accompagnata dal Harlem Gospel Choir. È un pop con innesti gospel, appunto, scritto da Lauro insieme ad altri autori, pubblicato come singolo nella riedizione di Lauro Achille Idol Superstar. Lui stesso l'ha descritta come la chiusura di un percorso iniziato idealmente con il Rolls Royce, stesso spirito libero, ma con un suono più corale e popolare. L'aneddoto sanremese è rimasto nella memoria perché durante la prima esibizione Lauro mise in scena una sorta di autobattesimo versandosi acqua sulla fronte. Gesto poi molto discusso, molto teatrale, spiegato però da lui anche come omaggio al compleanno della madre. Insomma, tutto un grande caos e tutta una grande teatralità per stupire e incuriosire. Nel finale invece poi scese in platea, nella serata finale dove lo ripropose scese in platea, brindò e coinvolse il pubblico, trasformando la canzone in una piccola performance da varietà contemporaneo. Insomma, quando uno sa fare spettacolo, lo fa sempre e comunque, anche con poco. E infatti è rimasta impressa questa sua esibizione. La presenza dell'Harlem Gospel Choir non è un semplice abbellimento, in questo caso però dà spessore musicale, porta nel brano una dimensione da rito collettivo. Questo coro è nato nel 1986 a New York e ha collaborato peraltro con artisti internazionali e porta sul palco una tradizione gospel che parla di liberazione. E Lauro cosa fa? La usa per costruire un contrasto fra il suo testo ironico, le immagini pop e l'energia da celebrazione e questa grande autorevolezza spirituale del coro. Vocalmente lui si sa punta più sull'attitudine che sulla perfezione, alterna parlato, slancio melodico, un po' di graffio rock e poi ha lasciato in questa canzone che il coro allargasse la scena. E quindi dopo l'intimità del brano precedente, quello di Coez, ci arriva qui una domenica rumorosa, sfacciata, quasi sacrilega per certi versi, nel senso teatrale però del termine. E con questo direi che possiamo dire stop alle chiacchiere. Silviadini vi saluta, vi dà appuntamento sempre qui con Musical Chatter e insieme ci ascoltiamo per finire Achille Lauro, domenica.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air.
7: Un programma ideato e condotto da Renato Marengo.
6: Con Marco Testoni.
8: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
6: Alla console Paolo Tocco.
9: E allora, fa un po' meno caldo? Bentornati, bentornati tutti a questa nuova puntata della nuova stagione di Classic Rock On Air e bentornati da Renato Marengo.
10: E da Marco Testoni, bentornati a tutti.
9: Bene, allora, il bentornati anche in edicola perché c'è un meraviglioso Bob Marley che svetta sulla copertina di Classic Rock in edicola. E a proposito di Bob Marley, fammi subito dire, Marco, che sia a te che a me quest'artista non solo piace, ma ci appartiene proprio culturalmente, musicalmente. Io, tra l'altro, quando sono andato a Londra, come sarà capitato a tanti altri, nel famoso quartiere giamaicano, ti accorgi che se c'è un idolo vero da adorare, a parte la gigantografia di David Bowie, ma quella è una cosa a parte, ma nel quartiere giamaicano c'è, insomma, a parte che sono tutti che sembrano lui, perché sono tutti quei i capelli rasta eccetera, secondo me è una comunità forse più grande della stessa della comunità giamaicana dell'isola. Allora, c'è un episodio che mi piace subito dire in apertura, adesso lascerò a te raccontare perché il Classic Rock dedica la copertina a lui ricordando un grandioso concerto, ma io ne voglio ricordare uno in Italia, a Milano, di Bob Marley, infine anni 70, insomma i primi anni 80, dove ad aprire il concerto di Marley a Milano, gremito in uno spazio gigantesco con 100.000 persone, c'era un giovane esordiente, bravissimo, che noi già conoscevamo, ma che il resto del mondo non conosceva, Pino Daniele, che ebbe un successo personale, tanto che Marley se lo baciò e lo inserì fra i fratelli, i famosi negri del Vesuvio, no? Di cui andiamo fieri. E mi ricordo, insomma, a parte l'organizzazione del povero Willie David, ma c'era anche lo zampino di Joe Lodato, grandissimo producer americano, che aveva cominciato a lavorare attorno a Pino Daniele. Ecco, così abbiamo gemellato, no? Pino con Bob Marley.
10: Allora, invece, per quanto riguarda la storia del perché è stato dedicato un articolo da Classic Rock a Bob Marley, la ragione è semplice: perché è appena uscita una pubblicazione discografica relativa ai suoi famosissimi 4 concerti londinesi, tutti quanti sold out, del 1976 a Londra, che in qualche modo decretarono il successo, anzi l'inizio del travolgente successo del reggae, della musica giamaicana, sì, a Londra, ma anche
9: nel mondo, bravo.
10: Ricordo che in quegli stessi anni, questa è una cosa strana, nasceva il punk, e quindi io me lo ricordo, avevo 16 anni, c'era da una parte il punk, dall'altra parte il reggae, due musiche che veramente c'entrano pochissimo tra di loro, ma che esplodevano proprio in quegli anni. Il, esatto, disco in questione, il live in questione, si intitola Roots Rock Reggae Live ad Hammersmith Odeon, e appunto lo potete trovare nelle principali piattaforme e anche nei negozi di dischi per chi ancora li acquista, ed è una bellissima testimonianza e peraltro un album suonato benissimo proprio.
9: Diciamo che abbiamo dei capolavori, così come nella musica classica ci sono Beethoven, Bach, Chopin, Gershwin, adesso abbiamo dei capolavori nella musica rock, nella musica reggae, eccetera, che non invecchiano, non vanno fuori moda e sono ascoltabili sempre. Ecco, quindi questa è una prerogativa della grande musica. La grande musica resta grande, non è soggetta soltanto alle mode. Questo è un fatto della discografia, della stampa, del gossip, ma a noi non ci interessa, a noi interessa la grande musica. E adesso, a questo punto, dopo tante chiacchiere, ve lo facciamo ascoltare. Allora, cosa facciamo ascoltare?
10: Allora, ascoltiamo un pezzo appunto attuale, ahimè attuale, che si intitola War, ovvero guerra, che Marley scrisse ispirandosi a un discorso di Alessia Lassie, che fece diventare un inno di resistenza universale. Finché non ci sarà vera uguaglianza per tutti gli individui, senza distinzione di razza, la guerra sarà inevitabile. E purtroppo, agli a dare torto.
9: Allora, con grande convinzione, Bob Marley.
10: War!

0: siamo sempre collegati con Classic Rock on Air, al microfono Renato Marengo e stavolta con
1: Nando Misuraca. Ciao Renato.
0: Ecco, quando arriva Nando si capisce che è il momento delle novità, il momento del futuro, o comunque di quegli artisti che anche se insomma sono band anche che si muovono già da diversi anni, soprattutto in territori che non sono come Roma o Milano, quindi non hanno il privilegio della discografia, si devono dare da fare con live. Stavolta si tratta di una band, ce la segnala l'Altoparlante, che tra l'altro ci distribuisce il nostro programma in tutta Italia, e questa band è calabrese, è un elettro folk molto molto simpatico, e adesso Nando ci dirà anche nome, cognome e titolo del brano che vi faremo ascoltare.
1: Certamente, innanzitutto un saluto a tutti i radioascoltatori e bentrovati. Gli artisti in questione sono una band di Reggio Calabria, i Nigra. E il brano che passeremo oggi si intitola Sei Tu, che è una canzone, come dicevi tu, elettrofolk, che affonda le radici anche un po' nella canzone d'autore, perché tiene questa matrice di protesta per quanto riguarda i temi della violenza e della crisi, sì, dei modelli culturali, quindi ci piace.
0: Sì, e ben venga in momenti in cui si bada solo ai talent, insomma all'apparire, tornare a parlare di impegno, di temi sociali, perché i giovani hanno bisogno di formarsi non soltanto nei grandi magazzini che vendono abbigliamenti alla moda, ma anche di vivere la vita reale, di capire i problemi, e proprio di questi problemi che viviamo parlano quindi contro la violenza, contro la sopraffazione da parte di chi non è attento alla crescita dei giovani, insomma, quindi la protesta anche politica naturalmente, ma soprattutto è buona musica. Ecco, noi sentiamo dei suoni che sono suoni europei, quindi tu che ti occupi soprattutto di suoni, Nando, hai sentito un po' questo elettro pop, elettro rock, insomma.
1: Sì, è un elettrofolk molto tirato, che poi per assurdo mi ricorda anche delle cose passate di Edoardo Bennato, quindi...
0: È vero, bravo, hai colto. Okay. Allora adesso noi vi abbiamo fatto questa presentazione, ci fa sempre piacere. Siamo partiti con Bob Marley, siamo partiti con i Musti Sacri, e però anche il talento meno conosciuto ha diritto, e noi lo facciamo a Classic Rock On Air con molto piacere, ha diritto ad essere ascoltato. E allora i Nigra,
1: Sei Tu.

0: questo mondo è Zeto Alfa, che cazzo vuol dire?
1: E adesso a Classic Rock on Air è anche tempo di immagini. Dico anche perché parliamo sempre di musica, ma sono colonne sonore, e adesso il settore che riguarda soprattutto te, che con Massimo Privitera da sempre nel web curi una trasmissione, e invito tutti ad andarla a vedere oltre che ascoltare, che si chiama Soundtrack City, e noi abbiamo una versione radiofonica da sempre che abbiamo inserito in Classic Rock on Air, appunto, di Soundtrack City. Questa volta hai portato un pezzo della premiazione che siete andati a fare tu e Massimo Privitera al premio Mercurio d'Argento, dove c'è uno spazio proprio dedicato, che è il premio Musa della critica cinemusicale, che avete assegnato a 3 artisti italiani.
2: Allora sì, quest'anno ha vinto Fabio Massimo Capogrosso con il film Primavera per la migliore colonna sonora di film, poi per la migliore colonna sonora di serie TV Paolo Bombino con Il Gattopardo, e infine Un tuo amico per la miglior musica di un documentario, Adar, il frutto di Dio, ha vinto Franco Eco.
1: Ecco, Franco Eco mi piace ricordare che l'ho conosciuto agli esordi proprio, era uno dei miei allievi ai corsi dell'Accademia Griffith, che erano proprio formativi per autori di musica per il cinema, e scoprimmo, non solo io ma anche gli altri docenti, che lui veramente era un fuoriclasse, tant'è che si è dato da fare, e in ogni occasione, in ogni situazione dedicata a colonne sonore e musica, l'ho incontrato, mi ha fatto piacere vedere che ha fatto carriera, insomma, si è fatto notare, certo. Quindi mi fa piacere questo premio.
2: Allora, noi ascolteremo adesso l'audio di Paolo Bombino, che poi è stato l'unico dei 3 compositori che non è riuscito a venire alla serata finale, quindi noi lo facciamo ascoltare invece a voi. Ma dopo, che cosa c'è dopo?
1: Qui c'è una chicca incredibile che hai giustamente sottolineato. Allora, tutti quelli che sono stati bambini, i ragazzi, hanno conosciuto Cristina D'Avena e le sue canzoni per i programmi proprio per giovanissimi, tra l'altro programmi, musiche, che alcune delle quali erano composte da personaggi come Vince Tempera, insomma, uno dei più grandi compositori italiani, anche proveniente da un grande mondo del rock. Ma Cristina D'Avena, tu hai scoperto anche non solo che è un personaggio cult, che adesso ci dirai a chi si è associata, ma ha proprio uno spirito, una band rock. Ecco.
2: Siamo andati all'ultima serata del festival, dove era appunto ospite Cristina D'Avena, ha fatto proprio un concerto con una band con cui da qualche tempo si accompagna, ovvero i Gem Boy. Sono strepitosi, sono un gruppo rock post-punk demenziale, che al loro inizio della carriera prendevano proprio in giro invece Cristina D'Avena e tutto quel tipo di musica, di sigle di quegli anni. Negli anni invece sono diventati collaboratori, e adesso fanno questo spettacolo dove veramente con grande spirito rock, e non solo, addirittura sono andato a scovare una loro uscita discografica, niente proprio di meno che con i Subsonica, con cui appunto hanno reinterpretato una cover di Sailor Moon.
1: Bene, quindi questa è una contaminazione che ci piace molto, perché significa che la cosa funziona e non è canzonatoria, anzi è proprio estremamente collaborativa. Quindi in chiusura sentiremo questo Sailor Moon, no?
2: Esatto, Gem Boy, Cristina D'Avena e Subsonica.
1: E allora non mi resta che annunciare la tua Soundtrack City.
3: Cari amiche e cari amici, buonasera. Sono molto dispiaciuto di non poter essere lì con voi questa sera a godere di questa meravigliosa serata, ma alcuni impegni di lavoro non mi permettono di essere presente. Vorrei però ringraziare di cuore l'organizzazione del Premio Musa e i critici che hanno voluto votare la colonna sonora del Gattopardo, anche perché questa colonna sonora è una colonna sonora per me molto significativa, perché mi ha catapultato in un mondo che in parte mi apparteneva già, la Sicilia, ma anche mi ha dato l'opportunità di riflettere su una dimensione, quella del cambiamento, di un cambiamento epocale per qualche motivo, che è anche un cambiamento che stiamo vivendo noi. e quindi mi ha dato l'opportunità di poter creare della musica che avesse come riferimento qualcosa che io sento che stiamo vivendo in questo momento, seppur ambientata nell'Ottocento. Colgo l'occasione anche per ringraziare, oltre che appunto gli organizzatori e i critici, anche tutti i miei colleghi straordinari che sono lì e che avrei voluto abbracciare, perché ci sono poche occasioni spesso tra noi colleghi di potersi incontrare. Faccio i complimenti a tutti i premiati e spero di avere altre opportunità di incontro per scambiare e avere un momento di riflessione sul nostro lavoro e su quello che facciamo al giorno d'oggi. Vi auguro buona serata e spero a presto.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana ritorna allo Slot 4 e questa volta vi parlo della musica che può raccontare il nostro tempo e quindi dare voce alle domande del presente e aiutarci ad immaginare il nostro futuro. Lo sa molto bene Erika Boschiero, una cantautrice dalla voce intensa e inconfondibile, da sempre impegnata per la pace, la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti umani. Nelle sue canzoni la musica diventa uno spazio di consapevolezza e di speranza e un invito in qualche modo a prendere cura della terra che abitiamo e delle persone che la abitano. Sono temi che attraversano anche il suo ultimo album dal titolo Un posto sulla terra, appunto, un viaggio musicale alla ricerca di un luogo in cui sentirsi finalmente a casa. Sabato 12 settembre alle 20.45 Erika sarà protagonista a Cortina d'Ampezzo all'Alexander Girardi Hall con Monio Vadi e Greta Zuccoli per Diritti Umani Ora, il concerto ideato da Art for Human Rights per ricordarci che i diritti umani devono essere difesi oggi più che mai. Un posto sulla terra di Erika Boschiero. Olè.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini. È stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo?
1: Il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi per fortuna ha cominciato a esibirsi da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere, e a non, lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi, dopo i fatti di Bologna, non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo, e noi alternativi tutti contenti, poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, è un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì, quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, cui, brani manifesto,
1: manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto pure si era anche stancato, ecco, di tutto questo.

0: però infatti, come fai a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione per tanta gente che in quegli anni magari bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
1: La cosa divertente è la parola recensore, recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
0: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che nel frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
1: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità, ma è doveroso dirlo, di Guccini, abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
0: L'Avvelenata.

0: Attenzione, attenzione, siamo pronti per partire con questa grande programmazione anche questa settimana.
1: Ciao a tutti, casi nos quedamos de la partenza de oggi.
0: La voce magica di Dona e... Adesso devi dire
1: Emanuel.
0: Grazie
1: Emanuel per stare qui con nosotros hoy.
0: Grazie a voi per essere sempre puntuali con questa nuova, un nuovo programma di questa nuova stagione di A Tutta Musica, dove ci saranno sempre le novità e alcune di queste già la sentiamo in sottofondo, e naturalmente la sigla nuova che abbiamo di A Tutta Musica. Poi avremo anche il mix time, 4 canzoni oggi mixate, e poi con la collaborazione di Luca anche della biblioteca di Monrubio ci sarà il segnalibro. E voglio ringraziare, un ringraziamento particolare anche a Canale Test per la gentile concessione delle pubblicità che poi sentirete tra poco. E Canale Test è veramente una cosa, cioè, divertentissima, dovete andare a cercarlo su TikTok e vi divertirete sicuramente. Lo trovate su TikTok, Canale Test, grazie ancora per la tua concessione. E poi naturalmente ci saranno anche le vostre richieste al 371 463 4294. E poi grazie Dora per avermelo ricordato.
1: Stavo un pochito perso, io stavo dicendo sto esperando il momento in che lo dice, però non lo decía.
0: Non lo volevo dire.
1: No? Era un top secret, però non tan secret, perché la puntata anteriore si è...
0: Anche la settimana scorsa l'abbiamo fatta, quindi è vero, non c'è più la Talent On Air, che fra poco in questo periodo poi ci organizziamo e faremo l'intervista con la vincitrice della Talent On Air, ormai l'abbiamo detto, è una vincitrice.
1: Sì.
0: E va bene. Quindi, poi adesso niente, ci abbiamo una piccola notizia che abbiamo letto.
1: Sì, un dato curioso.
0: Curioso, vuoi dirlo tu?
1: Ah, ok, che si tratta che in Hong Kong va de moda il rito anti-espiga. Per el ex, con soli, digamos, 6 euros per l'entrata della metropolitana cinese, è possibile affidarsi a esperte, becchine. Per liberarsi definitivamente della negatività.
0: Sì, esatto, questa è una cosa.
1: Della negatività legata a un vecchio partner. Il rituale prevede che il nome dell'ex venga scritto su un foglio e va tutto ripetutamente con una scarpetta, per poi essere bruciato tra fiamme e incenso, un modo insolito tra superstizione, folklore, che attira ogni giorno tantissimi curiosi.
0: Deve essere una cosa un po' particolare nelle strade
1: un po' strano.
0: Nella metropoli cinese, poi tu vai a Hong Kong, sei il turista e ti vedi queste vecchine che...
1: stanno dando le zapato a algo, stanno golpeando con il zapato. Algo.
0: E poi ci sono tante persone che vogliono liberarsi dall'ex, no? Quindi cosa fanno? Vanno e pagano questi 6 euro e fanno questo rituale che prevede una sorta di battuta, e sicuramente c'è anche una pronuncia.
1: Mi immagino che sì, deve avere una specie di... come una, digamos, è un rituale, no? Al final, come una orazione in donde golpeas ahí el nombre con este zapato tantas veces para alejarlo más de lo que ya debe alejarse.
0: Però allora, se la persona vuole allontanare l'ex, vuol dire che l'ex era proprio da buttare, ma nel senso da...
1: Pues quién sabe, ¿no?
0: Porque cattivo,
1: a veces es como difícil decirlo cuando tú no estás en esa posición, ¿no? Que gente. Tienen muchas cosas en particular la gente.
0: Poi magari fateci sapere voi che cosa ne pensate di questa cosa che viene effettuata a Hong Kong, e vediamo un pochettino che cosa ne viene fuori. Mandate il vostro messaggio al 371 4634 29 294. E adesso iniziamo con la cosa che ogni settimana ce l'abbiamo, e io l'ho proclamato disco treno.
1: Sí, ahí estamos esperando la nuestra nueva sección Disco Treno con Omar.

0: Disco Treno qui a Tutta Musica e Lat Music 2088. Adesso noi ci fermiamo un attimo, un po' di pubblicità grazie al canale Test e poi ritorniamo subito con il Mix Time.
1: Costuccio, l'astuccio che costuccia a 99,99 euro. Per il back to school non ci vuole mica un genio, ci vogliono i soldi, tanti soldi. Da Io Povero tutti possono trovare la formula per il back to school. Io povero. Tu no. E grazie alla linea Adoro fare il mutuo per un astuccio, la formula per indebitarsi da oggi è tutta italiana. Costuccio, l'astuccio che costuccia a 99,99 euro. Io povero, la spesa per chi non c'ha manco l'euro del carrello. Lidl è stato eletto numero uno per il miglior rapporto prezzo-prezzo. Questa settimana torna lo speciale settimana scorsa. Calzino già spaiato a 1,99 euro. Banane confezionate con diversi gradi di maturazione per buttarne via una al giorno a 1,99 euro al chilo. Bottigliette d'acqua da dimenticare sparse in macchina, confezione da 6, a 1,99 euro al litro. Sacchetto della spesa che contiene un altro sacchetto della spesa che contiene un altro sacchetto della spesa a 1,999 euro. Dader, anche no.
2: Four hits mixed by Manuel Napoli. Hands in the air. It's time to dance. Let the beat take over.
3: This is Mix Time.

0: este era el Mix Time, compuesto con Esencia Tribal, una producción de casa, ¿no?
1: Exacto. El sottoscritto Manuel Napoli con Dora Gutiérrez en Gracias. Colaboración.
0: Junto a Magic Fit, un conditional, Ridelet de Gigi Agostino e Infinity de Guru George.
1: E adesso ci sono un paio di messaggi che sono arrivati qua a, nella nostra, nel nostro numero di telefono, e qualche messaggio, qualche WhatsApp dice, per quanto riguarda la notizia che abbiamo detto prima del rituale che si faceva ad Hong Kong per quanto riguarda eliminare gli ex, che si pagava 6 euro più o meno e facciamo un rituale per, con una scarpetta, dare dei colpi e poi bruciarlo con l'incenso, il nome dell'ex. E questi sono i commenti che sono arrivati, diciamo i messaggi. Uno dice: penso che ci lascerei uno stipendio intero. E poi un altro è: se vado lì spendo 600 euro. E vabbè, sì. Nena ci scrive e dice: io insieme alla vecchietta che faccio queste cose. Ah, perché lo fa anche lei. Grazie Nena per il tuo messaggio. E vediamo un pochettino un altro che dice: nah, io per l'esperienza personale sono sicura che ci pensa alla vita, non serve il mio intervento, tutto torna bene e tutto torna nel male. Questo è vero, a volte basta solamente il destino, aspettare un attimino che tutte le cose si risolvono. Comunque dai, questa notizia era stata molto curiosa, molto curiosa.
0: Sì, sì, sì, un po' curiosissima.
1: E adesso ragazzi siamo pronti, perché dobbiamo parlare dell'artista di questa settimana. E lui è Vereno, vi presentiamo Vereno. È un artista di Milano e ha 48 anni. E il suo brano nasce dal vivere un'esperienza diversa da quella che in cui ti stai intorno. Quel contrasto tra la gioia e la leggerezza che si vedono fuori nel mondo, l'oppressione e l'angoscia che invece si portano dentro. Il brano dà una speranza che da quel buio si possa comunque trovare una via d'uscita, anche quando sembra che per te l'estate non arrivi mai. Verano lo potete trovare su Instagram come Verano Project e poi potete ascoltare la sua musica sia su Spotify che su YouTube. E adesso ci ascoltiamo Vereno con Per me l'estate non arriva.
2: Estate veresci un po' come se

propria musica qui, farlo con la mail dimmi@mail.com oppure tramite la piattaforma Matchfy. E adesso ci fermiamo un attimo e torniamo subito dopo con Segnalibro.

Ciao a tutti, sono Luca dalla Biblioteca di Marruvio, benvenuti a un nuovo appuntamento con la rubrica Segnalibro. Oggi iniziamo presentando tre libri molto letti nelle ultime settimane da parte dei nostri utenti. Il primo è intitolato La vita a volte capita, è il seguito del romanzo La tentazione di essere felici di Lorenzo Marone. Ritrova come protagonista Cesare Annunziata, ormai ottantenne, vedovo e alle prese con la solitudine e i rimpianti del passato. Il romanzo è ambientato in una Napoli quasi deserta, l'uomo incontra una giovane ragazza di nome Iris, con cui nasce un'inaspettata amicizia. Attraverso questo incontro Cesare analizza i suoi errori, riscopre il valore dell'affetto e scopre che c'è sempre tempo per cambiare e migliorare, anche quando sembra troppo tardi. Il secondo romanzo che presentiamo è intitolato I buoni non esistono, di Turano. È un romanzo noir ambientato tra Milano, Roma e Dubai. Un ex poliziotto diventato investigatore privato riceve un incarico importante. Deve indagare su un politico sospettato di omicidio e latitante a Dubai. Con l'avanzare delle pagine di questo libro e con l'avanzare delle indagini, l'investigatore scopre che dietro il caso si nasconde un intreccio oscuro di criminalità politica, denaro sporco e potere. Un romanzo intenso, ricco di colpi di scena, in cui si fa fatica a capire chi sono i personaggi buoni e chi quelli cattivi. Il terzo libro che presentiamo è scritto dallo scrittore sardo Pierluigi Serra e si intitola Artisti maledetti della Sardegna. Questo libro ci è stato donato da un nostro caro utente. Serra racconta luoghi e personaggi che hanno segnato la storia, la cultura, l'arte e le leggende della nostra isola. Nelle pagine di questo libro si percorre un viaggio insolito e intrigante tra tradizioni e misteri. Tra i tanti fatti raccontati è molto interessante la storia di Efisio Marini, uno studioso cagliaritano capace di pietrificare i corpi. Un libro che ci fa scoprire nuovi fatti e misteri sulla nostra meravigliosa terra. Adesso la rubrica Segnalibro torna tra poco.

Per quel che riguarda le novità editoriali che saranno disponibili nella nostra biblioteca nelle prossime settimane, consigliamo La lunga estate dei Gelsomini, un romanzo storico ambientato in Sicilia nel dopoguerra, ispirato alla vicenda delle gelsominaie di Milazzo. Nell'estate del 1945, Grazia, una giovane bracciante, guida le donne che raccolgono i gelsomini di notte, sfruttate e pagate pochissimo. Il ritorno di Francesco, un vecchio compagno di classe diventato medico, e la consapevolezza delle ingiustizie subite spingono Grazia a trovare il coraggio di ribellarsi e organizzare una protesta per i diritti delle lavoratrici. Un romanzo che tratta temi importanti come la solidarietà e la lotta per i diritti e la dignità. Un libro che dà voce a una pagina poco conosciuta della storia delle donne italiane. Il secondo romanzo che vogliamo presentare è intitolato First Lady per caso. È una commedia romantica ambientata in America durante le elezioni. Due rivali politici, Nathan e Nicole, non stanno passando un buon periodo e finiscono nel vortice dei giornali, che accusano i due di avere una relazione segreta. La falsa notizia avvicina Nathan e Nicole. I due studiano un piano per avere successo in vista delle elezioni, sfruttando le voci messe in giro dai media. Ma la vita è sorprendente e tra i due nasce una storia autentica, un romanzo leggero che mescola politica, ironia e sentimenti. La terza novità editoriale che vogliamo presentare è intitolata Lasciare tutto. In un liceo di provincia, tre ragazzi si trovano di fronte a un evento destinato a segnarli per sempre. Scoprono un segreto che cambierà la loro vita. Questo fatto intreccia le loro vicende, costringendoli a confrontarsi con la complessità delle relazioni e delle scelte dell'età adulta. Nel tentativo di cambiare il corso degli eventi, ciascuno di loro scoprirà che crescere, spesso, significa rischiare e avere il coraggio di lasciare tutto. Una storia emozionante e intensa. Per quel che riguarda le attività da segnalare presso la nostra biblioteca, segnalo che a partire dalla prossima settimana, grazie a una collaborazione con tre librerie di Oristano, arriveranno nella nostra biblioteca tantissimi nuovi libri, sia per adulti che per bambini e ragazzi. Ricordiamo che dal 1 settembre è in vigore il nuovo orario della biblioteca, che potete consultare nelle nostre pagine social. Rimane inoltre ancora consultabile nella nostra sala bambini e ragazzi la mostra bibliografica Back to School, dedicata ai bambini che la settimana prossima inizieranno la scuola. A loro vanno i nostri migliori auguri di buon anno scolastico. Presto, inoltre, comunicheremo le date dei nuovi incontri di biblioterapia e del gruppo di lettura in collaborazione con l'intergruppo Cultura Marrubio. Tante novità sono in arrivo, continuate a seguirci. Grazie per l'ascolto a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segnalibro torna la prossima settimana.

Siamo tornati in onda qui a Tutta Musica. C'è lo spazio dedicato alle vostre richieste musicali che avete mandato al 371-4634-294. E la prima richiesta musicale viene fatta da Gianluca, che vuole ascoltare Obsession con Obsessione, sì. La versione techno però per Gianluca con Aventura. Sono stupido.

0: Non mi voleva alzare il microfono perché sennò la puoi, se no fu la rovina.
1: Inizia la pioggia.
0: Dai, che almeno adesso siamo a 28 gradi, si può andare in onda a 28 gradi. Non prima come era tra 32 gradi, 35, anche di più, infatti. Beh, 35. No. Immaginate tu com'era la cosa. No, no, no, vabbè, vabbè, vabbè. Comunque ragazzi, una cosa principale è che vi vogliamo ringraziare veramente di brutto perché siete rimasti con noi fino alla fine anche questa settimana, e quindi un grazie particolare a tutti quanti. Grazie, un grazie anche a Canale Test che ci ha offerto, ci ha fornito le pubblicità simpatiche, e che lo potete trovare anche su TikTok e vi fate due risate insieme a Canale Test. Ringrazio a Luca della biblioteca di Marubiu perché grazie alla sua collaborazione, che adesso diciamo cura al 100% la rubrica Segnalibro. Ringraziamo anche l'artista indipendente che ci ha mandato la propria musica, quindi ringraziamo a Vereno, che lo potete trovare anche su Instagram con Vereno Project. ¿Altro da dire, Caradona?
1: No, niente que dire. Que nos sigan por Instagram y Facebook como Dimensiones Dance.
0: E se volete...
1: Aunque en el canal Dance. YouTube, que creo que lo ibas a decir.
0: Sí, sí, lo estaba perdida.
1: ¿Cómo se llama?
0: A tutta música.
1: A tutta música. Ahí pueden escuchar esta puntata. Todas esatto. Las veces que quieran, dale un link, un like.
0: Iscrivetevi al canale e date tanti like.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Io che scrivo un link.
0: Un link, un link.
1: Un like,
0: mettete anche un link.
1: Un dedito...
0: Per
1: come
0: rive.
1: Sei, si arriva?
0: Su, su.
1: Ah, ok.
0: Un dito su. Esso. Il pollice su. E nient'altro, allora noi l'appuntamento ve lo rinnoviamo per la prossima settimana, sempre su questa radio preferita che la dovete ascoltare tutti i giorni. E niente, da Manuel e Dora è tutto. Ciao!
1: Ciao a

0: abbonati al drop con la musica remixata dai migliori DJ nazionali e internazionali.
1: Bentrovati a tutti, sono Fabio e per oggi ho scelto con voi una selezione di brani che possiamo definire strani, demenziali o ancora bizzarri. Ecco, giusto, bizzarri secondo me è il termine più giusto. Quindi benvenuti nel regno del ritmo, benvenuti in Remix, benvenuti a Bizzarre Mix. E il primo brano che vogliamo ascoltare è di quella strana selezione, risale addirittura nel 1973. Loro sono una coppia di comici che hanno fatto la storia della comicità televisiva, ma anche del cinema, prima di dividersi e prendere strade di solisti o diverse, anche se ogni tanto qualche reunion l'hanno fatta, ad esempio in qualche edizione di Zelig. Con la canzone intelligente nella versione remix di Gioca Bros, loro sono Cocchi e Renato.

0: Well, shock going boom.
1: E questa è la prima nostra canzone bizzarra di Cocchi e Renato, è stata dal loro album Il Poeta e il Contadino, che poi era anche il titolo di un varietà televisivo che i due conducevano a quel tempo. Cocchi Ponzoni e Renato Pozzetto scrissero questo brano con Enzo Iannacci e Alberto Badambembo. E la canzone intelligente era proprio la sigla di chiusura del loro programma, trasmesso la domenica sera alle 21 da quella che ora era Rai 2, ma al tempo si chiamava Secondo Programma.

E a proposito di Enzo Di Annacis, se c'è un personaggio che ci ha regalato diverse canzoni che possiamo definire bizzarre, quello è proprio lui. Ricordate ad esempio El Portavo Escalde Tennis, tanto per dirne una, no? Ma mitica era quella frase estratta da Vengo anch'io, no tu no. Vorrei andare al tuo funerale, vengo anch'io, no tu no. Oggi ho selezionato per voi proprio quella canzone nel remix di Miki Zara.

Un brano che ha ben 59 anni in quanto è stata pubblicata nel lontano 1967, scritta dal stesso Iannacci insieme a Fiorentino Fiorentini e Dario Fo. Era una canzone strutturata in una forma di dialogo, come avete potuto sentire, surreale. Ritornello ripetitivo, vengo anch'io, no tu non ho la risposta, un brano leggero e comico. Però attenzione, non fatevi ingannare, perché Iannacci nella sua bizzarria ha sempre un messaggio da lanciare. In effetti il testo cela una profonda critica sociale, in particolare verso quello che è il rifiuto, l'ipocrisia o l'assurdità di alcuni meccanismi di potere nelle relazioni umane. Cambiamo periodo, siamo nel 1988 e al primo posto della classifica italiana svettava un altro brano abbastanza bizzarro, ma il bello è che pure in Europa ha avuto un certo seguito. Vi dice nulla il nome di Francesco Salvi? Attore, comico varesotto, che a quel tempo riempiva le piste con C'è da spostare una macchina, oggi nel remix del DJ sardo Tony Pinn.

E Francesco Salvi, come tanti altri comici, è sì un comico, fa ridere, è un po' bizzarro, ma credetemi, con una bella testolina sulle spalle. Infatti lui ha una laurea in architettura conseguita con lode al Politecnico di Milano, anche se però poi dopo la passione per il teatro prima e la televisione poi lo portano ad intraprendere questa strada, e tra le tante attività artistiche ha avuto anche questa parentesi musicale con C'è da spostare una macchina, ma tanti altri brani successivi. E torniamo ora a qualche anno prima, nel 1983, quando uscì un brano che possiamo definire anche una sorta di rap, ecco, che ottenne un grande successo raggiungendo la seconda posizione dei singoli più venduti in assoluto, il 17° singolo più venduto in Italia in quell'anno. Di quale canzone si tratta? Nella versione ottantone rework, Pippo Franco con Chi Chi Chi.

questo tipo di canzoni per il successo che hanno anche avuto. A me piace definirle un po' come il lato oscuro degli anni Ottanta, un decennio che ci ha regalato tantissime indimenticabili ed intramontabili canzoni che ancora adesso balliamo e ascoltiamo, però anche qualche bizzarria che in fondo piacciono anche al pubblico ed è giusto anche così. E credetemi se vi dicono, se vi dico che praticamente alle feste o ai matrimoni oppure quando c'è qualche occasione particolare, questo tipo di canzoni remixate in questo modo riempiono ancora le piste.

0: Stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi c'è Fabio. Buon ascolto a tutti.
1: Ma ancora prima di Pippo Franco, Falcerco Salvi, ci fu una canzone che non era proprio bizzarra, ma che possiamo definire così, strana, particolare per come è stata eseguita, come è stata cantata. Siamo nel 1980 e questa canzone parla con aria visibilmente autoironica, come dichiarato dallo stesso autore in molteplici interviste. Parla di uno sbruffone da discoteca e di una sua presunta così conquista. È uno dei primi esempi in Italia di fusione tra pop e funk. Ora vi propongo la versione remix del DJ Gabriel Macrisio di Ma Qual'Idea, ovviamente la voce è quella del mitico Pino D'Angiò.

al netto dei tantissimi remix di questo brano che sono stati fatti nel corso del tempo e dei vari DJ, però c'è da dire che questo brano ha vissuto praticamente tre vite. Innanzitutto quello originale dell'80, appunto, arrivando sedicesimo nella hit parade italiana e addirittura al numero uno in Spagna, e poi altre due nel 2005 grazie al gruppo rap romano dei Flaminio Mafia, che ha realizzato una cover del brano intitolata Che Idea, e poi sicuramente questo ve lo ricordate già di più nel 2024, pochi mesi prima della sua scomparsa avvenuta a luglio. Danjo presenta questo brano sul palco di Sanremo cantando insieme ai Bunker 44 con il titolo Ma quale idea? E ora c'è un brano che potrebbe sembrare bizzarro, eseguito anche da un rapper con un look un po' bizzarro, ma che nella realtà nasconde un messaggio ben preciso, che ho voluto inserire per dimostrare che a volte si possono dare degli input particolari, ma anche precisi, voluti, con così però con un pizzico di ironia, un pizzico di controllata follia. Conviene ballare in Puglia nel DRT Remix, questo è il messaggio di Caparezza.

Un brano decisamente corto, compatto, ma che raccoglie un tema delicato delle morti bianche, in particolare in Puglia, fatto con ironia da parte di Caparezza, con anche velato riferimento ad un grave incidente avvenuto alcuni mesi prima a Molfetta, la città proprio del rapper. Nella canzone sono toccati altri temi di attualità della regione del rapper, ad esempio gli incendi del Gargano del 2007, la grave situazione di inquinamento ambientale nella città di Taranto, nel complesso di acciaierie più grande d'Europa. E anche il titolo è una dura provocazione, il termine ballare indica in realtà morire. Qualcuno ricorda forse la sigla del campionato di calcio giapponese del 2004? No? Eppure è stato un autentico tormentone estivo del 1999, un brano abbastanza bizzarro fin dal titolo, Super Cafone, in cui particolarmente innovativo si rivelò l'uso del dialetto romanesco in un brano hip hop. Ecco quindi nel remix di Franco Lippi, la voce è quella del Piotta, anzi di Er Piotta.

Super Cafone, un pezzo che per il coatto Piotta ha avuto un po', per così dire, un effetto boomerang, perché da un lato questa sua peculiarità amplificò il rapido successo che lui ha avuto, dall'altro però, almeno inizialmente, riflettuse quelle aspirazioni artistiche che il rapper avrebbe voluto mettere subito in evidenza, ma che invece sono venute fuori poi dopo, successivamente, ma alla distanza. Come dire, una volta che ha la classica etichetta appiccicata addosso, è difficile toglierla. E per il Super Cafone Piotta ci sono voluti anni e fatiche artistiche.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Un gruppo bizzarro per eccellenza sono senza dubbio gli Elio e le Storie Tese. A volte, anzi diciamo così più spesso, rasentano proprio il demenziale, come nel caso della canzone di oggi, dove non fanno eccezione. Il pezzo risale al 1992, fu scritta da Elio e Rocco Tanica e arrivò addirittura prima in Italia. Oggi ascoltiamo nel remix del DJ Chiodo il Pippero.

Allora, state ruotando le dita, state unendo le falangi. Decisamente quando stavo scegliendo, facendo la selezione delle canzoni per questo Bizarre Remix, mi è capitato l'occhio appunto nella lista, nella playlist, questa canzone qua. Sinceramente ho voluto riascoltarla per farmi giusto quattro risate. E se non l'avete capito, il testo ruota intorno ad una fantomatica collaborazione tra l'Italia e la Bulgaria, secondo la quale in Bulgaria non poteva essere ballata la canzone Yama di Afrik Simone. Quindi il gruppo riesce ad arrivare fino a un fittizio confine italo-bulgaro, consegna una copia di Ramaya ai bulgari e in cambio riceve il ballo nazionale, il pippero appunto. Decisamente una bella fantasia da parte di Elio e soci. Ma c'è stato anche un tempo in cui anche qualche artista affermato si è divertito ad inventare una serie di brani un po' così bizzarri, inventandosi addirittura una lingua nuova, o meglio anche uno scioglilingua abbastanza bizzarro lui stesso. Uno di questi grandi artisti della musica italiana, e non uno qualsiasi, ma uno che ha letteralmente fatto la storia della musica regalandoci tantissime indicabili canzoni, si è poi a un certo punto inventato Prison con le Nancy Nanciusol, che oggi ascoltiamo nel remix del DJ Fargetta. Ovviamente lui è il molleggiato, l'Adriano Nazionale, che di cognome fa Celentano.

E provate a non cantarla se ci riuscite. Pensate che questo brano ha 54 anni, è del 72, e il testo è volutamente incomprensibile, però se ci fate caso le sonorità anticipano di parecchio quello che è il rap e l'hip hop. Ma che cosa vuol dire? In pratica, nulla. Secondo le intenzioni del cantante, quindi di Celentano, il testo rappresenterebbe quella che è una sorta di ribellione alle convenzioni anche musicali. E sempre per usare le parole dell'Adriano Nazionale, il brano tratta il tema dell'incapacità di comunicare, un aspetto ribadito anche sulla citazione riportata sul retro di copertina del 45 giri omonimo. Questa canzone è cantata in una lingua nuova che nessuno capirà, avrà un solo significato, amore universale. Ma il bello è che qualcuno ha anche cercato di tradurlo. Ora un salto nel tempo, arriviamo al 2025. C'è una coppia di DJ, Matrix e Matt Joe, che si inventano un brano davvero bizzarro, fin dal titolo, Quando c'era Silvio, un con chiaro riferimento a Silvio Berlusconi. E anche se non si tratta di un messaggio politico serio, il senso della canzone è quello di creare un effetto nostalgia ironico ma anche provocatorio. Ascoltatela in questa versione remix del DJ Matthew Lauder.

Ecco, diciamo che la figura di Silvio Berlusconi è stata una figura importante, grande imprenditore, grande sportivo, come dice anche il testo, vince 5 Champions, è stato anche una grande persona politica, una grande figura, però come personaggio è stato anche abbastanza bizzarro, bunga bunga parte, ma arrivare al punto di fare cucù alla Merkel o fare le corna in una foto ufficiale, mi sembra, al presidente francese quando si trovavano a Bruxelles, dimostra proprio una bizzarria innata in questo personaggio. E come metafora degli anni 2000, quindi associati a spensieratezza, feste, soldi facili, e in contrasto con quella memoria delle frustrazioni dei giovani d'oggi, schiacciati dall'inflazione e dal costo della vita. Ecco, un po' questo il simbolo pop che hanno usato i due autori con questa canzone. In pratica il brano trasforma quel malcontento economico in una battuta da ballare, e funziona, perché usa il paradosso, fa sorridere dicendo che si stava meglio quando c'era lui. Altro giro, altro brano bizzarro, un brano composto praticamente da due personaggi, il Pagante e Fabio Rovazzi, che si inventano questo Maranza. Kiko Nico e Standard Booklet è il remix.

Comunque il concetto di Maranza, un concetto di questa canzone di Rovazzi insieme al Pagante, che è abbastanza d'attualità perché se ne sentono praticamente di ogni. Quindi ragazzi, quando ballate, mani in alto e occhio alle collanine, perché non si sa mai quello che succede.

0: Stai ascoltando Remix Land. Al microfono con voi c'è Fabio.
1: Buon ascolto a tutti.
2: E ora dimenticate i soliti tormentoni da spiaggia con i soliti ritmi anche caraibici. Ora ascoltiamo i padri del punk demenziale italiano. Negli anni 80 gli Skiantos decidono di prendere in giro tutta la musica commerciale con una parodia davvero geniale. Ecco la vera alternativa al pop da ombrellone. Ecco il remix di DJ Chiodo e della loro canzone Per l'estate, sottotitolo Un milione di copie già vendute.

0: e gli Skintos sono un gruppo demenziale, perché in qualche modo sono ancora in attività, che si è formato a Bologna negli anni 70. Ha saputo anche farsi largo in quello che era il panorama musicale proprio con brani simili. Forse più famoso, se vi ricordate, è stato Ti spalmo la crema, che dà anche il titolo all'album dell'84, da cui è tratta appunto Canzone per l'estate. Ecco, una curiosità: nel corso degli anni, dal 1975, quando si è formato il gruppo, a oggi, sono andati in cambio ben 23 componenti diversi. Ebbene, 22 erano uomini e c'era una sola donna nel corso degli anni, Linda Linetti, una vocalist che ha fatto parte della band solo dall'80 all'82. E negli anni 90 ci fu un progetto che ha saputo farsi largo nel panorama dance, con alcuni brani il cui testo erano un non senso abbastanza marcato. E in piena epoca Italo Dance, gli Z100 prendono il panico da discoteca, la paranoia dalla pista da ballo e trasformano nel più grande tormentone tamarro di quel periodo. Alzate il volume, ecco, Arriva Arriva nel remix di Johnny 4 quarti.
1: Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva, arriva quello...

questo è il progetto Z100, conosciuto prima anche per supportare Gen Gennaro Nege e altri. La voce è quella del vocalist Lucone con il suo look technopunk. L'idea invece è quella di Phil J, pseudonimo di Filippo Carmeni. È nata come nome del progetto Z100. È stato supportato tra l'altro anche da Radio DJ, che con Arriva Arriva ottiene un successo gigantesco, diventa inno nelle discoteche in Italia e ottiene anche, oltre tutto il resto, vabbè, un buon successo anche in Spagna. E per ultimo, ho voluto lasciare un vero e proprio tormentone dell'estate del 2012. Che definire bizzarro, diciamo che è pure poco. Eppure vedete, ha raggiunto il primo posto nella hit parade italiana. Fu ideato da Radio Globo e interpretata da Morgana Giovannetti. L'avrete riconosciuta subito, vi sarete ricordata. Il mitico Pulcino Pio nel remix ufficiale di Lucio Scarpa.

0: invece nella vostra radio c'è un DJ pazzo che si è inventato, per così dire, questa playlist, e se siete sopravvissuti a questo brano senza perdere la pazienza, allora veramente meritate un premio. Veramente il Pulcino Pio ha proprio distrutto le nostre menti nel 2012 e continua anche oggi la sua opera. Tranquilli però, vi garantisco che nessun trattore è stato maltrattato per questa trasmissione. E con quest'ultimo brano ho letteralmente fatto salire la pressione a metà di voi ascoltatori. E con questo Bizarre Mix abbiamo dato la prova ufficiale che in radio, ma anche in discoteca e dovunque vogliamo, possiamo veramente fare ballare qualsiasi cosa. Ok, chiusa questa parentesi semiseria, vi do appuntamento tra 7 giorni. E tra 7 giorni saremo sicuramente seri, in cui ascolteremo qualche cosa che ci farà tornare indietro nel tempo e magari strapparci anche qualche emozione. Parleremo, ascolteremo i vincitori del Festival Bar. Grazie a tutti di avermi seguito, buon proseguimento di ascolto su questa emittente, un saluto ed un abbraccio virtuale a tutti, da Fabio. Ciao a tutti!
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel regno del ritmo, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Siamo i San Pietrini, questo è il nostro nuovo singolo. Mare, mare, mare. Buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

0: Ciao a tutti, sono Valentino Forte, un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo intitolato Stella Bella. Alzate il volume!
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

sono Nick di Kairos Killer. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Antenna Web. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama Daily Cinema. Buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Luca Piras, voce dei Crazy Party. Quello che state per ascoltare è un nostro brano tratto dal nostro concept album Dreamscape Odyssey. Spero vi piaccia e che vi accompagni in questo viaggio. Allora, alzate il volume e come diciamo sempre noi, let the party begin.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Marziam. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Canzone, la mia reinterpretazione del brano di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Buon ascolto.

Ciao, sono Christian Laus, in Arte Dütik, vengo da Rho, nella provincia di Milano, e questo è il titolo del brano Balla Vida. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web.

Ed eccoci qua, come sempre, in questo nostro agora virtuale di musica rock. La musica rock che, come sempre, ogni settimana vi portiamo noi di, appunto, Area Rock, in compagnia, come sempre, del solo ed unico Raffaele Astore. Ma probabilmente spero di non essere davvero solo, soprattutto dall'altra parte, anche perché questa sera davvero abbiamo tanta nuova carne a cuocere, sempre tantissime novità, ma non solo. Questa sera parleremo di quelli che sono magari gruppi leggermente minori che vi proporremo, come facciamo settimanalmente attraverso il nostro fisso appuntamento, quello di Area Rock, che vi porta chiaramente il rock che non arriva, come dice il nostro sottotitolo al sito ariarock.it, che chiaramente vi invitiamo ad andare a visitare, sempre aggiornato, sempre con tantissime novità. E come dicevo, appunto, non vi portiamo solo ed esclusivamente quelle news musicali che non si trovano tanto facilmente, ma vi portiamo nella seconda parte di questo nostro appuntamento, almeno per questa volta, delle davvero grandi novità, quelle che sono state le uscite secondo noi più interessanti che sono avvenute in questa prima parte del 2025. Bene, adesso davvero bando alle ciance, come sempre, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore, partiamo con quello che è il nuovo singolo dei Migraine, vale a dire Linda. Uscito questo brano in digitale il 28 marzo scorso, il nuovo singolo autoprodotto dal gruppo alternative rock stoner brindisino Migraine, che già abbiamo fatto ascoltare in qualche nostra precedente puntata, ma chiaramente, essendo pugliesi, vogliamo dar linfa appunto a quelle che sono le produzioni che avvengono qui da questa nostra terra, e quindi proiettarla attraverso il nostro programma appunto in quello che è appunto l'ascolto che avviene nel mondo radiofonico e non solo. Bene, accompagnato tra l'altro da un video che ritrae la band in concerto, il brano è la terza anticipazione del primo album ufficiale della band, intitolato Un'abitudine, già uscito il 18 aprile 2025. E dal nuovo appunto disco dei Migraine ci andiamo ad ascoltare immediatamente questa davvero interessante Linda.

È davvero interessante, alternativa rock band brindisina, che ci ha permesso appunto di aprire questa nuova puntata di Area Rock, che adesso si spinge verso quello che è il nuovo gruppo formato da Michael Hitchcock. E comunque, quando si parla di lui, il pensiero va chiaramente inevitabilmente a quelli che sono i Field Mice, uno dei simboli della Sarah Records. In questo disco va sottolineato che la band predilige davvero i toni tranquilli, che non si fanno mai grevi, cupi e pesanti, anzi l'ascolto è tutt'altro che difficoltoso. In realtà non mancano anche momenti più briosi, come ad esempio questo Untouched, e la stessa title track, che scorre via, che è un piacere. The Gentle Spring, da Looking Back at the World.

atmosfera davvero delicata con questa la primavera gentile, The Gentle Spring, vale a dire con questo Untouchable tratto dall'album Looking Back at the World, uscito appunto all'inizio di quest'anno, un disco molto molto interessante, molto delicato, e d'altronde questo il loro modo di essere appunto musicisti. E noi continuiamo con quello che rappresenta una delle band che sarà presente all'International Festival Music Conference promosso da Puglia Culture, vale a dire per le azioni appunto di Puglia Sound, il progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale realizzato in collaborazione con Regione Puglia, in programma dal 17 al 21 giugno a Taranto, vale a dire il Medimax. E saranno presenti appunto Massive Attack, il Primal Scream e St. Vincent. E noi ci andiamo ad ascoltare del Primal Scream questa Heal Yourself.

0: le grandi atmosfere dei Primal Scream che vedremo presto, prestissimo, all'interno di quello che è il Medimax promosso da Puglia Culture nell'ambito delle azioni di Puglia Sounds, una regione che davvero guarda, anche musicalmente parlando, a quelle che sono le novità in assoluto, e c'è da dire che comunque la Puglia ormai rappresenta un hub davvero dove la musica è diventata qualcosa di davvero unico, interessante, e soprattutto perché vi sono davvero tante, tantissime produzioni.
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: Bene, anche qui, come è vero che la pubblicità è l'anima dei programmi, non solo radiofonici, ma un pochino senza la pubblicità possiamo dire non si potrebbe vivere, noi continuiamo questa nostra carrellata di ascolti attraverso quelle che sono l'uscita, appunto la nuova uscita dei Barbados, vale a dire Still Care, che dopo la pubblicazione di due EP che sono stati pubblicati tra il 2015 e il 2016 e poi un'attenta attività live culminata con quella che è l'esibizione al prestigioso Jazz Festival di Budapest, ora sono tornati ad affacciarsi sulle scene con un primo full light dal titolo We Still Care, un disco davvero molto molto interessante che chiaramente Area Rock appena possibile ve lo propone, ed ecco qua un semplice ascolto di quello che è questo disco. Da Still Care, We Still Care, loro sono i Barbados, una miscela esplosiva di rock, dream pop, folk ed anche un po' di quella psichedelia che è sempre più

E non so se vi siete accorti, ma stavolta davvero stiamo viaggiando sul leggero. Barbados, questi

c'è da dire che questo è un lavoro d'esordio che Barbados con Steel Care ci hanno davvero lasciato di stucco. Quindi un suggerimento, andate ad ascoltarvi dai Barbados questo Steel Care, ma tutto quanto l'album, noi vi abbiamo dato solo ed esclusivamente un piccolo assaggio, ma è sicuramente un album che gode del nostro apprezzamento e gode anche di quello che è il nostro suggerimento, quindi affrettatevi ad ascoltarlo. Barbados, We Still Care. E noi continuiamo il nostro viaggio musicale con quelli che sono i Godin Black Suite, che escono con questo nuovo album Threshold, vale a dire un album anche qui interessante, 13 nuovi brani più due bonus tracks in cui sono inclusi anche i singoli A New Life e To Forget, che sottolineano quello che è l'urgenza creativa del quintetto di Matera. Golden Black Suit dall'album Thresholds to Forget. E qui ci muoviamo tra scenari alternativi ed indie già esplorati in quelli che sono stati i primi lavori.

To Forget dai Golden Black Suite, da questo album Three Shorts, un nuovo album appunto in uscita nei prossimi giorni, che noi vi abbiamo fatto ascoltare qui in anteprima un piccolo estratto. Loro sono i ragazzi materani che hanno davvero una direzione radicata in quello che è il post-punk e la new wave, ed è davvero molto interessante il lavoro che noi abbiamo avuto il modo di poter ascoltare in anteprima. Mentre il nostro viaggio continua con quello che è il nuovo lavoro, e questa volta ci spostiamo in qualcosa di molto molto più glorioso, perché stiamo parlando del Banco del Mutuo Soccorso, del loro nuovo album, vale a dire Storie Invisibili, un nuovo concept che non fa altro che trascinarsi lungo quella strada che è stata già tracciata da Transiberiana, Orlando, Le Forme dell'Amore, e adesso con questo Storie Invisibili si chiude praticamente quello che potrebbe essere considerato un nuovo capitolo di questa proprio luminosa discografia. Banco del Mutuo Soccorso, dall'album Storie Invisibili, Capo Orno.

0: Il banco è sempre quello che conosciamo tutti quanti, anche se chiaramente da un po' di tempo in qua sono cambiati, come dire, forse un pochino i toni, almeno per noi, per quelli come me che lo hanno conosciuto agli albori di quello che poi sarebbe appunto diventato il banco, perché appunto Banco del Mutuo Soccorso ha fatto tutto quanto un percorso davvero molto molto straordinario, dovuto anche alla presenza dei due fratelli Innocenzi e soprattutto di quello che è Francesco Di Giacomo, il grandissimo Francesco Di Giacomo. Comunque resta sempre grandi e grandissime produzioni quelle che il banco continuano a proporre anche dopo che appunto tanti di loro non ci sono più.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: Area Rock e oltre il rock.
0: Ed è così che abbiamo avuto anche il nostro stacco pubblicitario, giusto alla mezz'ora. Bene, noi continuiamo con quello che è il secondo album solista dell'innovativo chitarrista e cantautore italiano Marco Mattei. Questo nuovo lavoro, Age of Fragility, sfida quelli che sono i generi, fonde world beat, rock progressive, art rock ed offre davvero un ricco arazzo sonoro che esplora quelle che sono poi le delicate realtà della vita moderna. Un album che introduce una, come dire, peculiare fusione di etno world beat, progressive rock ed art rock. Insomma, un disco molto molto interessante che si fa assolutamente apprezzare. E noi da questo Age of Fragility di Marco Mattei andiamo ad ascoltarci immediatamente questo Just Started, che comunque ha anche nella sua tante tante influenze di quelli che sono band come King Crimson, Trey Gunn, Jennifer Maiden, David Sylvian, Bob George. Insomma, ne ha davvero tanto tanto. Marco Mattei, Just Started. E mancava Peter Gabriel. I try to walk. Le influenze ci sono davvero tutto per questo lavoro molto interessante di Marco Mattei, dal quale ci stiamo ascoltando questo Just Pilot.

davvero atmosfere molto molto delicate che ricordano un pochino, potremmo dirlo chiaramente, un po' quel Peter Gabriel che tutti quanti conosciamo. Comunque Marco Mattei si fa davvero apprezzare con questo album dedicato a tutte le persone che lottano per inserirsi nella società, e stiamo parlando di Age of Fragility, Marco Mattei, con questo Just Started che ci stiamo ascoltando.

E mentre lasciamo Marco Mattei con questo splendido Just Tired, tratto da questo suo nuovo album Age of Fragility, un album davvero molto interessante che vi suggeriamo di andare ad ascoltare, anche perché è stato registrato nei Dreamland Recording Studios di Woodstock, in New York, con Duilio Gagliotto alle tastiere, la classica sezione ritmica di Peter Gabriel, con il batterista Jerry Marotta e il bassista Tony Levin. Insomma, basta dire questo per farvi capire di che disco stiamo parlando. Mentre adesso passiamo a quella che potrebbe essere considerata la seconda parte di questo nostro viaggio di Aria Rock, con quelle che sono state le uscite interessanti che ci hanno colpito, dobbiamo dire, in questa prima parte del 2025. E cominciamo subito con coloro appunto che sono ritornati, riconoscibilissimi, divertenti, ironicamente scanzonati, vale a dire dei Franz Ferdinand, che sono usciti con questo The Human Fear, un album davvero audace come al solito, anche se poi la formazione non è più la stessa dagli inizi. E poi, come sempre, c'è la cura in ogni aspetto delle cose che fanno, dobbiamo dire, fino all'inverosimile. E sono davvero le band che curano nel minimo dettaglio tutto quanti che sono gli aspetti del loro lavoro. Franz Ferdinand, dall'album The Human Fear, Built It Up.

Franz Ferdinand, ormai riconoscibilissimi, dal quale ci siamo ascoltati questo Build It Up, tratto appunto da quello che è il loro album uscito in questa prima parte del 2025, vale a dire The Human Fear. E noi continuiamo subito per andare a proporre un altro pezzo tratto da un album che appunto in questo 2025 ci ha un pochino colpito, anche perché lui pubblica questo suo nuovissimo album di musicista country, vale a dire Look Up, prodotto e scritto in collaborazione con T-Bone Burnett. 9 degli 11 brani di Look Up sono stati scritti in collaborazione con Burnett, uno da Billy Swan e l'altro scritto da Starr e Bruce Sugar. Look Up, il suo primo album country dopo 50 anni e il suo primo album completo dal 2019, e stiamo parlando di quello che sicuramente è una leggenda per la storia della musica, non solo rock ma per la musica in genere, Ringo Starr, dall'album Look Up, l'omonimo pezzo per il ritorno di Ringo.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: E chiaramente non può mancare quello che poi è lo spazio pubblicitario che ci autodedichiamo, perché comunque la pubblicità è appunto il senso anche di quello che facciamo, anche se chiaramente non ci guadagniamo assolutamente nulla, ma ci facciamo pubblicità perché è giusto che sappiate che siete qui su quella piazza virtuale e musicale di Area Rock in compagnia di Raffaele Astore. Il nostro viaggio continua con Jeff Tweed, che se fosse un cantatore di razza era cosa risaputa già da tempo, sin da quando si propose come leader degli Uncle Tupelo, gruppo di enorme importanza per il rock indipendente degli anni 90. Lui adesso ritorna con gli Wilco e con questo A Ghost Is Born, dal quale ci stiamo ascoltando questo Wishful Thinking.

Wishful Thinking con questi Wilco, che davvero hanno dato un'atmosfera molto molto interessante. E proseguiamo sempre con quello che sono le cose che poi ci hanno colpito in questa prima parte del 2025. L'annuncio di un nuovo disco, il rilancio del primo singolo There's Always Gonna Be Something, è stato accolto davvero con entusiasmo negli scorsi mesi da chi come noi aspettava questo ritorno in grande stile. E stiamo parlando degli Stereophonics, che sono tornati con questo Make 'Em Loud, Make 'Em Cry, Make 'Em Wait, da quale ci andiamo ad ascoltare Make It On Your Own. Loro sono gli Stereophonics, mentre rilasciamo questo Wishful Thinking dei Wilco.

Un album che sicuramente non ha deluso, quello degli Stereophonics, con questo Make 'em Low, Make 'em Cry, Make 'em Wait, la quale appunto ci siamo ascoltati.

condiviso alcuni estratti di Henry Come On. A tutti gli effetti, il primo singolo del disco, The Right Person Will Stay, l'ha fatto uscire il 10 aprile scorso, a grande sorpresa di tutti, sorpresa di un album che uscirà in questo mese, il 21 maggio, con gli aggiornamenti di oggi, l'anteprima di questa bellissima Henry Come On. Lei è Lana Del Rey.

0: Questa era Lana Del Rey da questo Henry Camon, tratto dall'album The Right Person Will Stay, ultimo lavoro della grande cantautrice che noi abbiamo amiamo davvero tanto, che questa volta abbiamo voluto proporvi con questo Henry Come On. Mentre adesso è il momento di mandare subito la sigla, perché ormai siamo in chiusura di questa puntata nuovissima di Area Rock.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Bene, bene, bene, ormai siamo davvero in chiusura, non mi resta altro che augurarvi una buona settimana come sempre, quindi non perdetevi quelli che sono i nostri appuntamenti, seguiteci sul nostro sito ariarock.it e su quelli che sono i nostri social. Ciao, alla prossima puntata, ciao da Raffaele Astore, ciao.

0: to the Patty and Co. Show.
1: Welcome to Patty Radio Show.
2: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty and Co. La settimana scorsa vi ho preparato una trasmissione funky groove anni 70. Questa sera invece vi farò ascoltare tutte nuove canzoni o comunque di questi ultimi anni.

trasmissione che ho intitolato New Funk, New Soul and R&B. Si chiama Derrick Martin, ma è conosciuto come D-Mar. È un batterista, un produttore, scrive lui stesso i testi delle proprie canzoni e naviga tra il soul, il funky e l'hip hop. Lo ascoltiamo con New Funk, una sua hit del 2021.

Rob The Chemist è il nome del prossimo artista, produttore, cantante e rapper specializzato nell'house music e nell'R&B. Wedding Cake è il singolo uscito a febbraio 2026 che io dedico a tutte le coppie che si sono appena sposate e a tutti coloro che stanno per farlo. How you doing tonight? Right on. Now, we're here for a celebration of love. So what I need you to do is look at your loved one.

Si parla tanto dell'intelligenza artificiale, ormai è ovunque e tutti la usano, comunque si avvalgono dell'aiuto. Kaya Ru è un'artista musicale virtuale che propone canzoni di genere soul e neo soul. Il progetto rappresenta una fusione tra lo storytelling umano e l'intelligenza artificiale, appunto, o tecnologie avanzate. Ascoltiamo Can You See?

Dybies Markets è un DJ, un produttore musicale e un artista capace di remixare musica deep, melodica e soulful house in combinazioni di caldo groove, di ritmi ipnotici, di trame emotive, in una fusione di influenze elettroniche classiche con produzioni moderne. Lost in Loop è uscito a maggio 2026.

po' veniva da fare uns, uns, dai. Il prossimo gruppo è in realtà una band formata da tre musicisti, una band che oserei definire più rumorosa, più funky e più audace di sempre. Si chiamano The Next Movement e li ascoltiamo con Never Coming Down, uscita nel 2023.

c'è del rock in questo funk. Il prossimo gruppo musicale è in attività dal 1997 e un mese fa circa hanno pubblicato un singolo, a mio parere, bellissimo, che potrei sicuramente utilizzare anche prossimamente come mia sigla del programma. Si chiama Break It Through e loro si chiamano The Soul Invaders.

altra new entry qui alla Pat & Co, Kesha Blair con Truth Always Shows Its Face, uscita lo scorso luglio 2026.

Il prossimo artista si chiama Raymond Tyrd, è un compositore, un produttore, un veterano dell'esercito, ma anche un marito e un padre. Ama l'R&B e il soul e lo ascoltiamo con

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Era Slick Krugers, un musicista che nel 2025 ha pubblicato un album pazzesco che si chiama The Traveling Alchemist e dal quale, credetemi, ho fatto veramente fatica a scegliere un solo brano perché erano diversi quelli che mi piacevano, ma magari nelle prossime settimane lo ripropongo. Ho però optato per questa Echoes of Velo. Il prossimo invece è un cantautore, un musicista e un produttore DJ di Londra. Unisce sonorità soul, jazz, lofi e ritmi afro. Pronti ad un momento profondo, rilassato e di solo ascolto? Lui si chiama Denkwa Music, Just Let Me Breathe, la song.

La trasmissione di questa sera è molto diversa dalla scorsa, parecchio ballereccia. Diciamo questa è più d'ascolto, come la prossima bellissima canzone di Ella May, che si chiama Mighty Just. Lei è una cantautrice britannica giovanissima che ha raggiunto il successo internazionale grazie al singolo Boot Up, vincitore del Grammy Award alla miglior canzone R&B nel 2019. Ma ora ascoltiamo Mighty Just, uscito invece 7 mesi fa circa.

I See My Light era Miles Sanko e adesso un pezzo del vecchio soul, perché io di questo brano ho sempre postato la versione quella moderna, quella remixata da Louis Vega, ma l'originale, quella di Roy Ayers, ragazzi, non c'è trippa per gatti. You came into my life. Shine on through.

È vero che questa trasmissione è tutto neo soul, ma io volevo metterci il vecchio soul e quindi grande Roy Ayers. Chenadier torna sulla scena musicale dopo una pausa di 2 anni con il nuovo singolo che si chiama Wonder e parla del tentativo di capire perché qualcuno possa comportarsi in un certo modo pur sostenendo di amarti.

Ma com'era questo pezzo meraviglioso? Ah, ci siamo proprio rilassati questa sera, dai. Ho messo un po' di tutto, siate bravi con me e clementi, perché mi piace cambiare, non mi piace sempre mettere sempre le stesse cose. Rimangono comunque nel mio genere musicale. Io vi saluto e vi rimando alla prossima settimana, sempre qui e sempre al solito orario. Buonanotte a tutti e buon weekend. Fate i bravi, eh?

0: Ci ritroviamo dopo 7 giorni nello spazio dedicato al sound che esce in questo momento. Con voi c'è Andrea T e tutta la banda di Riviera Trend. È un periodo di inizio, potrebbe essere di lavoro, può essere anche di scuola, insomma a tutti coloro che iniziano. Ok, let's go.
1: Okay, let's go.

0: E da noi è così, è di moda. Tanta musica, una rafficona che tra poco torna in MP Trend.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Signore e signori,
6: Riviera Trend.
7: Riviera Trend. Che cosa?

Ho sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

alza il volume. Abbiamo fatto una parentesi MP3 d'Italia, prima il nuovo di Raw e poi appena ascoltato quello nuovo di Julian Brash, il titolo è Serenamente, e adesso basta con la serenità, un po' di movimento, un po' di energia, un po' di grinta, c'è Leo e Terry Gunn. MP Trend. Stamina.

Abbiamo ancora 30 secondi, allora andiamo a riprendere un singolo che è uscito da qualche settimana, ancora nuovissimo, Sophie Tucker, Barcelona.

0: Non lo so se è sempre il caso di evitare le situazioni complicate, a volte servono, ci fanno crescere e tra poco torniamo.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia. Riviera Trent.
5: Come va?
6: Cerca di restare con i piedi per terra. Cerca di restare con i piedi per terra.
5: Da paura.
7: Il mondo sta cambiando. Cambieremo anche noi. So che capisci di cosa parlo.
8: Riviera Trend.
7: Non si scherza con me.
6: D'accordo?
7: Certo.
9: Sire, I set the microphone on fire. Rap styles vary and carry like Mariah.

0: Trend.
1: Siamo nella Side C di MP Trend, state con noi perché abbiamo diverse bombette nuove da farvi ascoltare, perché questa è la raffica di musica selezionata da Riviera Trend in MP Trend.

0: 30 secondi prima dei saluti, allora un assaggio di Alpina.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara e vi aspetto su Radio Antenna Web. Veniva giù, sottile, una pioggia da malinconia garantita. Lacrime di cielo buio si infrangevano sul vetro freddo. Una voce suadente si rovesciava su ciottoli, tegole e gronde. Sono Giovanni Amari.

occhi chiusi, respiri profondi, mani giunte, testa leggermente piegata. E questo è il segno esteriore di preghiera che tutti riconosciamo. Chiediamo e ringraziamo. Hanno detto che la preghiera è la contemplazione dei fatti della vita dal più alto punto di vista. Non sono irriverente o irrispettoso nel dire che ci sono volte che prendo questa definizione letteralmente. Mi arrampico su un albero o salgo su un sentiero su una montagna e non posso fare a meno di contemplare i fatti della vita, raggiungere quei luoghi alti per una nuova prospettiva, riempire i polmoni di aria di montagna e riempire i sensi con la bellezza e lo stupore della vita. Ecco, questa è abbastanza preghiera per me.

È facile pregare quando tutto va storto, molto meno quando le cose stanno andando alla grande. Il fatto è che la preghiera ci viene chiesta sempre, e questo è difficile da fare quando siamo distratti dalle cose belle del mondo. Certo, se la preghiera fosse facile, la faremmo tutti, e la faremmo sempre. Correremmo dal nostro Dio con le nostre notizie, buone o cattive, proprio come facciamo con i nostri migliori amici e parenti. Dicono che Dio risponde sempre. La risposta potrebbe non essere quella che vogliamo, ma quella che si adatta alla sua volontà. E qui le cose si complicano, perché potete scommettere che i nostri desideri e la sua volontà raramente coincidono.

Quando non hai nessuna possibilità di decidere del tuo destino, ti metti nelle mani di qualcuno che in quel momento speri esista e ti arrendi alla tentazione della preghiera. Non una preghiera tua, che forse non ne sei più capace, ma una di quelle che ti hanno insegnato da bambino e che ricordi ancora a memoria.

o sembravo duro con tutti, per una specie di impulso alla brutalità che mi veniva dal mio dubitare e dal mio cattivo umore. Mi sentivo così fatto male, così sprovveduto, così fiacco, che tenevo il broncio a tutti e anche a me stesso. Mi dicevano di pregare. Rispondevo che per l'uomo la preghiera è un insieme monotono e privo di senso. Fino al giorno in cui il dolore mi venne a spiegare questo linguaggio, per mezzo del quale ti rivolgi a Dio. E la preghiera mi ha salvato la vita. Se non ho perso la pace dell'anima, nonostante le prove, è perché questa pace viene dalla preghiera.

C'è gente che Dio prende e mette da parte, e c'è altra gente che egli lascia nella moltitudine, non la ritira dal mondo. È gente che fa un lavoro ordinario, che ha malattie ordinarie e lutti ordinari. Gente che ha una casa ordinaria e vestiti ordinari. Gente dalla vita ordinaria che si incontra in qualsiasi strada. Questa gente crede che in questa strada, in questo mondo dove Dio l'ha messa, non manca niente di necessario. Altrimenti Dio gliel'avrebbe già dato.

Non ti chiedo né miracoli né visioni, ma solo la forza necessaria per questo giorno. Love me tonight. Rendimi attento e inventivo per scegliere al momento giusto. Rendi più consapevoli le mie scelte sull'uso del mio tempo. Donami di capire ciò che è necessario e ciò che è solo secondario. Ti chiedo la forza, l'autocontrollo, la misura, che non mi lasci portare dalla vita. Aiutami a far fronte all'immediato, a riconoscere l'ora presente come la più importante. Dammi di capire con lucidità che le difficoltà e i fallimenti accompagnano la vita e sono occasione di crescita. Dammi non quello che desidero, ma ciò di cui ho bisogno. Sì, la misura. Sì, il mistero. Vorrei di nuovo udirti dire che in te, finalmente annullate, le anime s'uniranno e lassù formeranno il tuo sonno felice.

C'è molta differenza fra una richiesta e una richiesta. A volte aumentiamo le nostre possibilità di successo, sostenendo le nostre azioni con richieste audaci. Invece di aspettarci semplicemente che le nostre richieste e i nostri desideri vengano esauditi. E quel singolo atto di coraggio fa quasi sempre la differenza fra successo e fallimento. Affrontalo, possiedilo, vivilo. Sì, fallo e basta.

Pochi cercano davvero la conoscenza. Pochi la chiedono davvero. Al contrario, tanti cercano di strappare all'ignoto le risposte che hanno già plasmato nella loro mente. Giustificazioni, conferme, forme di consolazione senza le quali non possono andare avanti. Chiedere veramente e aprire la porta al turbine. La risposta può annientare la domanda e chi pone la domanda.

Ieri ero la nebbia della cascata. Domani sarò una goccia di pioggia che corre verso il suo destino. Ma oggi sono la nuvola galleggiante fra le cime delle montagne. Non posso essere distrutto dai venti delle avversità. Oggi fluttuo libero e sono libertà. Sono il vento delle radure, sconfinato, senza segreti, senza paura. Sono ora, quest'ora, eternità che non conosce inizio o fine.

Devi fidarti. Arrenderti. Chiedere una guida. Vai dentro di te per trovare le risposte. Loro sono dentro di te. Hai le risposte. Tutto quello che devi fare è chiedere.

Le prime sillabe pronunciate sono quello sforzo di imitazione che permette di dare un nome alle cose. La preghiera succede al nostro secondo stato di mutismo, dove ciò che imitiamo è una lingua nuova e sconosciuta, nella quale tentiamo di dare a quelle cose già nominate un significato che le riconduca all'origine. Ci sono momenti in cui non ho più niente da dire a Dio. Se dovessi continuare a pregare con le parole, dovrei ripetere quanto ho già detto. In questi momenti è bello dirgli: non ho più niente da dirti, ma mi piace sentire la tua presenza.

La notte sta per finire. La luna si scioglie lenta nel sereno tramonto sul mare. È qui che vivo, in questa terra di pianura. Ho lasciato gli amici. Ho nascosto il cuore dentro le vecchie mura per restare solo a ricordarti. Buonanotte, da Giovanni Amara.

0: Benvenuti a Suoni Senza Età, il viaggio musicale che unisce le generazioni, dalle hit del passato fino al ritmo di oggi. Senti che magia, con Dedo DJ inizia l'armonia.
1: Bentornati all'interno del contenitore musicale denominato Suoni Senza Età, il viaggio che unisce le generazioni. Io sono Dedo e partiamo subito con il primo brano, Maggese, brano di Cesare Cremonini del 2005. È una title track del secondo singolo da solista e Maggese indica un campo agricolo lasciato a riposo per rigenerarsi e recuperare fertilità dopo anni di coltivazione. Cesare Cremonini lo usa come metafora essenziale. L'uomo, come la terra, ha bisogno di pause per rinascere, superando malinconia, stasi emotiva. Il brano segue un cingolo mensile da settembre ad estate, e descrivendo nostalgia post rottura e speranza di ritrovamento. Il ritornello iconico, ogni volta Maggese che ritorna a dar vita a un seme, sarà vita nuova anche per me.
2: Sette.

siamo partiti direi bene, almeno per non peccare di modestia sembra che la direzione sia stata tracciata giustamente. E dopo Magese di Cesare Cremonini abbiamo ascoltato piacevolmente questo ritorno al passato con Nicolette Larson di Lotta Love, una vera e propria pietra miliare. Adesso proseguendo andiamo nel 1981, un classico soul pop di quell'epoca interpretato da Lesa Stansfield in Change, un singolo che è tratto dall'LP Real Love, scritta e prodotta dalla stessa Lesa Stansfield con Ian Devine, che era il marito, e Andy Morris. Parla di amore incondizionato. Se potessi cambiare la mia vita, non cambierei nulla per non perderti. È un inno alla fedeltà emotiva nonostante le difficoltà, un beat funky che mescola R&B, jazz and funk. Top 10 in Europa e in Canada, negli USA raggiunge la 27esima posizione in Billboard Hot 100 e in Dance Club Play alla 12esima, in 13esima in Adult Contemporary. Remix anche di Freddie Nicol e Dries Bone, che la rendono un tormentone dei club. Premiati e pensate anche BMI Pop Award del 1933, Lesa Stansfield.

È veramente piacevole rimettere in carreggiata questo talento ormai non più presente con noi, ma non fisicamente, nei pensieri, nella memoria. È vivida e ferrea la preponderanza di Donna Summer nella fantastica interpretazione denominata Breakaway. Adesso 2005, l'anno di Trapping di Robbie Williams, tratto da Intensive Care, un brano psichedelico ed introspettivo. E con la citazione di Gandhi apre il brano First day in your you, day they love and you, day they fight you, then you win. Verità ignorate o lotta personale. Robbie la descrive come mini opera gangster e non cabaret reggae, parla di gangster che non si ammazzano tra loro, falsetto appunto, disco di un Have Had and I Can Take. Influenze dei Clash nel ritmo, possibile riferimento a dipendenze o fama di tripping mentale naturalmente, e prima della canzone scritta da Steve Duffy dopo la fine del sodalizio con Guy

Nel vivo della Italo Disco, anche se questa formazione è, o questo duo, è, questi fratelli, questi gemelli, i Twins, erano tedeschi, comunque imperversarono all'interno del fenomeno iniziale degli anni Ottanta in quello che fu determinato come Italo Disco. Non face to face, art to art o ballet dance, bensì un'altra cosa che è nata nel mezzo a queste due canzoni citate, ovvero sia Not the Loving Kind. Adesso, per giungere al termine della prima mezz'ora a nostra disposizione, Again, un prodotto del 2000 di Lenny Kravitz, unico inedito del suo primo Greatest Hits, una power ballad rock con un amore da riconquistare, scritta ed arrangiata e prodotta dal Lenny Kravitz per l'album Lenny Esclusa, perché non si adattava al tono, fu inserita poi nella Greatest Hits per spingere le cosiddette vendite natalizie. Kravitz suona tutti gli strumenti, è uscita il 22 settembre del 2000 con Heavy Promotion Radio ed Internet.

0: Suoni senza età. Torniamo tra poco. Resta qua. Dedo DJ è ancora qui. E la musica continua.
1: Seconda parte di Suoni senza età, il viaggio che unisce le generazioni, e andiamo subito ad iniziare con un brano del 2002 di Daniele Silvestri che prende il titolo di Salirò, un inno alla rinascita personale apparentemente allegro ma con un testo profondo sul superare i lutti e le rotture, scritta dopo la morte del padre di Silvestri appunto nel 2001, riflette sulla depressione, il bisogno di volare via e risalire molto lentamente.
2: Salirò, salirò.

0: affacciatasi i primi mesi del terzo millennio, è stata poi un'ascesa vertiginosa anche con collaborazione quella dei Maroon 5, riproposta in chiave più, come si suol dire, R&B con Sunday Morning. Continuiamo Suoni senza età con un prodotto del 1983 che prende il titolo di Gold ed è interpretato dalla formazione delle Spandau Ballet. Il singolo è all'interno dell'album True, è stato un inno pop rock con influenze James Bond, è scritta da Gary Camp, è stato un omaggio ai temi cinematografici di John Barry, specialmente a quelle colonne sonore di James Bond, e sicuramente e presumibilmente un possibile riferimento con il film Goldfinger. Nato dopo il flop She Loved Like Diamond del 1981, Gary Camp voleva catturare un sound epico dal film con riferimenti a Partners in Crime ed Avventura. Pubblicato il 5 agosto del 1983, è stata la numero 2 della UK Single Charts, pensate, dietro a Red Red White degli UB40 e alla numero 29 di Billboard Hot 100, maggior hit dopo appunto True. Inno olimpico, è stata suonata anche alle Olimpiadi del 1988 e remixata da Paul Oakenfold per London 2012, ogni medaglia d'oro appunto ok, adattata poi a fan dei West Ham, Carol Cole al posto appunto di Gold, ed è stato girato a Carmona in Spagna da Brian Duffy, band in deserto e strade in cerca di pezzi d'oro per un puzzle cameo di Sadie Frost.
1: Thank you for coming home, sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have

direttamente dallo Salento, lo sole, lo mare, lo iento, con via le mani dagli occhi. Questi erano i Negramano. Dirigiamoci negli anni '80 con Modern Talking, Cherry Cherry Lady. Pensate, il terzo number one consecutivo in America del duo Dieter Bohlen e Thomas Anders, un classico eurodisco su di un amore, appunto, definirei disperato, scritta appunto da Dieter Bohlen per il secondo album Let's Talk About Love, è uscita il 2 settembre del 1985 come singolo ispirata scherzosamente alla cannolina maltese Cherry di Thomas Anderson, e Dieter prendeva in giro l'eccessiva dedizione, testo in solitudine e passionale travolgente.

Il sound è quello riconoscibilissimo di Nile Rodgers per quella che era nel 1982 la produzione a David Bowie, Let's Dance, e poi Craig David qualche anno dopo gli ha fatto un remix sopra mantenendo intatta la lineup e il riff originale appunto coniato da questi due artisti precedentemente menzionati. Stuff, Let's Dance, Craig David. Adesso invece siamo arrivati al consueto appuntamento con il disco dimenticato che, come ben sapete, sancisce la termine del nostro programma a nostra disposizione. Il disco dimenticato è quel momento in cui si va a scuotere le coscienze, si va a smuovere nel profondo dei vostri ricordi, della vostra memoria. Ci congiungiamo con Shape of My Heart di Sting del 1983, che è una ballad soft rock dall'album The Summoner's Tale, su un giocatore di carte filosofo che cerca una logica mistica nel caso. Il riff di chitarra nacque da un esercizio di Dominic Miller ispirato a Chopin e John McLaughlin, senza la terza nota appunto dell'accordo. Sting la sviluppò durante una passeggiata nei boschi dopo aver ascoltato la demo e registrato in un giorno con la batteria, drum machine.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto.